Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Pochi secondi alle 6. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Diamo in là questa giornata di giovedì 6 agosto, proiettati verso un fine settimana. Eccoci, sono le 6 in questo momento. Ci stiamo connettendo anche con Teleticino. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che stanno guardando la televisione appena connessa alla radio, e si va insieme verso le 9 del mattino in queste prime 3 ore di una giornata che ci porta verso il weekend. Eh sì, perché giovedì oramai la settimana è in discesa, no? Perché si parla sempre di vacanze, vacanze, vacanze, perché il periodo è quello lì, però c'è tanta gente che lavora. Tra l'altro questa mattina mi sono reso conto che c'era un traffico particolare più di ieri, ma parlo delle 5 del mattino, perché io è già un'ora che sono in giro da queste parti qua, e così mi ha colpito sta roba. Dicevo, vabbè, 6 agosto, andranno tutti in vacanza, sicuramente ci sarà qualcuno all'ascolto che a quest'ora sta preparando oppure appena partito per le vacanze. In quel caso buone vacanze, vi terremo aggiornati anche sulla situazione traffico. A proposito, proprio in tempo reale vado a vedere qual è l'ultima comunicazione di Via Swiss, che risale a un'oretta fa, e diceva che tra Chiasso Brogeda e la Galleria del San Gottardo si prevedono problemi di traffico per un trasporto eccezionale. Adesso non so a che punto sarà questo trasporto eccezionale, però fate attenzione, stiamo parlando della direzione sud, direzione San Gottardo, direzione nord. Bene, detto questo, andiamo con i Gibson Brothers. Subito ho voluto un pezzo che potesse trasmettere un po' di carica, e qui ritorniamo negli anni 70, America, America, America.

0: sette a quelli che ci scrivono dalle strade per confermare che è una mattinata tranquilla. Beh, del resto sono le 6 del 6 di agosto, 6 e 4 minuti, e sicuramente è più tranquilla di del solito. Però se ripensiamo ai periodi normali, no? Cioè, da qui a qualche settimana alle 6 c'è già un bel casino di solito, no? Buona mattina, grazie, siete precisissimi. Grazie anche a chi scrive semplicemente per dire ci sono presente, ho acceso la radio, buongiorno a tutti voi. Poi qua arrivano già delle richieste, perché si sa che magari qua e là nella mattinata qualche spazio lo si trova, perché anche la nostra programmazione musicale è molto più tranquilla durante l'estate, no? Ci concede anche degli spaziettini. Stavo vedendo come aprono il sito del Corriere del Ticino, Ticino News. Sul sito del Corriere del Ticino in primo piano c'è un'intervista al presidente del Locarno Film Festival, che ieri sera è partito con la sua edizione. E a proposito di questo, anche oggi regalerò due pass per una giornata speciale, una serata speciale al Festival del Film di Locarno. Ticino News apre con al lavoro nel caldo torrico e su superfici roventi. Il governo è preoccupato e apre a nuove misure. Questo titolo fa pensare a tutte le persone che questi giorni, nonostante queste temperature che sono veramente insopportabili, anche se sei fermo e non fai niente, lavorano, si muovono e magari addirittura proprio sotto questo sole, anche se so che ci sono degli orari che cambiano e via dicendo, ogni settore ha il suo, però è pesante, è molto molto pesante. Quindi un saluto a tutte queste persone che adesso in questo momento magari respirano un po' di più, anche se questa mattina non è che ci sia tanta aria in giro, almeno qui alle latitudini di Melide. E da voi come butta?
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Le 6:12 minuti, 6:13 in questo momento di giovedì 6 agosto, tutto all'insegna del 6, e tanti sono i messaggi che sottolineano il grande caldo, perché arrivano i messaggi che parlano di gradi, no? In effetti ci avevo fatto caso anch'io venendo su alle 5 questa mattina, 26 gradi, e c'è il messaggio di Luca che dice: sono appena partito da Giubiasco, qui la macchina mi dà 26 gradi, poi ancora buongiorno da Grancia, 26 gradi come ieri. E poi c'è questo messaggio invece di Nadia che scrive: butta che ieri sera in casa 30.6, quindi quasi 31 gradi, e stamattina con finestre aperte tutta la notte siamo scesi a 29. Sono ironica ma è assurdo. Comunque splendida giornata a tutti, non serve nulla a lamentarsi, pensiamo ai danni che fa questa siccità, sottolinea il messaggio di Nadia. Pensiamo ai danni che fa questa siccità. Ieri ero in montagna, in alta montagna, scrive, le povere mucche ad esempio hanno poca erba, questo è il problemone, la siccità, ci sono già paesi che ne fanno i conti, no? E bisogna stare molto molto molto attenti e cosa devi dire? Poi il problema è che speriamo che quando arriverà quando l'acqua arriva, perché poi arriva, non sia troppo violenta, perché di solito poi ci sono i temporali che arrivano e fanno altri casini, quindi la situazione è particolare. Gambarogna stamattina 24.5, siete quasi al fresco rispetto agli altri, siete quasi al fresco, perché qua stiamo volando a queste temperature. Tu calcola che poi le ore più calde sono verso le 11 mezzogiorno, no? Glieli metti lì un 10 gradi in più, da adesso 10 gradi in più magari sono troppi, però ci arriveremo molto vicino. Avremo modo poi di parlarne come sempre con Locarno Monti, perché andremo a collegarci, ma adesso spazio ad un altro grande classico, ci sono i Toto.

album pazzesco dei Toto, quello che conteneva Rosanna. Siamo nel 1982, dentro questo disco c'era anche la celebre Africa, che forse è uno dei successi più importanti del repertorio dei Toto, no? Allora, girovagando tra le notizie in rete di questa giornata, ho trovato questa che trovo appunto su Ticino News, arriva da San Gallo, sta zitta alla cassiera, cliente storico bandito dalla Migros per 5 anni. Un 68enne di San Gallo non potrà più entrare in nessuna filiale della cooperativa svizzera e dovrà versare 200 franchi per una multa. Una frase di troppo alla cassa e quindi la porta si chiude. Poi qua nell'articolo viene raccontata un po' la storia di questo signore che qua spiega soffre di artrite, ginocchia alle ginocchia e alle spalle, quindi aveva chiesto alla cassiera di non spingere la spesa verso la zona di raccolta per evitare di doversi chinare. Al secondo rifiuto ha perso le staffe ed è andato in dialetto dicendo sta zitta, e l'avrà detto a modo suo. Adesso non so come si dice in questo caso, no? Città non lo diranno così, come dicono, vabbè. La cassiera ha chiamato la sicurezza e nel verbale si dice insulti nel confronto di una collaboratrice. Da lì parte una disputa, perché lui dice che insomma sembra troppo adesso che non possa più tornare a fare la spesa, però dall'altra parte dicono ma questo qua aveva già fatto un po' di casini in passato. Al di là di questo, no? Leggendo sto articolo però mi viene in mente quante volte vedi che tu, cioè gente che va in questi posti e si rivolge a chi lavora in modi proprio, no? Ma anche semplicemente quando vai a bere un caffè al bar la mattina, no? Che arrivi lì e magari hai quell'atteggiamento da io compro, io pago, no? E invece dall'altra parte del banco c'è una persona come noi, sarebbe più bello avere un, no? Un po' di gentilezza dall'altra parte, visto che si presume che chi vende la gentilezza te la propone, no? Vabbè, era una considerazione da questo articolo. Poi chiaramente questa è una storia raccontata, se volete andare a leggere tutti i dettagli ne parla Ticino News in primo piano questa mattina. Tra poco gli aggiornamenti invece per quanto riguarda la viabilità, se ne avete, 079 449 9537. Adesso c'è Noemi. Stare con

0: Anor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Anor.
1: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno? No.
1: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/
4: We Are Family.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
7: Questo appuntamento è offerto dalla

Sono già passati 11 anni da quando è uscito questo pezzo di Bruno Mars. Mi ricordo il video che c'erano le scimmie e via dicendo, no? 11 anni sono passati, no, 15 anni, 2011-2026, e adesso c'è Romantic, disco bellissimo che ci sta accompagnando in quest'estate. Tra l'altro lui è in tour ed è fantastico. Su Radio 3 alle 6:30 del mattino suona una grande canzone di Lucio Battisti.

0: Buongiorno Ricky.
1: Buongiorno.
0: Autostrada dal piano sud in direzione nord, si viaggia che è una meraviglia, senza traffico. Un abbraccione.
1: Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti voi, buon viaggio, che bello sentire queste voci rilassate così, no, al mattino. Hai sentito com'era rilassato, eh? Chissà chi sei, lo scopriremo solo vivendo, con il nastro rosa, il grande Lucio Battisti alle 6.34, vedo lì dietro l'angolo l'astro parade, quindi tra poco andiamo a vedere i segni zodiacali, eh? Le prime tre posizioni. Chi ci sarà in testa oggi, eh? Boh. Questa è un'altra canzone legata all'estate, eh? La vasca, dove ti immergi adesso con l'acqua fredda.

0: La Vasca. Questo pezzo arrivava dopo il successo che lui aveva ottenuto con Solo una volta tutta la vita, che è stato il primo successo di Alex Britti, no? E mi ricordo che c'era un lancio incredibile, avevano investito un sacco di soldi discografici per promuovere La Vasca, tant'è che ti mandavano qui in radio, erano arrivati assieme al disco accappatoi, avevano stampato gli accappatoi, mi ricordo che erano gialli con scritto La Vasca, Alex Britti, e quell'estate andavamo in giro tutti con l'accappatoio, avevamo tutti l'accappatoio per fare la doccia. E beh, erano tempi dove si investiva tantissimo, adesso non arrivano neanche più i dischi perché ti mandano il file e basta, neanche te lo mandano, ci sono i servizi che si occupano di mandarti queste cose. Invece una volta arrivavano proprio i dischi in radio, no? E c'era l'addetto all'ascolto, li sentivi uno per uno, e spesso per attirare l'attenzione su alcuni prodotti aggiungevano dei gadget e si spendevano veramente un sacco di soldi per questa cosa qua. Andiamo con gli Astri.
1: Astro Tris.
0: E adesso ti suoniamo le previsioni per quanto riguarda le stelle. Oh, c'è stato un capovolgimento, perché adesso oramai nel terzo giorno, oggi quarto, che faccio l'astro parade a quest'ora, e mi sto appassionando. Ieri, ad esempio, il Toro era in prima posizione ed è caduto alla 10. Comunque, 12 oggi Ariete, 11 Leone, 10 Toro, 9 Capricorno, 8 Pesci, 7 Scorpione, 6 Sagittario, 5 Acquario, 4 Cancro, e adesso viene il bello, i primi tre. Allora, al terzo posto oggi c'è il segno della Vergine. Le stelle vi regalano una lucidità mentale invidiabile per anticipare i tempi, agire subito sul lavoro senza aspettare che siano gli altri a muoversi. È un momento cruciale, amici della Vergine. In seconda posizione Bilancia, Luna e Venere nel vostro segno offrono intuito e una grande armonia interiore. E in prima posizione ci sono i Gemelli, con Venere che illumina i sentimenti e regala un fascino magnetico. Sfruttate la giornata per fare incontri oppure chiarire vecchi malintesi se avete qualcosa in sospeso. Questi tre segni del giorno, quindi Gemelli, Bilancia, Vergine. Per tutti gli altri, adesso noi dobbiamo uscire là fuori e capovolgere la situazione.
1: Tra

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
2: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.

Toda gioia, toda bellezza, Roy Paci, estate 2007, 20 estati fa, siamo ritornati indietro di 20 estati. Allora, buona mattina a tutti quelli che si stanno svegliando in questi minuti e hanno scelto Radio 3i come compagna di viaggio, come compagna di colazione, non so che cosa state facendo perché in questo periodo non è così scontato, no? Normalmente a quest'ora uno si prepara per andare a lavorare, per andare a scuola, e ancora no, e ancora no. Anzi, come diciamo sempre, spesso in negli ultimi giorni, questa settimana e la prossima sono proprio due settimane particolari e anche noi della radio in queste settimane estive giriamo in fasce orarie diverse, no? Poi magari parti, ritorni, settimana prossima torneranno dei colleghi, ce ne saranno altri che partiranno, fra una settimana riparto io, questa settimana, due settimane fa facevo il pomeriggio, adesso faccio l'apertura, settimana prossima sarò ancora in apertura ma con me ci sarà la Marghe che oggi fa il pomeriggio. C'è tutto un incrocio durante l'estate che è anche bello perché arrivi a toccare orari diversi e quindi anche un tipologia di pubblico diverso, no? Perché c'è chi la radio l'ascolta tutto il giorno, ma ci sono la maggior parte, penso, quelli che l'ascoltano in determinati orari in base alle loro abitudini e ai tragitti che fanno in auto e quant'altro. A proposito di auto, vedo l'ultimo comunicato di Via Suisse arrivato in questo momento che conferma che sulle strade della Svizzera italiana si circola senza nessun problema e questa è già una bella notizia. Avete qualcosa da aggiungere? 079 449 9537.

sicuramente uno dei protagonisti di questo 2026, con Sanremo prima e questo singolo durante l'estate. Samurai J, insomma, è andato molto molto bene, e con lui praticamente chiudiamo la prima delle tre ore insieme di questa mattina, perché tra poco c'è la redazione con le notizie e poi si riparte allo 079 449 9537, anche alcune delle vostre richieste, perché poi avremo qualche momentino per inserire qualche cosa.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Le 6:58.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
8: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Fabrizio Sirica non sarà candidato al Consiglio di Stato. Il copresidente del Partito Socialista ha deciso di ritirare la propria disponibilità a figurare sulla lista dell'Alleanza di Sinistra per le prossime elezioni cantonali, lo comunica la direzione del PS in una newsletter inviata agli iscritti dopo una riunione convocata per valutare le conseguenze politiche della grave infrazione al codice della strada commessa da Sirica. Nella newsletter la direzione del PS definisce l'accaduto un errore serio, sottolineando che Sirica lo ha riconosciuto e comunicato con trasparenza e che la giustizia farà il suo corso, partito che gli rinnova comunque la fiducia come copresidente e deputato. Il Consiglio di Stato ha incontrato ieri i rappresentanti sindacali di Unia, OCST, Unione Sindacale Svizzera e VPOD per discutere e approfondire la questione delle condizioni di lavoro durante i periodi di canicola e le ondate di calore. Ma quali temi messi sul tavolo dai sindacati? Sentiamo il segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
9: Abbiamo nuovamente segnalato le numerose situazioni problematiche alle quali abbiamo assistito, abbiamo segnalato la necessità di avere delle misure concrete ed efficaci e di poterle discutere in modo approfondito sul modello di quanto fatto ad esempio dall'autorità del Canton Vallese. Il Canton Vallese ha determinato con degli indici scientifici e precisi delle soglie al di là delle quali intervenire, specificando che ci sono diverse soglie per diverse realtà professionali e si possono immaginare diversi tipi di intervento. Il governo si è dimostrato sensibile alla problematica, ha aperto la discussione che sarà organizzata attorno al gruppo operativo Società Ambiente, al GOSA, che ha al suo interno già una serie di esperti in materia, e in questo contesto sarà portate le specifiche del mondo del lavoro.
8: La cronaca: è stato recuperato attorno alle 22 di ieri un uomo dato per disperso nel pomeriggio sui monti sopra Brissago, nei pressi della capanna Legne. L'allarme era scattato verso le 17, quando l'uomo non aveva fatto rientro in una struttura di vacanza dopo un'escursione iniziata nel primo pomeriggio. Apparentemente in buone condizioni, l'uomo è stato trasportato a titolo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Locarno per accertamenti. E a proposito di Locarno, ma cambiamo decisamente tema, prime premiazioni e soprattutto prime proiezioni ieri alla 79esima edizione del Film Festival, un'inaugurazione condita anche da alcuni discorsi ufficiali, fra i quali quello della Presidente del Consiglio di Stato, nonché responsabile del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, Marina Carobbio Guscetti, che al microfono di Laura Zucchetti si è focalizzata sull'importanza del cinema sotto diversi aspetti.
3: il cinema e in particolare il Film Festival di Locarno dà la possibilità di vedere anche realtà al di fuori dei nostri confini, di riflettere su quello che sta succedendo al di fuori dei nostri confini e quindi dare anche spazio a chi non ha voce o a chi si impegna per diminuire i conflitti, per lottare contro i conflitti, per la pace e per combattere le sofferenze degli altri.
10: Lei come direttrice del DEX, ma come Consiglio di Stato in corpore, siete sempre fermi nella consapevolezza dell'importanza di un sostegno alla cultura?
3: Sì, il festival e la cultura in generale sono settori importanti per lo sviluppo del nostro cantone, per farci conoscere al di fuori anche dei nostri confini. C'è evidentemente l'impatto economico, ci sono molte persone che lavorano attorno a un festival come questo e più in generale nella cultura, e quindi il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato hanno riconosciuto con delle decisioni politiche l'importanza di questo film festival.
8: Chiudiamo con il calcio, reduce da 4 vittorie in altrettante uscite tra Europa e Super League. Il Lugano scenderà in campo stasera alla IL Arena affrontando il Runavik, squadra delle isole Faroe, nella gara d'andata del Q3 di Conference League.
11: L'infotraffico.
8: Alle 7:03 minuti sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

Che bello ritrovare Bob Marley. Ringrazio la programmazione musicale di Radio 3 perché mi hanno messo lì Bob Marley. Vabbè, insomma. Questa canzone la facevamo anche con i Pipistrani. Avevamo la versione, però era rifatta, era molto ironica. Giovanni. Dai, alle 7 minuti, buongiorno a chi ha acceso la radio da poco. Io sono Riccardo Pellegrini, ho il compito di accompagnarvi ancora per un paio d'ore fino alle 9, quando arriverà la Lolli per completare l'opera di questa mattina d'estate.

No? Ci metto questo pezzo qua, che rappresenta molto il Ticino. Ci metto quest'altro pezzo qua, che è, secondo me, Bibbia, antologia della musica rap. Quelli che ben pensano di Frankie High Energy, siamo quelli che, hai presente, no? Qual è? E poi ci metto quest'altro pezzo qua, è Neffa e Messaggeri della Dopa, Aspettando il Sole. Che non è il sole che magari, anzi, arriverà dopo, ma è il sole che hai dentro, perché fuori ci può essere qualsiasi sole, qualsiasi temperatura, ma se sei freddo dentro, è un casino. Buongiorno a quelli che hanno da poco acceso la radio e si chiedono chi è quello lì, cosa fa, cosa dice. Vabbè, oggi ci sono io, vi accompagno. Adesso con i Tall Talk.

0: It's My Life, i Talk Talk su Radio 3 dal 1984 alle 7:15. Si viaggia tranquillamente verso nord, tranquilla.
1: Solo tu sei super.

0: lo stadio.
1: Lo stadio, lo stadio, Tiziano Ferro del 2015 su Radio 3. Allora, ci sono due notizie che riguardano due stop professionali e che prendono la scena oggi su tutti i siti, i giornali ne parlano, perché si parla di due persone molto conosciute. Per quanto riguarda lo sci, la Ragut, che ha annunciato l'addio alle scene con ieri il comunicato stampa, un video dove si è raccontata: non è più il momento di mettermi un pettorale, titola Ticino News parlando di questo. E poi si parla anche del collega Casolini che ha lasciato la RSI, mi avete fatto sentire un vostro amico, titola l'articolo, prendendo spunto anche dal suo video dove appunto si congeda dal suo pubblico. Casolini, che ricordiamo anche qui a Radio 3 con piacere, perché poi alla fine è partito da qui, no? Ecco, due persone che decidono di smettere. Una, perché comunque dice, insomma, devo chiedere troppo al mio fisico, a livello sportivo devi avere fino a una certa età puoi competere, poi puoi continuerà sicuramente a fare sport perché è una passione, la neve, lo sci e via dicendo, però a livello agonistico deve dire stop per una questione di età, no? Dall'altra parte invece un personaggio che forse in uno dei momenti di massima popolarità, è più difficile quando sei in un momento di grande popolarità dire ok, mi fermo, cambio strada, no? Però nello stesso tempo se passa questa occasione che ti fa pensare e non la prendi, potrebbe essere un accomodarti fino a quando andrà avanti, è una questione di... E quindi è forte come decisione, no? Quella del buon Casolini, al quale naturalmente va un bel in bocca al lupo, ma visto il personaggio non ho dubbi che sicuramente sarà una grande nuova esperienza.
2: Questa è Radio 3. Yeah.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
5: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.

molto molto bello, perché mi ha fatto pensare i tempi che cambiano, no? Così in ogni settore, in ogni professione, i tempi che cambiano segnano proprio a volte dei cambiamenti pazzeschi. In questo caso Luca scrive: oggi fare il DJ è molto più difficile di 15 o 20 anni fa, non perché manchi la tecnologia, non perché il pubblico sia cambiato, forse un po' cambiato lo è, aggiunge, ma perché manca la materia prima, ovvero la musica. Una volta la dance sfornava continuamente brani destinati a rimanere. Ogni settimana arrivavano pezzi che non vedevi l'ora di provare in pista. Oggi invece si aspetta con ansia che escano forse 2-3 dischi davvero validi e non è nemmeno detto che questi vengano ballati. Il resto, una valanga di copie, remix, sample riciclati, canzoni che dopo un mese sono già finite nel dimenticatoio. E poi c'è la moda, che proprio non riesco a sopportare, scrive. Brani costruiti per TikTok durano praticamente quanto un ritornello. Nessuna intro, nessuna evoluzione, nessuna identità. Dopo 90 secondi hai già sentito tutto quello che c'era da sentire. Ma la pista da ballo, aggiunge, non è TikTok. E poi il va avanti, no? Però la riflessione di questa cosa qua, i tempi che cambiano e uno si deve adattare. In effetti, per chi fa il DJ non è più così. Non è che prima fosse facile, però, no? Ad esempio, un pezzo come questo, con le onde, il mare, prima di portarlo a cantare, lo introducevi magari su una bella base che aveva lo stesso tempo e creavi un certo affetto, un certo pathos, una certa eleganza, no? Oggi invece no, tutto veloce, 90 secondi, il pezzo arriva, va, e tra 2 o 3 giorni, una settimana, è nel dimenticatoio.

Raff canta Sei la più bella del mondo dall'estate 1995 su Radio 3 alle 7:36 minuti di giovedì 6 agosto. Buongiorno. Ai ai ai, tentativo di corruzione. Tentativo di corruzione, perché c'è chi cerca di però un tentativo di corruzione bello, simpatico, mi piace. Mi piace. Allora, dopo giocheremo con Locarno, no? E un ascoltatore ha ben pensato di mandarci questa cosa qua.

0: di Locarno.
1: Allora, il Festival di Locarno per intenerire il cuore di marmo, questo è un po' il gioco, giusto Diego? Mi piace molto, ma sai che fosse per me veramente te li darei d'ufficio questi due pass, eh? Però dovrei guadagnarli, quindi l'appuntamento è la prossima ora, perché giochiamo tra le 8 e le 9, e tra l'altro oggi è simpatico il giochino, perché sarà sempre su tre canzoni, ci saranno da indovinare, allora ci sono tre colonne sonore, però due sono colonne sonore di serie di telefilm e una di un film invece che è andato al cinema, poi è arrivato anche in TV, come tutti le pellicole poi arrivano oramai anche in TV, no? Però due non erano sigle di film da cinema, erano serie televisive, e dovrete individuare qual è la colonna sonora originale proprio da film, e sono tre colonne sonore di brani molto molto famosi. Giocheremo più tardi perché prima ci sono tante cose da fare, da ascoltare, ad esempio adesso su un po' il volume che c'è Ricky Martin.

0: previsioni del tempo.
1: 7:48 minuti, andiamo a Locarno Monti. Buongiorno a Lorenza Giannoni.
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci aspetta un'altra giornata caldissima?
2: Mi sa di sì. Una giornata abbastanza
1: La notte soleggiata. È stata bella calda, questa mattina dicevamo alle 5 c'erano 26 gradi.
2: Sì, sì, è stato molto caldo. Sul Locarnese, Ticino Centrale, c'è stata questa notte un po' di movimento di aria dovuto al passaggio di una linea con alcuni rovesci appunto sulla bassa Valle Maggia, e quindi ha smosso da noi un po' l'aria. Esatto. Mentre più a sud questo non è avvenuto, quindi posso immaginare che era decisamente una notte pesante. E oggi, come detto, una giornata abbastanza soleggiata, lungo le Alpi è un po' più nuvoloso appunto perché anche lì ci sono stati nella notte dei rovesci. E questo pomeriggio avremo appunto lungo le Alpi di nuovo qualche rovescio temporale, e in serata sarà possibile anche qualcosa più a sud, quindi magari anche sul Sottoceneri in serata è possibile che sia
1: una notte migliore, una notte un po' più fresca.
2: Sì, speriamo. Le temperature massime saliranno fin verso i 34 gradi, localmente anche fino a 37, quindi
1: confermi un po' quello che dicevamo, perché prima si facevano due conti così al volo, no? E si diceva, se ci sono 26 gradi alle 5 del mattino, no? Mettigliene là un 10 in più intorno a mezzogiorno. Ci sta come?
2: Sì. Sì. Esattamente così, e poi se c'è un po' di sole eccetera aiuta decisamente.
1: Certo. Prossimi giorni cosa succede?
2: E domani la mattina sarà ancora abbastanza soleggiato, poi di nuovo si svilupperà queste nuvole un po' da instabilità e saranno possibili poi nel pomeriggio alcuni rovesci temporali sparsi. Che toccheranno appunto particolarmente il pomeriggio, in serata si passerà a tempo asciutto, quindi domani qua e là appunto un rovescio temporale, temperature sui 33 gradi.
1: E due parole sul weekend.
2: Sabato la giornata più stabile, quindi lì sarà per lo più soleggiato, non sono previsti fenomeni di rovesci, e la domenica abbastanza soleggiata, di nuovo nel pomeriggio alcuni rovesci temporali però principalmente lungo le Alpi, e le temperature sabato e domenica perderanno un paio di gradi, quindi
1: meglio.
2: Niente di che, ma insomma.
1: Okay. Quindi da qui a domenica diciamo che continua l'estate con forse qualche grado in meno tra sabato e domenica, giusto?
2: Esatto, sì, esatto.
1: Grazie Lorenza, buon lavoro.
2: Grazie anche a te e buona giornata a tutti.

0: buon vento.
1: Mi piace alla fine quando l'alfa gli dice, no, il giovanotti gli dice alfa e l'alfa gli dice giova e dicono buon vento. Allora sì, ci vorrebbe anche un filo di vento, un filo d'arietta per aiutarci a stare meglio

0: in questo momento di grande calore, però abbiamo sentito che ce l'hanno appena detto, no? Da Locarno Monti, nella zona del Locarnese, questa notte c'è stato anche qualche piccolo momento di temporale, no? Ha rinfrescato un attimino e qualche, c'era anche un po' d'aria, mentre qui nel Mendrisiotto sabuffava, Torneremo ad aggiornarvi con le notizie meteo più tardi e poi avremo modo anche di sentire tra pochissimo la redazione.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. La la la.

0: Radio 3. Radio 3.
1: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
1: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
3: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
4: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere e cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
5: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
6: Risparmia alla Migros. Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: 9 mondiali, 2 coppe del 48 vittorie, 101 podi, ripercorrendo il suo cammino ha ricordato il primo podio del 2008 e l'ultimo ottenuto a Sölden nel 2025, prima dell'infortunio che le ha impedito di partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.
8: Con il suo ritiro, scrive Massimo Solari nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, si chiude la carriera della più grande atleta della storia dello sport ticinese. La scelta di ritirarsi viene definita lucida e coraggiosa, dettata dalla volontà di preservare salute e passione per lo sci. La sua eredità, scrive Solari, va oltre i risultati. Gutberami lascia un segno indelebile nello sport svizzero e nel cuore di milioni di tifosi.
7: Anche Stefano Marelli sulla Regione celebra Lara Gutberami come la più grande atleta della storia del Ticino. Il suo palmarès è straordinario, risultati prosegue che sarebbero potuti essere ancora più prestigiosi senza i numerosi infortuni. Con il suo addio, conclude l'editoriale, lo sci svizzero e i suoi tifosi perdono una campionessa che ha regalato emozioni indimenticabili per quasi 20 anni.
8: La politica cantonale ora. Fabrizio Sirica non sarà candidato al Consiglio di Stato. Il co-presidente del Partito Socialista ha deciso di ritirare la propria disponibilità a figurare sulla lista dell'Alleanza di Sinistra per le

prossime elezioni cantonali. Lo ha comunicato la direzione della PS dopo la riunione convocata per valutare le conseguenze politiche della grave infrazione al codice della strada commessa da Sirica da lui.

tempo di una canzone per votare allo 079 449 9537 tramite WhatsApp, così rispondo anche alla domanda che è appena arrivata da Vale, che chiede appunto: ma si gioca via telefono o via WhatsApp? Via WhatsApp. Allora, ci sono tre canzoni che vi faccio ascoltare adesso, vi farò ascoltare degli accennini di queste tre canzoni. Sono tre colonne sonore, però due sono colonne sonore di serie telefilm televisivi degli anni 70, siamo negli anni 70, famosi comunque, e una è colonna sonora invece di un film che è arrivato proprio al cinema, tramite cinema. Dico tramite cinema perché poi è arrivato in TV, anzi ogni tanto viene riproposto, io l'ho rivisto poco tempo fa. Allora, dovete individuare qual è la colonna sonora del film che si è visto sul grande schermo, ok? Colonna sonora 1.

Colonna sonora 2. Attenzione, non dovete indovinare il titolo del film, dovete dirmi quale delle tre è la colonna sonora di un film. Le altre due sono di serie televisive. Vi ho aiutato tantissimo, eh? Colonna sonora 3.

Che ricordi Grease con John Travolta, Olivia Newton-John. Anche questi sono ricordi legati all'estate, perché era un'estate, era proprio un'estate. Allora, c'erano tre canzoni, tre colonne sonore, tre sigle, chiamiamole come volete. Due facevano però parte di serie di telefilm e una invece proprio di una pellicola cinematografica. La colonna 1 era questa qua. E non era lei, perché Sandokan

una serie televisiva, poi riproposta anche recentemente. Qui siamo nel 1976. La 2, 1977, era questa. Altra serie televisiva, molti dicevano, siccome è uscita l'anno dopo, che era un po' una scopiazzata di Sandokan rivisitato e corretto, Orzo Vuoi, perché anche lui era un personaggio molto particolare. La 3 invece riguarda la pellicola, proprio il film Altrimenti ci arrabbiamo, grande film con Bud Spencer e Terence Hill, di un buggy con gli Oliver Onions. Chi ha vinto?

Oliver Onions, Dune Buggy, successone, successone oneone, filmone davvero, come scrive Scilla di Odogno al

Estate degli anni 90. Che cos'è l'amor? Hathaway, bellissimo brano, bellissimo ritmo, allegro, piacevole, ma soprattutto legato, immagino, a qualche ricordo. La mia testa torna alla piscina Valgersa quando la sento, non lo so perché, magari durante qualche corso di nuoto in quegli anni, negli anni 90, si sentiva riecheggiare questa Hathaway, ci può stare. Torniamo sulle strade perché Via Swiss ci ricorda che ci sono un po' di disagi in autostrada in direzione sud, tra l'area di riposo della piazzola di sosta al Sasso e la galleria Monte Ceneri vengono segnalati appunto disagi. C'è un veicolo in avaria, un mezzo pesante, ed è stata chiusa la corsia di destra. Sappiamo, come detto prima, che c'è già la polizia, quindi tutto sotto controllo, però in ogni caso sono rimasti un po' di disagi in quel tratto di strada. Abbiate pazienza e prestate attenzione. Ciao Nicla, grazie per questo messaggio bellissimo, grazie mille. Dice: io ho un gatto, ho una micina Minù, è dolcissima e molto affettuosa, buona giornata. Poi Oli dice: cane, gatto e coniglio, e non rinuncerei a nessuno dei tre. Che bella famiglia, numerosa, bellissima. Poi qualcun altro dice: gatto, gatti, insomma stanno vincendo i felini questa mattina, eh? È bello perché va a mattinate, solitamente quando abbiamo la nostra dottoressa, la Vale, la doc degli animali, Valentina Stornelli, che ritornerà da settembre, la nostra veterinaria di fiducia. Arrivano molte foto di cani, cagnolini o anche pesci, tartarughe. Stamattina invece stanno vincendo i gattini, va bene. Torniamo indietro di qualche anno, la reinterpretazione di Laura Pausini.

0: Anna Maria dice: noi stiamo andando a Bosco Gurin per una passeggiata, ci puoi dire come sarà la meteo lì per favore? E poi dice PS: cani, ciao, buona giornata. Sono andata a vedere Bosco Gurin, abbiamo una bella temperatura, aspetta che recupero, meteo Svizzera, massima attorno ai 19, minima sui 13, cielo spesso nuvoloso e nel corso della giornata sono possibili rovesci o temporali sparsi, però soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sono andata a cercare di capire verso che ora dicono qualche rovescio forse possibile, però è sempre difficile dare conferma di questi temporalini in montagna, forse tra le 13 e le 17. Conviene prendere comunque una giacchina impermeabile, quindi godetevi Bosco Gurin, godetevi questa bella giornata in montagna con un po' di aria fresca, pulita e ovviamente frizzante.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo, nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora, da Manor.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

Grazie Barbara, dolcissima. Tra l'altro Barbara dice: vivo con 10 tartarughine piccole, bellissime. Ce n'è una che si sta che sta agguantando un pezzetto di anguria, fa una tenerezza incredibile. E poi ovviamente gatti forever, dice. Un saluto a Fiorenza, guarda che bei che assieme col vostro cappellino, bellissima foto, non so in cima dove è lei, ma forse dovrei zoomare un pochino, ma bello, la Fiore ha il nostro cappellino ed è proprio una meraviglia di creatura, grazie per portarci in giro tra l'altro. Poi Fiorella dice un saluto da Mornera, 35 gradi, freschino, fresco fresco. C'è Miki che scrive: ciao Lolli, dovrei mettere una base triste ma non me la sento, Noi siamo nella casa di vacanza vicinissimo a Bosco Gurin e signore e signori ci sono già 26,5 gradi, ecco, quindi temperaturina diciamo non come qua perché è molto più fresco, ma già importante, molto molto importante. Poi altri messaggini, Lele dice: vincono i gatti perché quelli con i cani al momento sono fuori a fargli fare la pipì, non possono scrivere, hai ragione Lele, ricordatevi la bottiglietta d'acqua, mi raccomando. Se non siete nei boschi, ricordatevi la bottiglietta d'acqua per sciacquare la pipì del Bau. Buongiorno anche a Tiziana, buona colazione, grazie per questa meravigliosa foto. Colazione arriva al mare.

arrivata la conferma da chi ha i cagnolini. Dice vero, eravamo fuori a fare il nostro giretto, ecco perché non abbiamo potuto partecipare al sondaggio. Quindi adesso stanno rientrando i cagnolini, anche sì, perché si esce presto in questo mese con i Bau e tardi alla sera ovviamente per fare l'ultimo giretto. Allora, ci sono tanti saluti dai monti e questo mi fa molto piacere, soprattutto perché portate Radio 3i in montagna e wow, questo è un onore pazzesco. Ciao, sono Elvio, saluti dai monti di Piantina, qui si sta ancora al fresco. Grazie per questo messaggio, c'è la foto del bimbo bellissimo con un sorrisone felice, ci credo. Poi la Fiore dice siamo al Pizzoleone, quindi Pizzoleone siamo tra Ronco Soprascona, può essere da quelle parti, Locarnese comunque, perdonatemi, non mi ricordo più. So che sono andata vicino da quelle parti tanti anni fa, però non ricordo esattamente da dove si sale. Ciao Lolli, saluti da Nala e Gempi, buongiorno. Caro Gempi, stai andando a fare qualche concerto ancora? Fisarmonica e voce, chitarra, eh? Ne abbiamo anche ospitati, mi ricordo, in occasione di una festa del 1° d'agosto qua in radio e poi anche in occasione di un radio panettone che avevamo fatto la mattina durante l'Holly Day. Poi vediamo un pochino, altri saluti, buongiorno Marusca, buongiorno, tra poco leggiamo anche il messaggio, insomma ci sono veramente tanti saluti, ma quello che mi preme sottolineare è grazie, dirvi grazie per esserci, perché non è assolutamente scontato.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci Ikea Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da Ikea Grancia.
1: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
2: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
5: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
7: Sono le 9:59 minuti.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. Dal prossimo anno inviare una lettera in Svizzera sarà più caro, i pacchi invece costeranno come oggi. Ci dice di più Giorgio Doninelli.
10: Dal 1 gennaio 2027 la Posta aumenterà le tariffe per l'invio delle lettere, mentre i prezzi di listino dei pacchi resteranno invariati almeno fino alla fine del 2029. Lo ha comunicato oggi il sorvegliante dei prezzi, che ha raggiunto un accordo amichevole con il gigante giallo. Le due parti hanno concordato misure mirate nel settore della corrispondenza al fine di garantire a lungo termine l'autofinanziamento del servizio universale. Come detto, per i pacchi, i prezzi di listino per le spedizioni nazionali e internazionali non subiranno variazioni, così come le tariffe per i servizi di reindirizzamento e inoltre della corrispondenza e per lo sdoganamento. Per quanto riguarda le lettere, invece, saranno introdotte numerose modifiche. Il peso massimo di quelle standard verrà ridotto da 100 a 50 grammi, verrà introdotta una nuova lettera con spessore maggiorato e verranno adeguate verso l'alto quasi tutte le tariffe.
9: La disoccupazione in Svizzera è risalita al 3% in luglio, con oltre 139.000 persone senza lavoro iscritte agli uffici regionali di collocamento. In Ticino il tasso è aumentato dal 2,6 al 2,8%, con 4.600 disoccupati, ossia 200 in più rispetto a giugno. Il nostro cantone è il 12° più colpito dalla disoccupazione a livello nazionale. Il tasso più elevato resta quello di Ginevra, 5,1%, il più basso a Appenzello Interno, 0,6%. Nel secondo trimestre 2026, invece, i lavoratori frontalieri in Ticino sono saliti a 79.121, con un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, ma con un calo dello stesso tenore su base annua. A livello svizzero, frontalieri con permesso G sono cresciuti dell'1,3%, oltre la metà proviene dalla Francia e il 22% risiede in Italia. Negli ultimi 5 anni il numero complessivo è aumentato di oltre il 18%. La borsa svizzera infine apre in rialzo la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.621 punti, in progressione dello 0,48% rispetto a ieri. I corsi continuano ad essere sostenuti dalla prospettiva di un accordo in Medio Oriente.
8: Infotraffico.
9: 3 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 30 minuti, la corsia Cupra è aperta.

Grazie Paola per questa foto bellissima. C'è una Bau che fa la nanna sulla sdraio, Val Malvaglia, 25 gradi. Pensa che bello, ti svegli e va bene così, insomma, quella temperatura lì è più che giusta. E niente, buona colazione a voi. Buongiorno a tutti, seconda ora assieme di questa mattina d'estate. Sono le 10:06, sono la Lolly. Abbiamo ripresentato tutto quanto, quindi sappiamo dove siamo, sappiamo chi siamo, sappiamo anche dove stiamo andando. Potrebbe essere. Noi vi diamo un input per il 12 agosto, probabilmente ne avranno già parlato i miei colleghi, ma vorrei riparlarne perché ho sempre avuto il fascino per questi eventi naturali. Si verificherà questa eclissi di sole spettacolare in Ticino, appunto la luna coprirà circa il 91% del sole, il massimo oscuramento visibile dal 1999. Ve lo ricordate? Il fenomeno avverrà al tramonto, quindi il 12 agosto attorno alle 19:26 e raggiungerà il picco massimo attorno alle 20:19 per concludere poi alle 20:38. Libas Fertig, spettacolo terminato. Per osservare il massimo dell'eclissi non sono consigliati i fondovalle perché il sole scomparirà dietro alle montagne prima del culmine del fenomeno. I luoghi migliori in Ticino sono punti elevati con la vista libera verso ovest-nord-ovest. Ad esempio il Monte Bar, c'è il Monte Lema che offrirà un ottimo spettacolo, Monte Tamaro, Monte Generoso e la collina del Penz a Chiasso. Chi desidera assistere a un'eclissi totale dovrà spostarsi ad esempio in Islanda o al nord della Spagna, visto che avete 6 giorni di tempo per organizzarvi in caso. Comunque ricordatevi una cosa molto molto importante, e questa è sensibilizzazione: ricordatevi di non guardare mai il sole a occhio nudo, servono infatti degli occhiali certificati ISO, occhiali da sole con vetri affumicati, altri rimedi improvvisati tipo 2 fondi di bottiglie, no, quelli non usateli, ci vogliono proprio gli occhiali apposta, altrimenti rischiate dei danni permanenti proprio agli occhi. Quindi 12 agosto alle 19:26 fatevi trovare in cima a qualche monte ticinese per godervi uno spettacolo pazzesco.

Quanto contano i sogni? I sogni, chiede Madame. Beh, secondo me sono la linfa della vita. Senza sogni è un po' difficile organizzare tutto quanto, no? Allora, questo è un punto di vista. Poi, ovviamente, ognuno ha i propri valori. Ciao Joe, Lolly, quanti sono pronti per la street parade? Io parto oggi e mi faccio un bel weekend a Zurich. Mi sa che i cinesi tanti, ce ne saranno sicuramente tantissimi. Joe, facci sapere.

0: fino all'ultimo, J-Ax, Hippie Yo-Yo, canzone tipica estiva, e lui come sempre fa breccia nel cuore dei bimbi.
1: L'estate di Radio 3i. Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
2: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Grazie anche a Fabio che è con te. E mandiamo un abbraccio grande grande a Kira, che come Rex ascolta sempre e solo Radio 3i. Grazie anche in questo caso a Fabio. Ci sono proprio le mattinate dei nomi, mattinate in cui troviamo tanti Luca, numerosi Luca. Questa mattina Fabio, devo dire, quindi questo giovedì è dedicato ai Fabio. Bene, poi devo ringraziare chi mi manda questa informazione preziosa, tornando a parlare dell'eclissi che ci sarà il 12 agosto. Sentite un po'.
1: Buongiorno Lolli.
0: Buongiorno.
1: Era per l'eclisse. Non so gli altri posti da te nominati, ma il Monte Tamaro non prevede, perché ho scritto e mi hanno risposto in questo senso, corse fuori orario per l'evento. Invece a Cardada sì, per esempio, anche lì ho avuto lo scritto. Ecco. Buona giornata.
0: Grazie per questa informazione. Quindi a Cardada è prevista una salita fuori orario, definiamola così, per andare a godere di questa bellissima eclissi il 12 agosto. Monte Bar, beh, si va a piedi, Monte Lema a piedi no, però bisogna chiedere. Insomma, informatevi per tempo, avete, come dicevamo prima, 6 giorni di tempo per organizzare un aperitivo, 2 o 3 panini, in attesa di questo bellissimo appuntamento con la luna e il sole.

facciata, giusto? Correggetemi se sbaglio, perché stavo cercando di imparare da voi. Abbiamo un po' di esperti di musica latina e balli latini. Quindi la bachata è quella che fai coi passi prima a destra e poi quattro passi a sinistra. Questo mi fa capire il limite massimo delle mie conoscenze di ballo, ma anche capacità più che conoscenze. Ognuno ha i propri limiti, il mio è quello. Ciao Pam Pam, noi siamo in Valvedretto, direzione Ciosprato, la macchina segna 19 gradi e la Valvedretto.

Per la serie, dato che ci piace dare un nome a tutto quello che ci succede, state bene tutto l'anno e poi vi ammalate appena iniziate le vacanze, magari quelle lunghe estive, non è solo una coincidenza, si chiama leisure sickness, la malattia delle vacanze. Dopo settimane di stress, quando finalmente il corpo riesce a rilassarsi un po', possono comparire raffreddore, mal di testa, stanchezza o tanti altri piccoli disturbi. Gli esperti cosa consigliano per evitare ovviamente di buttare via le vacanze, perché quando inizia la ammalarti, poi il corpo ti dà tutto con gli interessi in quel momento, no? Gli esperti consigliano di ridurre un pochino gradualmente lo stress, fosse facile, dormire a sufficienza e non arrivare alle vacanze completamente esausti. Quindi ovviamente, se fosse fattibile, lo farebbero tutti. Io invece conosco chi durante l'anno ha sempre qualche acciacco, qualche fastidio, mentre come va in vacanza rinasce, praticamente la vacanza lo fa resuscitare. E sono punti di vista. Però vi capita a voi?

0: tutta la notte.
1: All night long, Lionel Richie. È arrivato un bel messaggio, mi è piaciuto tantissimo, perché dice: caspita, che bel consiglio, dei geni proprio. Però la Oli dà una dritta, secondo me, da introdurre a tutti i datori di lavoro. Si potrebbe pensare di fare una settimana di libero prima di partire per le vacanze, prima della vera vacanza, proprio per spurgare eventuali sfoghi del proprio fisico stanco e poi per poter giovare della vacanza. Fattibilissimo, vero? Molto, molto.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Risparmia alla Migros! Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
5: Perderti la nostra grande svendita di tutti i mobili da giardino da Jusk. Risparmia dal 30 al 70% su tutti i mobili da giardino, fino a esaurimento scorte. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

Cacci, beh, stiamo cercando di proporre nuove formule per sopravvivere alle vacanze, perché appunto abbiamo letto questo articolo di una nuova forma di disturbo. Quando uno parte per le vacanze, spesso si arriva esausto, esaurito, così come parte spara febbre, mal di testa e altri piccoli disturbi. Quindi bisognerebbe fare un po' di libero prima di partire in vacanza, ma forse la soluzione vera ce la manda Manu. Dice: in realtà ci vorrebbe qualche giorno prima per scaricare lo stress, poi fai la vacanza godendotela e poi fai qualche giorno per riprenderti e rientrare al lavoro. Svuotare valigie e fare il bucato, oltre a capire che la vacanza è finita. Ecco, questo sarebbe il ciclo completo e salutare. In un mondo parallelo, probabilmente, dove si lavora solo 3 giorni a settimana, ma si guadagna tutti come se fossimo a tempo pieno, dai.

0: musiche.
1: Lewis Capaldi, beh, è sempre emozionante. Se sei magari un pochino, diciamo, emotivo, devo dire che le sue canzoni ti fanno ti riempiono gli occhi di lacrimine, ma proprio d'emozione. È una voce pazzesca, ti fa venire la pelle d'oca. Allora, stavo leggendo questo simpatico articolo che parla praticamente di occhiali da sole. Sapete che ci sono ogni anno le mode, i trend per quanto riguarda gli occhiali da sole. C'è chi usa gli stessi da anni e siete fortunati, perché io li perdo e li rompo in continuazione. E poi c'è chi segue le tendenze e le mode. Che cosa sta andando tantissimo quest'anno, e adesso che ho letto l'articolo è vero, ho fatto anche mente locale e lo confermo, mi è capitato di vedere in giro questi bug eye sunglasses. Sono questi occhiali dell'estate 2026 con delle lenti molto molto grandi e avvolgenti. Vi è capitato di vederli in giro? Praticamente pensate che si sono ispirati agli occhi degli insetti, da cui appunto il nome Bug Eye Sunglasses. La tendenza segna un netto cambiamento di rotta rispetto ai micro occhiali e alle montature minimaliste che dominavano invece gli ultimi anni. Non so perché sto pensando a John Lennon, Elton John, cioè avevano gli occhialini piccoli loro. Adesso prevalgono appunto questi XXL, che sono molto scenografici da vedere. Davvero non so come starebbero sul mio viso. Secondo me ci vuole proprio un viso molto fine per far stare bene questi occhiali, però bisogna provare. Come qualsiasi altro accessorio, vanno indossati. Coprono gran parte del viso comunque e questo, dicono, crea un effetto molto glamour e offre un po' più di privacy. Ma cosa vuoi fare? Cosa vuol dire privacy? Cosa fai lì sotto gli occhiali? Niente, vai in giro. Comunque sono presenti già sulle celebrità di tutto il mondo, e se anche voi siete appassionati di insetti, è il vostro anno questo, la vostra estate.

0: È il Fra che mi ha dato una notizia sconvolgente. Praticamente mi dice: guarda, buongiorno, ieri si stava proprio bene al Sambe, ero ad ascoltare Bastian Baker, c'erano 17 gradi. No, ok, per i 17 gradi c'era Bastian Baker e io non lo sapevo. Ma com'è possibile tutto questo? Non l'ho proprio visto da nessuna parte l'annuncio di questo concerto e sto male. Va bene, vuol dire che non dovevo vedere Bastian Baker in concerto e anzi andrò a spiare il profilo Instagram del Fra per vedere che cosa ha combinato il super Bastian Baker ieri sera a San Bernardino. Sono le 10.56, tra poco appuntamento con Ticino News.
1: Questa è Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!
5: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
0: Sono le 10.58 minuti.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
7: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Cresce leggermente il numero dei frontalieri in Ticino, mentre a livello svizzero l'aumento è più marcato. I dettagli con Alessandro Cocca.
8: Nel secondo trimestre 2026 i lavoratori frontalieri attivi in Ticino sono saliti a 79.121 con un incremento dello 0,6% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Su base annua però si registra una lieve flessione dello stesso tenore percentuale, segno di una sostanziale stabilità dopo gli aumenti degli ultimi anni. A livello nazionale invece la crescita è più sostenuta. Alla fine di giugno i frontalieri con permesso G impiegati in Svizzera hanno circa 414.000, l'1,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La maggior parte, quasi 6 su 10, arriva dalla Francia, seguono Italia e Germania. L'evoluzione degli ultimi 5 anni conferma una tendenza in costante crescita. I frontalieri sono infatti passati da circa 350.000 nel 2021 agli attuali 414.000, con un aumento complessivo del 18,3%.
7: La Confederazione sta sostenendo il settore agricolo duramente colpito dalla siccità in corso con misure mirate. Le aziende riceveranno pagamenti diretti per intero anche se non soddisfano pienamente tutti i requisiti e dal 1 agosto sono stati eliminati i dazi sulle importazioni di fieno. Inoltre, per alleviare ulteriormente la carenza di cibo per gli animali, è in preparazione una riduzione delle tariffe doganali anche sull'import di mais da foraggio a partire dal 15 agosto. Nel frattempo sono già oltre 1.000 gli agricoltori che hanno segnalato danni o conseguenze economiche negative dovute alla siccità. La Posta aumenterà dal 1 gennaio 2027 le tariffe per l'invio delle lettere, mentre i prezzi di listino dei pacchi resteranno invariati almeno fino alla fine del 2029. Lo ha comunicato oggi il sorvegliante dei prezzi, che ha raggiunto un accordo amichevole con il gigante giallo con l'obiettivo di garantire a lungo termine l'autofinanziamento del servizio universale. In chiusura, grazie all'applicazione della cosiddetta Lex Netflix, lo scorso anno gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25%. A due anni dall'entrata in vigore constatiamo che l'obbligo di investimento funziona bene, le piattaforme e le emittenti stanno collaborando e hanno destinato poco meno di 20 milioni di franchi a opere e misure di sostegno, ha dichiarato a Keystone Karin Bachmann, direttrice dell'Ufficio Federale della Cultura. L'obbligo di investimento per la produzione di pellicole consente così di sviluppare un quarto pilastro di finanziamento del settore audiovisivo accanto alla Confederazione, alla SSR Serghe e ai fondi regionali.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
7: Via Suis segnala traffico fortemente rallentato tra Magliaso e Agno, traffico bloccato invece per 5 km circa tra Quinto e Airolo sulla 2 in direzione nord, con ritardi fino a 50 minuti.
10: Previsioni del tempo.
7: Oggi è abbastanza soleggiato e molto caldo, con nuvolosità più presente lungo le Alpi. Nel corso della giornata ulteriore sviluppo della nuvolosità con qualche temporale isolato sempre sulle Alpi, mentre in serata qualche temporale possibile anche sul sottoceneri, per il resto generalmente asciutto con temperature massime attorno ai 34 gradi, ma localmente anche fino a 37.

Grazie a Lorena, ma grazie anche ad altri amici e amiche che mi hanno mandato il video di ieri sera. Eravate in tantissimi a vedere il meraviglioso Bastian Baker. Che bello, deve essere stata veramente una serata molto bella. Ecco un estratto.

sempre, sempre bello, bella presenza, bella voce, allegro, veramente un bel artista, tra l'altro rosso crociato, quindi bene. Poi Vale invece mi dice: Luis Capaldi a Locarno è stato il concerto più dispendioso ma più bello della mia vita, perché lui è magico. Posso capire, sicuramente oggi lo sappiamo, oggi più che mai i concerti sono un investimento, bisogna fare l'ipoteca per andare a un concerto. Non è più facile, ovviamente, non è più scontato neanche quello. Ciao Lolli, mia nipote Valeria, che si vergogna a chiedertelo perché non parla bene, vorrebbe sentire Golden K-Pop Anthrix, se possibile. La cerco, conosco bene, so che cos'è, adesso la cerchiamo.

Le Huntrix con Golden, nuova colonna sonora delle bimbe della Svizzera italiana e non solo, penso del mondo intero ormai. L'ho vista arrivare prima, non ve l'ho detto subito perché tanto cosa cambia? Niente, però dato che già ci state scrivendo, sono già anche partiti push di ticinonews.ch e del cdt.ch, ahimè l'allerta attualmente in vigore è stata prolungata fino al 14 agosto, ma sarà di grado inferiore, e questa è la buona notizia, perché bisogna sempre cercare una cosa positiva in quello che stiamo dicendo. Quindi si passerà dal livello 4 al livello 3 per quanto riguarda la canicola, quindi non molla ancora il Ticino, si sta bene qua, canicola ormai si è trovata bene, non va più via almeno fino al 14 agosto. Però ripeto, la notizia positiva qual è? È che scendiamo a grado 3, quindi non è più grado 4, quella brutta, scendiamo un pochino, ad esclusione però di alcune regioni dell'Alto Ticino che saranno esenti: Alta Valle Maggia, Leventina, Blenio ed Alto Moesano. Come sempre le raccomandazioni di Meteo Svizzera sono le solite, quindi mette in guardia sulle possibili conseguenze fisiche, marcato rischio di disturbi circolatori e malessere fisico, quindi si raccomanda di bere a sufficienza, preferibilmente non bevande alcoliche e non zuccherate, rinfrescare il più possibile il corpo, stare in luoghi ombreggiati, fare usi di un abbigliamento adatto come copricapo, occhiali, creme solari, oscurare le finestre durante il giorno, arieggiare la notte e nel primo mattino, ma soprattutto evitate sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. E altro consiglio importante: prendere contatto con le persone vicine che rientrano nelle categorie a rischio, quindi non lasciare persone o animali all'interno dei veicoli parcheggiati. Ecco, abbiamo fatto anche la nostra parentesi di sensibilizzazione. Detto questo, la vita continua, c'è Vasco Rossi.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Stavo aprendo il microfono dell'ospite, ma no, non ci sono ospiti. Ritorneranno ovviamente con il ritorno di Lolly Day da settembre, dal 31 agosto. Devo imparare a dire 31 agosto, va bene. Sono le 11:24 minuti. Oggi siete d'accordo che il tempo passa lentamente, un po' come l'aria, no? È pesante, umida. Anche il tempo scorre lentamente, il che non è un male, eh? Non bisogna sempre correre nella vita. Però se solitamente apro il microfono alle 9, mi giro di qua e di là e sono già le 11:30. Oggi sta andando con calma, piano piano, e va bene così, va benissimo così. Dopotutto è giovedì, quindi no stress. Andiamo avanti con la musica, mentre voi non penso che stiate spadellando. Io quando devo cucinare, perché per forza non è che puoi mangiare sempre verdure assemblate e mozzarelle, ogni tanto devi anche accendere i fornelli. Adesso ho messo il ventilatore in cucina, per forza, perché diventava veramente un supplizio, non un supplì, ma una violenza fisica cucinare con queste temperature. Quindi ho il ventilatore, che non è che risolva il problema, perché comunque si surriscalda tutto. Tu esci dalla cucina che sei fradicia praticamente, porti pranzo e cena in tavola e poi vai a farti una doccia prima di consumarlo, perché sei inguardabile.

C'è un po' di traffico tra Magliaso e Anio, questo è quanto ci comunica Via Swiss, mentre vi ricordiamo che un pochino più a nord, quindi in direzione della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, 5 km con attese fino a 50 minuti.

0: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo.
1: Volkswagen.
2: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
3: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
3: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Che belli gli anni 80, ma che bella la voce di Tina Turner. Poi pensare che per anni e anni ha vissuto a pochi metri, insomma a pochi chilometri di distanza da noi, è sempre un bel pensare. Allora salutiamo, aspetta, Lolla scusami, mi scrivono, io adoro fare queste cose, quindi la bimba di una mia amica mi chiede di salutarla, e se ci sono di mezzo i bimbi non possiamo che dare l'assoluta priorità. Puoi salutare Ana di Sant'Antonino da parte dello zio Fra, grazie mille, fatto, speriamo insomma che questo saluto sia arrivato e che Ana si stia preparando per il suo pranzetto di questo giovedì.

Sono le 11:48 minuti. Beh, a breve arriverà il Luchino, penso. Poi non ho guardato esattamente i turni, quindi potrebbe esserci qualche stravolgimento. Quello che c'è di certo è che la giornata è iniziata col nostro Riccapelle, il Ricciolo, dalle 6 alle 9 e dalle 9 a mezzogiorno la sottoscritta. Tra pochissimo, dicevamo, appuntamento con Ticino News giorno e poi al timone dovrebbe, ma è sempre una sorpresa, esserci il nostro Luchino.

0: Sono le 11:54 minuti, mettiamo un po' di base, ecco, di questo giovedì 6 agosto. Domani non dovrei lavorare praticamente, né in teoria né praticamente, quindi dopo 12 giorni di fuoco posso riposarmi. Vi auguro una buonissima continuazione e ne approfitto già, tocchiamo ferro, non voglio portare sfortuna, però vi auguro un meraviglioso fine settimana. Buon appetito tra poco e a breve vi ricordo l'appuntamento con i colleghi di Ticino News per Ticino News Giorno. Ciao a tutti e grazie per la bellissima mattinata. Ciao!
1: Questa è Radio 3. Radio 3.
2: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Hai presente quando dici
3: esco a bere un caffè al volo con un amico
2: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
3: Dalle 8 alle 12.
2: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
3: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
2: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
4: Buongiorno a tutti, sono le 11.58.
1: Ticino News, giorno.
5: Fabrizio Sirica non sarà candidato al Consiglio di Stato. Il co-presidente del Partito Socialista ha deciso di ritirare la propria disponibilità dopo la grave infrazione al codice della strada commessa.
6: Il Locarno Film Festival entra nel vivo dopo la serata inaugurale, la consegna dell'Excellence Award a Isabella Rossellini. Oggi si apre il concorso internazionale con i primi due film in gara e questa sera in Piazza Grande spazio alla prima mondiale di Harmony.
5: Calcio, reduce da 4 vittorie in altrettante uscite tra Europa e Super League, il Lugano scenderà in campo stasera all'AIL Arena affrontando il Runavik nel terzo turno di Conference League.
6: Previsioni del tempo, prorogata ma con intensità minore, l'allerta canicola in Ticino fino a venerdì 14, l'allerta sarà di grado 3, oggi intanto giornata abbastanza soleggiata e molto calda, in serata qualche temporale possibile anche sul sottoceneri a basse quote, temperatura massima attorno ai 34 gradi, localmente fino a 37.
5: L'informazione di metà giornata sempre in diretta, ben ritrovati a Ticino News Giorno, accanto a me Gianluca Luis e Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
7: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
5: Dopo l'ammissione di colpa è arrivato il passo indietro, Fabrizio Sirica non sarà candidato al Consiglio di Stato, il co-presidente del Partito Socialista ha infatti deciso di ritirare la propria disponibilità a figurare sulla lista dell'Alleanza di Sinistra per le prossime elezioni cantonali. Gianluca Albisetti.
8: Lo ha comunicato la direzione delle PS dopo la riunione convocata per valutare le conseguenze politiche della grave infrazione al codice della strada commessa da Sirica e da lui stessa ammessa in un video pubblicato sui social. Sirica, ricordiamo, aveva detto di essere stato sorpreso da un radar lo scorso giugno mentre viaggiava in moto a 104 km orari su un tratto dove il limite era di 50. Un episodio che aveva spinto i giovani leghisti a chiederne le dimissioni dalla carica di co-presidente del Partito Socialista. Pur affermando di non voler minimizzare la gravità dei fatti, il partito osserva che l'episodio rischia di alimentare, citiamo, il sentimento antipolitico e di mettere in discussione la credibilità del PS che da sempre sostiene con convinzione l'importanza della sicurezza stradale. Diversa invece la valutazione sulla sua permanenza ai vertici del partito in Gran Consiglio. La direzione qui ribadisce infatti il proprio sostegno al co-presidente ritenendo che debba continuare a ricoprire entrambi gli incarichi.
6: La disoccupazione in Svizzera è salita al 3% in luglio con 139.300 persone senza lavoro iscritte agli uffici regionali di collocamento. In Ticino il tasso è aumentato dal 2,6 al 2,8% con 4.600 disoccupati, ossia 200 in più rispetto a giugno. Il nostro cantone è il 12° più colpito dalla disoccupazione a livello nazionale. Il tasso più elevato resta quello di Ginevra, 5,1%, mentre il più basso è ad Appenzello Interno, 0,6%.
5: Nel secondo trimestre 2026 i lavoratori frontalieri in Ticino sono saliti a 79.121, un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, con un calo dello stesso tenore percentuale su base annua. A livello svizzero i frontalieri con permesso G sono cresciuti dell'1,3%, oltre la metà proviene dalla Francia, il 22% risiede invece in Italia. Negli ultimi 5 anni il numero complessivo è aumentato del 18,3%.
6: Dal 1 gennaio del prossimo anno la Posta aumenterà le tariffe per l'invio delle lettere, mentre i prezzi di listino dei pacchi resteranno invariati almeno fino alla fine del 2029. Lo ha comunicato oggi il sorvegliante dei prezzi, che ha raggiunto un accordo amichevole con il gigante giallo con l'obiettivo di garantire a lungo termine l'autofinanziamento del servizio universale. Oltre all'adeguamento verso l'alto delle tariffe delle lettere, il peso massimo delle lettere standard verrà ridotto da 100 a 50 grammi e verrà introdotta una nuova lettera con spessore maggiorato.
5: Siamo al Film Festival di Locarno, la prima mondiale di Les Yeux Verts dei registi Fanny Liattard e Jeremy Truille. Aperto ieri sera il ciclo di proiezione in Piazza Grande, oggi si apre anche il concorso internazionale, due film in programma: Manant del regista canadese Wayne Wapi Mukwa e Remako, produzione franco-indiana diretta da Gurvinder Singh. Stasera in Piazza Grande arriva in prima mondiale invece l'ultimo lavoro di Dario Albertini, Harmony.
6: Giornata inaugurale invece ieri, caratterizzata dai tradizionali discorsi ufficiali e dalle prime premiazioni, come quella Isabella Rossellini, che ha ricevuto l'Excellence Award. Sentiamola allora all'arrivo sul red carpet, intervistata da Laura Zucchetti.
7: Continua a fare sempre l'attrice, quindi l'attrice un po' si devono esprimere l'idea degli altri, no? Degli autori, dei registi o dello scrittore, eh? Invece quando scrivo i miei testi sono più le mie idee o quello che mi piace a me.
8: E cosa le piace dei suoi testi? Sono tutti corti, cortissimi in realtà.
7: Sono quasi tutti corti, sì, ma sono corti, generalmente sono corti. Era un'idea che era venuta a Robert Redford, che era all'origine era il mio produttore, che voleva fare dei film corti, proprio specifici, perché lui aveva capito che i social, YouTube, eccetera, sarebbero diventati una maniera di vedere film. E poi diceva, perché dobbiamo farli sempre di mezz'ora per la televisione, un'ora e mezza per il cinema? Ci sono anche storie che possono essere raccontate in pochi minuti. E siccome lui è stato il mio primo produttore e i miei filmetti sono nati bene, abbiamo cominciato con 8 e adesso ne abbiamo fatti 50.
8: Ultimissima domanda, lei che il cinema è abituata a farlo, quando lo guarda, che cosa guarda? Ci consiglia un film?
7: Guardo tanti film, a periodi proprio un film al giorno, mi sveglio la mattina e guardo un film, mi sveglio presto, guardo un film e poi comincio la giornata. Non c'è un genere, piuttosto scelgo un regista e guardo 4, 5, 6 film di quel regista in ordine cronologico, perché si capisce molto di qual è la ricerca, l'evoluzione di ogni regista.
5: Lutto nel mondo della musica italiana, è morto questa mattina all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore italiano che con la sua musica ha segnato più generazioni. L'annuncio è stato dato dai familiari, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Nel mese di settembre verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa.
6: È il momento dello sport calcio. Questa sera all'AIL Arena il Lugano ospita il Runavik nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League. E allora per parlarne saluto in studio Letizia Ricciardi.
9: Buongiorno anche da parte mia. E sì, i bianconeri sfideranno il Runavik per questo terzo turno di qualificazione. Runavik, squadra delle Isole Faroe, formazione sicuramente modesta rispetto a Lugano, ma alla quale i bianconeri devono comunque fare attenzione. Runavik è stato infatti autore di un clamoroso ribaltone nel secondo turno, sotto per 2-0 nell'andata contro il Koper. Il Runavik è poi riuscito a recuperare nella partita di ritorno imponendosi ai rigori. Per il Lugano quindi stasera vincere è d'obbligo e deve provare a farlo anche con un certo margine, anche perché la partita di ritorno, che ricordo sarà in trasferta tra una settimana, potrebbe presentare diverse insidie. Ricordo che il passaggio del Q3 significherebbe l'accesso ai playoff di Conference League, dove l'eventuale avversario del Lugano sarebbe la perdente del terzo turno preliminare di Europa League, sfida che vedrà coinvolti il Maccabi Tel Aviv e il CSKA Sofia. Prima di chiudere, una notizia anche dall'hockey, perché l'ex bianconero Daniel Carr, che aveva vestito la maglia del Lugano per 5 stagioni dal 2020 al 2025, dopo una sola stagione in Nord America, in AHL, farà ritorno in National League. Il 34enne attaccante canadese sarà il sesto straniero della Joie, squadra con la quale ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026-2027.
5: Grazie Letizia Ricciardi, l'infotraffico ora.
10: L'infotraffico.
5: 5 km di colonna al portale sud del Gottardo, conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna, 2 km 20 minuti l'attesa invece al portale opposto in direzione del Ticino.
10: Previsioni del tempo.
6: L'allerta canicola prevista fino a domani è stata prolungata di una settimana, ma la sua intensità sarà minore, quindi di grado 3 invece che 4. Oggi intanto sarà un'altra giornata abbastanza soleggiata e molto calda, a basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 34 gradi, localmente però anche fino a 37.
10: Si dorme. Questa non è la siesta.
4: Allora salutiamo Gianluca Albisetti, salutiamo Giorgio Doninelli, Alessandro Cocca e Letizia Ricciardi. Belli, belli questi ragazzi della redazione che vengono a trovarci anche nella prossima ora ai 58. Ora ci sono io, fino ai 58, a raccontarvela un pochino. Vi posso raccontare qualcosina? No, se mi dite di no, tranquilli, faccio sentire solamente la musica. Non è un problema. Non voglio farvi del male, non voglio danneggiarvi le orecchie. E a proposito di questo, ovviamente volevo salutare le persone che arrivano dal programma della Lolli. Tutte quelle che stanno già iniziando a salutare anche me. Buongiorno a loro, buongiorno a quelli che non scriveranno mai perché sono dei timidoni, ma io lo so che ci volete bene lo stesso, quindi per noi va bene, va benissimo così. L'importante è che continuiate ad ascoltare Radio 3i. Non è la siesta, è il programma che si evolverà in queste tre orette fino alle 15, dunque con voi in questo giovedì 6 di agosto. L'abbiamo sentito, è un giovedì molto caldo, ma è un giovedì che ti permette magari di andare a rinfrescarti da qualche parte, in qualche specchio d'acqua, mi raccomando, con tutte le precauzioni del caso, e occhio, non buttatevi dopo aver mangiato, cioè, questo me l'ha sempre detto la mia nonna, però mi ha sempre salvato la vita, sono ancora qui per dirlo, quindi magari c'è un fondo di verità in tutto quello. Poi si sa, quello che dicono le nonne è legge, no? Si parte subito con il primo disco di oggi, quello di Anastasia, vi regaliamo questa Left Outside Alone.

La resilienza in persona, Anastasia, ha un carattere incredibile, considerata un vero e proprio simbolo di forza, se vogliamo, perché non so se lo ricordate, ma lei ha affrontato due tumori al seno e la malattia di Crohn, con il quale convive sin da piccola, quindi davvero tanta roba. E parallelamente lei ha sempre coltivato questa passione per la musica, avendo una voce incredibile, e lì quando hai un dono, se non la sfrutti, è anche peccato da diversi punti di vista. Lei lo ha fatto molto bene, e Left Outside Alone ne è proprio la prova. Il primo disco dell'appuntamento di questo giovedì 6 di agosto. Ancora buona pausa pranzo da Luca Ventura. Vi regala Paul Russell, va bene? Ah, se mi dite di no, non vi preoccupate, c'è lo stesso, mi spiace, si chiama High Maintenance, però è molto bello, riprende tra l'altro dei suoni già sentiti, anni 80, vabbè, parlo di Luther Vandross ovviamente, e il brano in questione è Never Too Much, però chiaramente la chiave è moderna. Never too much, never too-

titolo di questo discone è proprio Living on a Prayer. Bon Jovi. Mi fa impazzire questo coretto che fa. Ecco, questo intendevo, non quello che ho fatto io. Quello che ho fatto io, dimenticatelo. Era questo era molto meglio. Le 12 e 19 minuti, ora anche con Emma e Fabri Fibra. Questa è nuova, si intitola Antidroga. Ma

0: Radio 3 Telesuona.
1: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Il titolo era Nothing On You, sono B.O.B. e Bruno Mars qui su Radio 3, un disco del 2010. Oggi è un giorno particolare, un giorno di quelli dove magari ti mancano anche un po' le parole, soprattutto se eri un grande amante della musica italiana di Francesco Guccini, che ha accompagnato anche generazioni con la sua musica, con la forza della sua poesia, con quello sguardo molto lucido che aveva lui sul tempo, e purtroppo se n'è andato, e quindi il suo silenzio pesa molto molto di più. Noi continueremo ad ascoltare le sue canzoni, continueremo ad amarlo come abbiamo sempre fatto, però ci tenevo insomma a esprimere il mio ricordo di Francesco Guccini, il mio pensiero per Francesco Guccini nel nostro appuntamento di Non è la siesta. Sono le 12:28, arrivano anche i Selton, questa formazione molto interessante che si fece conoscere principalmente per questa Luna in Riviera. C'era questo falsettino che ci riportava un po' agli anni 70, però su una base decisamente moderna. Luna in Riviera, questa è Radio 3i.

Nice to meet you, Imagine Dragons, piacere di averti conosciuto. Sai quante volte magari capita con gli ascoltatori? Perché effettivamente, essendo più di 70.000 là fuori, non è che ci conosciamo tutti, però quando ci vediamo in giro magari qualcuno si presenta, magari qualcuno organizza qualcosa e c'è l'occasione di scambiare due parole, e c'è sempre alla fine piacere di averti conosciuto, un po' come questa canzone degli Imagine Dragons ritrovata su Radio 3, le 12:35 della vostra pausa pranzo.

che dire di questa formazione? Beh, sicuramente con un frontman con grande carattere che è Dan Reynolds, e si può associare secondo me a una formazione che ha fatto la storia però degli anni 90. Parlo degli Jamiroquai, e quindi è un po' come se stessimo paragonando la formazione di una trentina di anni fa con invece una formazione più attuale. Sono due grandi nomi. Dagli Imagine Dragons passiamo appunto agli Jamiroquai. Cosmic Girl.

0: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

of Your Love, Radio 3, 12 e 44 minuti. Come prosegue la vostra pausa pranzo? Avete già mangiato? Magari siete stati un po' troppo veloci e avete già finito? Magari mangerete nei prossimi minuti? Se avete voglia di condividere con noi questo giovedì, potete farlo al nostro numero di WhatsApp. Oh, io penso ai dischi, eh? C'è una canzone di un paio di annetti fa di Napoleone, Maletier.

La scrittura di Napoleone si chiama Malatiempo, questo Radio 3. Questo artista napoletano, classe 92, pare sia napoletano, comunque il dialetto che adotta è sicuramente il napoletano. Lui già autore comunque per Sony, lui ha scritto per Gaia, ha scritto per Chiara Galiazzo, ha scritto per Michele Bravi, insomma è uno molto conosciuto nel panorama musicale, e a piccoli passi lui è riuscito a farci ascoltare i suoi brani, tipo Anna è tornata, tipo questa, e tanti altri. E che dire, beh, sicuramente il riferimento è a quegli artisti lì napoletani, quindi mi viene in mente Pino Daniele. Ah, prende anche un po' da Alan Sorrenti, eh? In ogni caso, bello lo stile che ci ripropone. 12:48 minuti, si continua anche con la nuova canzone di Alex Warren, è Passenger.

Uno dei dischi dell'estate, quello di Usual, ne ha confezionato davvero uno fatto molto bene a livello di dance. Si parla di forse tra i primi tre dischi più influenti di questo 2026. Si sente veramente ovunque. Questa era Shine con David Guetta e French Montana. Comunque non manca anche il DJ molto molto famoso che è Guetta.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
7: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
9: Sono le 12:58.
0: Ticino News.
10: Parliamo di canicola che non molla il Ticino. L'allerta attualmente in vigore è stata prolungata almeno fino al 14 di agosto, anche se sarà di grado inferiore. Si passerà infatti da un avviso di grado 4, pericolo forte, in vigore fino a domani sera alle 20, a uno di grado 3, pericolo marcato. La nuova allerta è valida per gran parte del territorio del nostro cantone, ad esclusione di alcune regioni dell'Alto Ticino, per quanto riguarda ad esempio Alta Valle Maggia, Leventina, Blegno, Alto Moisano. Il consigliere federale Albert Rösti ammette che sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030, anche a causa dei tagli di bilancio. Se il traguardo non verrà centrato, saranno necessarie misure più incisive nel decennio successivo. Rösti sta preparando una nuova legge sul CO2, una strategia nazionale per la gestione dell'acqua. Il ministro ha ribadito inoltre di non aver mai messo in dubbio il cambiamento climatico, pur riconoscendo di non aver previsto un'estate così estrema. Lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese, sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini. Aveva 86 anni e ripercorriamo alcuni momenti della sua carriera con Giorgio Doninelli.
11: Con la morte di Francesco Guccini se ne va un cantautore che con la sua musica ha segnato più di una generazione. Nato il 14 giugno 1940 a Modena, dopo aver vissuto la maggior parte dell'infanzia sull'Appennino tosco-emiliano, ha fatto l'insegnante per una vita, ma anche il giovane cronista alla Gazzetta di Modena, il pubblicitario, e nel mondo della musica c'è entrato con un atteggiamento anche un po' riluttante. Prima come autore, soprattutto per i Nomadi, che hanno portato al successo Auschwitz e Dio è morto, poi come cantautore, diventando uno dei personaggi più amati ed ascoltati della stagione dell'impegno. Tante le sue canzoni diventate inni collettivi, La locomotiva, certo, ma anche Piccola città, Il vecchio e il bambino, Canzone per un'amica, Cirano, L'avvelenata. Nel 2012, l'annuncio del suo ritiro dalla scena musicale attiva, niente più concerti dal vivo per dedicarsi soprattutto alla scrittura, altra arte di cui Guccini è stato maestro con la M maiuscola.
10: Il rischio di una bolla immobiliare in Svizzera continua a crescere, ma resta classificato come moderato. A spingere i prezzi, soprattutto i bassi tassi di interesse e la limitata offerta di abitazioni. UBS prevede un aumento dei prezzi delle case fra il 3,5 e il 4% entro fine anno. In Ticino non si rilevano particolari squilibri sul mercato immobiliare, a differenza di altre regioni della Svizzera.
0: Infotraffico.
10: 5 km al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 50 minuti.

You Rock My World, 13 e 4 minuti, era Michael Jackson, discone incredibile. E dato che me lo state chiedendo a gran voce, magari omaggiamo Francesco Guccini, che ne dite? Però la canzone la faccio scegliere a voi. Voi che state scrivendo su WhatsApp di commemorarlo, insomma, di far ascoltare qualcosina, sceglietelo voi. Dai, voglio un parere da parte vostra e un titolo della canzone di Guccini che avreste suonato voi se fosse stati al mio posto. Ok? 079 449 9537. Intanto con noi al mio paese. Mi sento

era l'83. L'album veniva pubblicato sempre in quell'anno, comunque siamo agli inizi degli anni 80 ed era contenuto all'interno di Never Forever, questo brano che racconta la storia di una donna che, per mettere alla prova l'amore e la fedeltà di suo marito, cosa fa? Gli scrive delle lettere fingendosi una giovane donna abbastanza misteriosa che appunto si chiamava Babushka, da lì il nome e il titolo della canzone, e il marito si innamora dell'immagine idealizzata dalla sconosciuta, senza sapere che però dietro quelle lettere c'era proprio sua moglie. Vabbè, piccolo racconto musicale, tra poco faremo raccontare un po' di storia della musica a Francesco Guccini. Vi ho chiesto un singolo da far ascoltare per ricordarlo, mi avete scritto tutti titoli diversi, quindi da questo posso capire che Guccini ha preso, diciamo, con la sua musica in modo trasversale tutti. Quindi niente, andiamo un po' per votazione, cioè quello che è il messaggio che ha ricevuto più titoli uguali, faremo ascoltare quella canzone, così mettiamo tutti d'accordo. C'è Fulminacci, si chiama Stupida Storia. Ti troverò.

0: estate.
1: Questa settimana alla Migros 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è?

J-Lo e Pitbull, loro non sfigurano sicuramente. Io assolutamente sì, per cui forse è meglio solo limitarsi ad ascoltare la canzone. Tra poco, comunque, in base a tutti i messaggi che sono arrivati, per riassumere, ho chiesto quale canzone di Guccini volevate ascoltare. Sono arrivati per la maggior parte dei titoli Vedi Cara, quindi ascolteremo Vedi Cara.

Marrakesh era Crazy Love qui su Radio 3i. Come dicevo, abbiamo scelto la canzone per commemorare Francesco Guccini, che se n'è andato questa mattina, uno dei più grandi cantautori e narratori della musica italiana, che era capace di intrecciare diverse generazioni con le sue canzoni, e questa secondo me piace a tutti. 1970, ti ricordiamo così, Guccini, scomparso questa mattina a 86 anni.

Tonight, Best You Ever Had, uno dei dischi più famosi di John Legend. Radio 3, giovedì 6 di agosto. È stata grande emozione per aver ascoltato la canzone di Francesco Guccini, Vedi Cara. Noi lo ricordiamo così e ti ricorderemo per sempre. Uno dei numeri uno davvero della musica italiana, che adoriamo suonare anche noi. Ora però ricomponiamoci, rialziamo il tiro e vi facciamo ascoltare una canzone dei Jet. Are You Gonna Be My Girl?

0: estate di Radio 3.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotriss a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotriss, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotriss.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

tanta spensieratezza in questa canzone dei Queen. Sarà per il motivetto 1990. Le 13:43 minuti, vi regalo ora il nuovo disco di Shaq Khan e Snoop Dogg, che hanno collaborato insieme. Secondo me si sposano molto bene in questa Boogies in My Soul.

Disco che magari avete riconosciuto da qualche parte, sai perché? Perché questo, grazie ai social, è spiccato, cioè ha preso un volo incredibile. Si chiama Miles Smith, poi la voce c'è, il disco è molto ben fatto, quindi l'abbiamo fatto

Le 13:50 minuti, questo si traduce in tra poco c'è l'informazione, ma prima abbiamo da ascoltare questa Woman, che è una nuova produzione qui su Radio 3, e subito dopo andiamo ad ascoltare anche un disco del 1990.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Sono le 13:59.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. La Svizzera rischia di non raggiungere uno dei suoi obiettivi principali, obiettivi climatici, ad ammetterlo è il consigliere federale Albert Rösti, che punta il dito contro i limiti di bilancio e annuncia nuove misure per il periodo successivo al 2030. Alessandro Cocca.
6: La Svizzera difficilmente riuscirà a dimezzare entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, a riconoscerlo il consigliere federale Albert Rösti in un'intervista al Temp. Secondo Rösti, i tagli di bilancio rendono difficile reperire i 300-400 milioni di franchi necessari. Il ministro ha precisato che se il traguardo del 2030 non verrà raggiunto, sarà necessario rafforzare le misure nel decennio successivo. Fra le ipotesi allo studio figura l'estensione del sistema di scambio delle quote di emissione anche agli edifici e ai trasporti. Rösti ha annunciato inoltre una nuova legge sul CO2 per il periodo 2030-2040 e una strategia nazionale per migliorare la gestione delle risorse idriche in caso di siccità. Ha infine respinto le critiche sull'azione del governo durante l'estate eccezionalmente calda, ribadendo di non aver mai negato il cambiamento climatico e sostenendo che gli strumenti necessari per affrontare l'emergenza sono già disponibili.
5: Il caldo e l'assenza di pioggia persistenti stanno avendo un impatto pesante sull'agricoltura elvetica, anche se al momento è troppo presto per quantificarne l'entità a livello finanziario. Sono però circa 1.100 le aziende che hanno già segnalato danni da siccità a Grandine Svizzera, società che protegge il settore in caso di avversità atmosferiche. La domanda di questo tipo di assicurazione è in costante aumento e si concentra soprattutto nelle regioni occidentali del paese, da cui non a caso provengono anche la maggior parte delle dichiarazioni di danni. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni è fallita a causa dello scetticismo riguardo al limite demografico proposto, un unicum a livello mondiale e le sue conseguenze economiche e di politica estera, è quanto emerge dall'analisi Vox sulle votazioni dello scorso 14 giugno all'approvazione dell'altro oggetto in votazione, la modifica della legge sul servizio civile. Hanno contribuito invece soprattutto le preoccupazioni relative all'organico dell'esercito. In chiusura, Swisscom pianifica l'apertura di una nuova sede a Lisbona che andrà a integrare quelle già esistenti di Riga e Rotterdam, erogando servizi tecnologici e aziendali nei settori dell'informatica e della finanza. La notizia, diffusa oggi a margine della presentazione dei conti semestrali, ha però già provocato critiche da parte di Syndicom, il sindacato della comunicazione. La mossa risulta particolarmente irritante alla luce del fatto che Swisscom da un lato presenta ottimi risultati finanziari, dall'altro ha ulteriormente ridotto l'organico in Svizzera.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
7: L'infotraffico.
5: Via Suis segnala 5 km di colonna tra Quinto e Airolo con ritardi fino a 50 minuti. Di conseguenza il raccordo autostradale in entrata di Airolo è chiuso al traffico e sempre quale conseguenza indiretta del traffico al Gottardo, cioè traffico congestionato anche sulla A13 tra Mesocco Nord e la galleria del San Bernardino.

Buon pomeriggio, la musica dei Red Hot Chili Peppers era Snow Hey Ho 2006, il primo disco dell'ultima ora insieme in mia compagnia. Di non è la siesta, quindi non si dorme. Poi dalle 13 ci svegliamo un po' tutti, arriva la Marghe e vi accompagna per altre 3 ore. Tra poco

Eugene, 1983, il Duca Bianco. Qui su La Radio Arancione invece noi siamo quelli di Radio 3i, le 14:14 minuti. Parliamo di una storia abbastanza curiosa che ci arriva dalla Germania. Ci troviamo a Trostberg in Baviera, dove c'è quest'uomo di 57 anni che aveva acquistato una cassaforte di seconda mano tramite un annuncio online. Un piccolo affare, diciamo, di una sorta di cassaforte che sì, era un oggetto che era di seconda mano, quindi in realtà 15 franchi ci poteva anche stare. Ma quando decide di controllarla meglio, succede qualcosa di incredibile. Questo uomo nota che da una parte nascosta della cassaforte c'era una piccola apertura, no? Quindi uno scompartimento segreto. E dentro non c'erano dei documenti o degli oggetti che aveva dimenticato il precedente proprietario, ma c'era un lingotto d'oro da 250 grammi. Poi è stato fatto valutare, erano più o meno tra i 30.000 e i 35.000 franchi, che, se ci pensate, è una scoperta incredibile per il tizio che ha speso solamente 15 franchi. Ma la parte poi più sorprendente della storia è stato il comportamento di quest'uomo, che dopo aver trovato il lingotto non è scappato, non è che si è comprato una macchina, ma è andato dalle autorità per cercare il legittimo proprietario, e secondo le verifiche poi delle autorità questo lingotto apparteneva al precedente proprietario della cassaforte, che lo aveva nascosto anni prima e si era dimenticato di averlo messo lì. Vabbè, due domande da tutto questo racconto. Il primo è: il proprietario come fa a perdere un lingotto d'oro di 250 grammi di quella cifra lì, che è comunque come se nascondessi una macchina praticamente? E la seconda domanda è: ma mi insegni anche a me a cercare oggetti di questo tipo? Cioè, cassaforti che paghi 15 franchi alla fine si rivelano valere 30.000 franchi, che non è poco, e ti possono davvero svoltare la vita. Poi il gesto è stato comunque un gesto che gli fa onore a questo tizio della Baviera. In ogni caso, tanta fortuna. Mi ha ricordato un pochino quelle trasmissioni dove aprono i box segreti, i box delle persone che magari non pagano, eccetera eccetera, quindi vengono pignorati e poi vengono messi all'asta, e tu da fuori puoi vedere il box all'interno ma non puoi entrare valutando la roba, quindi lo compri tra virgolette a scatola chiusa, e poi una volta che è tuo, che hai vinto l'asta, puoi entrare e iniziare a fare le valutazioni del caso. Ecco, mi ha ricordato un po' quella roba lì. La musica di Radio 3i non è La Siesta, Material Lover.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
3: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Una carriera che è stata ricca di premi, sia per Sam Smith, sia per Calvin Harris, considerato forse ancora il miglior DJ al mondo. Sai che secondo DJ Mag non so se è ancora lui o se è David Guetta. Vabbè, in ogni caso stiamo parlando di mostri sacri della musica. Anche per Sam Smith, Brit Awards, Golden Globe, premio Oscar, insomma una carriera davvero incredibile. Sam Smith che ha annunciato il nuovo album, che è anticipato da Oh Mother, che è il secondo singolo estratto, insomma, che ha debuttato tra l'altro in una radio britannica, e l'album nuovo uscirà il 21 agosto, quindi non manca tantissimo, ce lo ascolteremo insieme sicuramente, speriamo che ne valga la pena. Si intitolerà Ace Lies, però ho delle aspettative molto alte che, metto la mano sul fuoco, verranno rispettate da Sam Smith, proprio perché ci ha abituato sempre molto bene. La stessa cosa posso dire di Mr. The Weeknd, in tantissimi sono andati a Milano per i suoi due concerti, probabilmente anche tanti ticinesi. Si

0: Giornata e Radio 3 te le suona. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
3: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

cosa succede in città? Lo chiedete voi a noi? Beh, in città non tanto, però ti posso dire che sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, traffico bloccato fino a 50 minuti, la corsia Cupra è aperta al momento, sempre da quelle parti ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Ancora qualche disco da ascoltare insieme e poi ci salutiamo perché tra poco arriverà la Marghe.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Risparmia alla Migros. Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Buon pomeriggio a tutti, tra un minuto sono le 3.
0: Ticino News.
6: Buon pomeriggio, alla microfono Gianluca Bisetti. La cronaca: due arresti per un tentato furto nel Luganese. Sentiamo Samuele Quatri.
7: Al centro della vicenda un 29enne cittadino messicano e un 34enne cittadino italiano, entrambi residenti in Italia. La polizia, in collaborazione con il Ministero Pubblico e le autorità doganali, li ha arrestati negli scorsi giorni dopo il tentato furto con scasso in un'abitazione a Ponte Capriasca a fine luglio. In quell'occasione sono stati fermati poco dopo i fatti mentre si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato furto con scasso commesso in banda e per mestiere, danneggiamento e violazione di domicilio. Il 29enne deve rispondere anche di infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Gli accertamenti dovranno stabilire eventuali responsabilità in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.
6: Voltiamo pagina, prorogata ma con intensità minore l'allerta canicola. Fino a venerdì infatti 14 l'allerta sarà di grado 3 e valida per gran parte del territorio del nostro cantone ad esclusione di alcune regioni dell'Alto Ticino. Il gran caldo sta colpendo duramente l'Italia, dove oggi è in vigore il bollino rosso in 27 città. Sentiamo Robert Kretschmer.
8: La morsa del caldo afoso non si allenta. Le città italiane con bollino rosso, che indica possibili rischi per la salute di tutta la popolazione, oggi sono salite a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massima riguarda tutti i principali centri urbani monitorati nella nazione. Guardando avanti, venerdì 7 agosto saranno invece 26 su 27, come si legge nel bollettino del Ministero della Salute. L'unica città a salvarsi domani sarà Bolzano, che passerà in giallo e quindi a livello 1. Come riporta Rai News, alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola è stato battuto ogni record per il caldo. Pensate, raggiunti ben 48 gradi. Situazione pesante anche in Sardegna, dove gli agricoltori hanno chiesto alle istituzioni di tutti i livelli l'avvio delle procedure che portino alla declaratoria dello stato di calamità naturale.
6: In chiusura parliamo della disoccupazione, perché i problemi tecnici occorsi al nuovo sistema di erogazione delle indennità sono ufficialmente rientrati. Lo annuncia oggi la SECO, che non nasconde però come saranno lo stesso necessari ulteriori miglioramenti. In gennaio il collasso del sistema aveva provocato un'enorme mole di arretrati, costringendo così i dipendenti delle casse a fare straordinari.
0: L'infotraffico.
6: Sono 5 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo.
0: Previsioni del tempo.
6: Oggi molto caldo e molto soleggiato, con le massime attorno ai 34 gradi.
5: Buongiorno Giallo, buongiorno a tutti. Scusatemi, prima volevo fare il segnale orario, volevo presentarmi e salutare, ma non avevo messo il blocco ed è andato dritto sulla sigla. Grazie mille Giallo, tanto ci vediamo al prossimo appuntamento legato alle informazioni. Amici, togliamo subito la base delle previsioni del tempo e concediamoci una bella granita.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
5: Hola, ciao. Allora, per chi non mi conoscesse, sono sempre la Marghe, quella che sentite solitamente durante l'anno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 col mio Maxi B. In questa versione estiva ci alternano un po', una volta in una settimana, una volta in un'altra, una volta al mattino, una volta la sera, pomeriggio. Ci piace un po' scambiarci, provare un po' tutte le sensazioni, perché è vero che è proprio diverso condurre mattino presto, pomeriggio, primo pomeriggio, secondo pomeriggio, sera, notte. Ho avuto un programma che andava in onda di notte, era legato alle relazioni sentimentali sessuali, ecco, insomma. Sono passati anni ed eccoci qui a berci una granita insieme, quindi con me rigorosamente live fino alle ore 18. Cambiano i volti, cambiano le voci, come vi dico sempre, ma il numero resta sempre lo stesso: 079 449 9537. Mettetevi comodi, mettetevi morbidi, si alza il volume e si abbassano i pensieri.

che ha commentato così. Allora, amici, una regola fondamentale su 3i: quando ci sono io ad accompagnarvi, ovviamente sempre in diretta, se vi va, ma firmatevi, ditemi come vi chiamate, magari anche un soprannome, così non entrate nell'ansia, oddio, sa chi sono, che poi ragazzi ormai abbiamo creato un po' una community, una famiglia, no? Ecco, lanciatevi, ditemi da dove scrivete, chi siete, cosa fate, perché poi mano a mano io mi affeziono. Allora, qualcuno che non si è fermato dice: ragazzi, ma io me ne vado in tenda sul Gottardo e torno a dicembre. Pensate che io questo weekend vado in montagna. Non sono da montagna, o meglio, non sono da montagna d'estate. Preferisco il mare. Sarà che sto invecchiando. Sarà che le temperature stanno raggiungendo dei livelli esorbitanti. L'idea, ho proprio chiesto al mio ragazzo, faccio, ma che temperatura c'è su? È la sera. Filippina e giacca di jeans. Oh, oddio, che belle parole, Filippina. No, oh, che bello, eh? Sembra di parlare della preistoria. Una volta era così d'estate, eh? Anche quando andavi al mare te la portavi la giacchetta jeans, una giacchettina di pelle. Adesso ti devi strappare la pelle per sopravvivere. Va bene, poi aspettate che vi leggo tutti i belli e brutti. Allora, ah, foto varie ed eventuali di dove siete, di quello che state facendo. Qualcuno sta... qualcuno sta stirando? Tesoro, ma ti devono dare un premio. Ma non si può stirare così. Maria? Maria, no. Adesso parlo con la nostra segreteria e provo a farti mandare un premio, perché veramente ti meriti, anzi, un mezzo busto all'ingresso. Poi, ciao Marghe, sono la Fra, la cucina dei neri per caso, come mi ha soprannominato, come mi hai soprannominato tu durante Amici in Affitto, beata te che vai al fresco, buon pomeriggio. Ciao Franci, bacione. Qualcuno scrive: noi in Svezia si sta da Dio, 23 gradi, purtroppo quest'anno l'estate non c'è stata. Ah, siete in Svezia? Che bello! E beh, ma dici qualcosina in più, come la state vivendo? Ma insomma, 23 gradi è già al limite. La Svezia mi aspettavo fosse un po' più freschina, no? Posso dirti? Poi, Marghe, siamo in partenza da Berlino per la street. Un bacino a tutti. Wow! Che bello! Berlino è nella mia lista dei posti da visitare. Non avete mai fatto una lista delle cose da fare prima di morire? Cioè, lo so che uno dice: ammazza, che argomenti. Ma no, vabbè, nel senso, uno si porta un po' avanti, spera comunque di portarla a termine. La lista delle cose, la wish list, no? Cose che vorreste fare, riuscire a fare prima di passare a miglior vita. Si spera che sia migliore di là, perché altrimenti, scusatemi, abbassa Gianni. È tutta una fuffa questa. Eh no, ci avete convinti a venire di qui dicendo che poi dopo è... Poi, ragazzi, sto pulendo la moquette, per fortuna ho l'aria condizionata. Abbassa Gianni, la moquette. Ma amore, ma levala subito, uno sbattimento la moquette. Un tempo mi piaceva da matti, ma ti prende tutti i batteri, tutti i peli, i pelucchi, eh? Non è uno sbattimento incredibile? Mi rendo conto che costi levare la moquette, far mettere l'altro pavimento. Allora, state pronti, vi faccio una domanda, ascoltiamo Bruno Mars e i Bee Gees e torno da voi. Domanda molto semplice che ha diviso una tavolata a cena della sottoscritta. Secondo voi, ma non vale andare a cercare, non vale chiedere ad amici e parenti, guidare con le infradito, con le zibrette, chiamatele come volete, è legale? Squillino le trombe e partano i vostri messaggi allo 079 449 9537. E nel frattempo, nel fuori onda, io vi leggo tutti, belli e brutti.

0: Senti che sound, su 3, vai! Siete tremendi che mi mandate le foto dei vostri condizionatori. Siete tremendi. Questo perché sapete che io faccio parte perché il mondo si divide in due grandi gruppi, no? Due grandi famiglie, quelli che hanno il condizionatore a casa, quelli che non ce l'hanno. Eccomi qui, team senza condizionatore. Allora, a chi ci scrive sempre... vado con gli audio. Allora, fatemi fare un attimo il punto perché ci sono un botto di WhatsApp allo 079-449-9537. L'altra sera ero fuori con amici, in realtà non eravamo a cena, si stavamo bevendo una roba, ed esce l'argomento del secolo, ok? L'annoso problema, la questione è, ma secondo voi si può guidare con le infradito o è illegale? Perché insomma ne stavamo parlando, un sacco di gente era arrivata in infradito e faccio, ma raga, ma scusatemi, come tornate? Ecco l'infradito, ma guidando? Sì, ma non si può. Io nera. Perché ho detto, ragazzi, ma e se mi parte l'infradito? E se si infila sotto? O se... E nella mia testa la questione è, guardate che è illegale guidare con l'infradito. Ho scoperto che in realtà non lo è illegale, ma puntini, puntini, puntini, c'è un grandissimo, anzi ci sono più ma da affrontare. Se state con me qui a 3i, lo affrontiamo insieme, vi ascoltiamo tutti, anche perché ci sono un sacco di note audio, di confessioni, vabbè confessioni nel senso, di pareri più o meno contrastanti qui con me, la Marga ovviamente.
1: Suona. Questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Non perderti la nostra grande svendita di tutti i mobili da giardino da Jusk. Risparmia dal 30 al 70% su tutti i mobili da giardino, fino a esaurimento scorte. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
5: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
4: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
6: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
7: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
6: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
7: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
8: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
9: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse Eco Store. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. Eco Store. Reuse is the future.

0: Allora, posso dedicare questa canzone alla mia amica Laura Zucchetti, grande amante di Cesare Cremonini. Se non siete mai andati a vedere un suo concerto, suggerimento vivissimo, andateci, provate, è un'esperienza incredibile, lui ha un'energia wow, contagiosa. Ascoltate, stavamo trattando questo argomento bello delicatino che divide sull'infradito mentre guidiamo. Io mi rendo conto della comodità, Poi ci sono 114 gradi, uno dice, ma tu, ma secondo te, ma io mi metto la scarpa chiusa. Però io ho sempre pensato, ecco perché ho detto ne parliamo in onda subito, ero convinta che fosse illegale. Ho detto, ma figurati, se non hai il piede ben saldo, non puoi, è troppo rischioso. E se prendesse parte? E se si muove? Io ho visto robe quando abitavo negli States. E tutte le mie amiche, poi vabbè, è vero, eravamo più giovani, avevano appena preso la patente, lì si prende ancora prima, con le loro infraditine lì, ho visto di quei danni, ragazzi, mica da ridere. Comunque, allora, ascoltiamo come la pensate voi e poi approdiamo alla verità.
1: Marche, legale e comodo.
0: Marco, c'hai ragione, comodo e comodo. Pensa, io non ho mai guidato, piuttosto Gianni Abbassa, io piuttosto che guidare con l'infradito, guido piedi nudi. Perché mi sembra di avere il piede più... cioè, tutto sotto controllo, non si può muovere nulla, capite cosa voglio dire? Vai, ascoltiamo la nostra Anna.
2: Beh, no, Marchi, ho preso la multa per l'infradito, ho preso la multa, 35 euro.
0: Scusami, 35 euro, quindi eri in Italia? Anna, spiegamelo un attimo, scusami, perché in realtà io ho controllato sia in Italia che qua da noi in Svizzera. Oh, e non è illegale. Anzi, aspettate, prima di ascoltare il resto dei messaggi vi riporto proprio cosa ho trovato. Da Touring Club Svizzero, è nelle raccomandazioni, quindi sconsiglia di guidare con infradito, sandali poco stabili o a piedi nudi, che poi la parola sandalo poco stabile mi fa volare. Ricordate che se queste calzature influiscono sulla sicurezza, la polizia può contestare la mancata padronanza del veicolo, ok? Ecco, brava Anna che mi stai mandando un audio che almeno capiamo. Quindi, riassunto tra di noi, guidare con l'infradito non è automaticamente illegale, però se un infradito si incastra sotto un pedale o ti fa perdere il controllo, rischi multe. Quindi responsabilità in caso di incidente e possibili problemi con l'assicurazione. Quindi Anna, io non so se ti sia successo, magari ti è partita l'infradito, ti è partita la macchina, facci capire, sai che ormai qua siamo in famiglia, raccontaci che poi ti diciamo la nostra. Sono due giorni, di solito Marghe riusciamo a seguire la mattina con Maxi, sono due giorni che siamo da grandi pulizie, da lui e Gigi, amori. È già momento di pulizie di primavera anche se estate? Poi, allora, guidare sì, ma se c'è un incidente hai la colpa, scrivono, eccoci qua. Mi sembra che non si possa guidare con l'infradito, poi, vai Gianni, vai. Ciao Marghe, sono contenta che hai preso questo discorso perché io, stare tranquillo, ho chiesto proprio un doganiere e mi ha detto no. Però dovesse succedere qualcosa, prendono anche in causa il fatto che non avevi il piede comodo, capito? Comunque si può guidare con l'infradito. Ciao, sono contenta di sentirti. Ciao Dona! Allora, vi leggo letteralmente, perché io siete talmente tanti che non riesco a leggervi prima. Poi... ciao tesoro, ciao Susi. Io immancabilmente con l'infradito, ma sono già stata ammonita dalla polizia, non si potrebbe. Vedi? Ma scusami, allora non capisco, se non si può, allora rendetelo illegale. No? Dico proprio pur parlare tra di noi, vai.
3: No, cara. Ciao. Niente ciabatte, infradito. Al limite, piedi nudi.
0: Vedi?
3: Sono molto pericolose, perché se ti vanno sotto il freno.
0: Infatti.
3: O se ti si muovono. Ci picchi, fa l'incidente. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao Giuliano, ciao, buona giornata. Ragazzi, io allora mi viene da dire, veramente, se non è illegale, ma poi dopo mi dai la multa, scusami, rendimelo illegale che facciamo prima, no? Fatemi sentire.
4: Ciao cara.
0: Ciao.
4: Ascolta, ho sentito quello che stai domandando. Secondo me la scarpa non deve essere una ciabatta, perché deve essere chiusa, perché altrimenti se ti scivola tu incastri il piede sull'acceleratore e puoi uccidere qualcuno. La scarpa deve essere chiusa e non deve essere con i tacconi,
0: Coi tacconi.
4: Okay. Ciao,
0: ciao Desi, ciao ciao. Che simpatici che siete. Poi, come, ti, come si chiama, come si pronuncia il tuo nome? Sened, Senaid. Dice quindi si può guidare con l'infradito e non si può guidare senza maglietta. Interessante. Ah, scusami Gianni Abbassa, perché non si può guidare senza maglietta? Cioè, so che ovviamente non si può andare al ristorante senza maglietta, ma non si può guidare senza maglietta? Vi giuro

0: Ciao Marghe, io sono tornata da un anno dopo 6 anni in Spagna e lì era assolutamente illegale guidare con infradito o sandali o comunque scarpe aperte o con la zeppa. Io l'ho sempre fatto nonostante fosse illegale.
1: Radio 3.

0: Chatti, scusami, mi controlli se Lenny Kravitz ha 60 anni, grazie. No, ragazzi, va controllato perché ogni volta rimango sconvolta dalla forma fisica. No, non ha 60 anni. Perché mi ricordavo di... Ah, ne ha 62! No, ma ragazzi, cioè, lui è veramente un fenomeno. Ai tempi non mi faceva impazzire. Devo dire che adesso è ancora più buono rispetto a quando era giovane. Ci sono quelle persone che... crescendo, perché invecchiando è una parola che non mi piace, quelle persone che crescendo diventano più charmant, più affascinanti, no? Esempio, ne avrei un bel po' di esempi. Adesso metto poi tutto nero su bianco e vi dico, ma potrei elencarvi veramente un botto di persone dove dico, cavolo, molto meglio adesso. Però ovviamente non mi viene in mente nessuna. Poi che un grande classico. Beh, George Clooney ad esempio, secondo me è più bello adesso di quando era giovane. Aspettate, qualcun altro che ogni volta dicevo, bah, insomma. Ah, Kate Winslet, a me quando era giovane, tipo in Titanic, non piaceva. Adesso sì, ecco. Questi sono i primi esempi che mi arrivano alla mano, però vabbè, chi se ne frega. Ciao, siete su Tre con me, la Marghe. Siamo insieme fino alle 18, Stiamo parlando di infradito guidando e anzi, forse abbiamo scoperto che non si può neanche guidare con il petto nudo. Cioè, beh, nel senso, nel caso nostro, di noi donne, cioè, in giro senza reggiseno a petto nudo, no. Però scusatemi, allora perché noi donne possiamo andare in giro con i nostri top mini e voi uomini poveretti dovete soffrire? Vabbè, fatemi capire un attimo. Ah, Gianni abbassa, ragazzi, ci ha risposto Anna. Anna, che è una di noi, ormai abbiamo creato questa famiglia. Anna prima ha detto che ha preso una multa, teoricamente, quindi guidare con l'infradito non è illegale. In compenso però, se succede qualcosa e stavi indossando l'infradito è... lì non sempre potrebbero darti la colpa, ok? Allora Anna ha detto, scusatemi, a me hanno dato la multa, sentiamo cosa è successo ad Anna. Vai Gianni.
1: Ero in Italia 10 anni fa, avevo le infradito, sono stata fermata dalla polizia municipale, ma ha pregato 35 euro perché mi ha detto che con le infradito non si guida.
0: Ti hanno detto così?
1: Se non me la potevano fare, allora faccio ancora il tempo a fare ricorso dopo 10 anni.
0: Ma scusami, No, ma scusatemi, io veramente non riesco a capire se una roba è, se mi devi fermare, mi metti una multa, vuol dire che allora non lo posso fare. Allora non mi dite che non è illegale. Vabbè, insomma, io vivevo nel mondo tutto mio, volevo condividerlo con voi perché non trovo corretta questa cosa. Se mi dici che posso farlo e poi me la vedo io se succede qualcosa, un conto, ma no che mi fermi che non ho fatto niente e sto guidando tranquillamente e mi dai la multa perché ho sulle le zibrette. No. Ma scusa, io Comunque, Chris dice: puoi guidare con quello che vuoi, basta che hai un laccetto o chiusura attorno alla caviglia, ma allora non sono infradito. Poi, aspettate, vai Gianni, vai con l'audio.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Quindi noi donne siamo proprio messe male perché tra tutti i tipi di calzature che indossiamo, e plateau e non plateau, tacco a spillo, tacco a... zampa di maiale, come li chiamano, e infradito e schiave, cioè non ce n'è, meglio piedi nudi a sto punto secondo
0: quasi,
2: me
0: quasi quasi meglio ciao. Piedi nudi, ciao tesoro, ciao, va bene, vado un salto in pubblicità ma torno subito.
3: Questa è Radio 3.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.

Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.

0: Che bel sound, Trey, bravi, bravi, questo mi piace parecchio. Correva l'anno 1981, un anno dopo sarei nata io, eccoci qua. Però rimane sempre un evergreen, no? Betty Davis Eyes. Va bene, siete con me, la Marghi, siamo insieme fino alle 18. Ragazzi, un nostro ascoltatore, anzi uno dei nostri, come piace dire a me, della family, Biet, spero si pronunci così, perdonami se in caso contrario, rispondeva ad Anna. Anna, che fa sempre parte della family, ci ha raccontato di essere andata in Italia 10 anni fa e di aver preso una multa perché aveva sulle infradito. Ho detto: ma Anna, scusami, hai fatto un incidente o no? No, l'hanno fermata, le ha messo la multa. Allora non è corretto, perché se non è illegale mettere le zebrette, insomma l'infradito, ma in compenso se succede qualcosa allora possono multarti, ok, nel tuo caso non stai facendo niente, allora c'è qualcosa che non mi torna. Ed ecco il nostro amico cosa ci dice.
1: Non potevano darla perché hanno tolto la legge. Adesso ti cerco anche il link, dall'83 se non sbaglio. Non possono dare la multa a meno che non si faccia un incidente, allora lì ti danno magari anche la colpa, anche se non è tutta colpa tua. Quello è vero, ma sono cose assicurative.
0: Allora, poi sei corretto, mi ha detto dal 93, non dall'83 ma dal 93. Come mi piace quando creiamo questo gruppo, questa family, con tutti che ci si consiglia e si riportano vari ed eventuali disagi di vissuto, perché quello fa tanto la differenza. Allora, Mirko, abbassa Gianni, Mirko dice: ragazzi, multa solo se non si è fatta la pedicure. Beh, adesso voglio bene a tutti, e vi giuro che non è una questione che non cominciamo a dire cose del tipo: ma per fare la pedicure ci vogliono i soldi. No, ragazzi, i piedi mantenuti in maniera decente non bisogna per forza andare a farli da nessuno, diciamocelo. Ma oh cavolo, d'estate vengono fuori di quei mostri. Oh mamma mia, ma datela una grattata alla rubina ogni tanto, un po' di crema. Cioè, ci sono delle persone che potrebbero andare in giro senza scarpe perché hanno già una suola che si è costruita nel tempo. Mamma mia, che brutta storia. Va bene, non è una brutta storia quella di Lady Gaga. Signore e signori, volume a palla. And Just Dance. Tra poco arriva la redazione, così capiamo anche per il traffico.

0: Ricci, so che è un sound nuovo, inaspettato. Uno dice aspetta, aspetta, mi ricorda qualcuno. Chi è? Chi è? È Katy Perry. Si intitola Watch It Burn. E l'avete appena ascoltata qua a 3i, una bella chicchetta. Arrivano altre chicchette, nel senso che è fondamentale al nostro cambio ora dare spazio alla redazione per tenerci informati, ma non solo dal punto di vista del traffico, anche quello è fondamentale, ma anche per capire un po' cosa succede qui e in giro per il mondo. Quindi, se state con noi, tra pochissimo aggiornamento.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali. Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
3: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Buon pomeriggio, fra 2 minuti sono le 16.
1: Ticino News.
6: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Disoccupazioni e problemi tecnici occorsi al nuovo sistema di erogazione delle indennità sono rientrati. Sentiamo Federico Marino.
7: La SECO ha ufficialmente annunciato che il caos generato a inizio anno dal cambio del sistema di erogazione delle indennità di disoccupazione, con l'introduzione del nuovo programma di pagamento, è ufficialmente rientrato. Nonostante le buone notizie, l'ufficio non nasconde come saranno lo stesso necessari ulteriori miglioramenti. In gennaio il collasso del sistema aveva provocato un'enorme mole di arretrati, costringendo i dipendenti delle casse a fare gli straordinari. Migliaia di disoccupati, spesso persone in condizioni precarie e quindi senza riserve finanziarie, si erano inoltre visti costretti ad aspettare settimane per ricevere il dovuto. Se all'inizio dell'anno i ritardi erano quasi sempre imputabili a problemi tecnici, oggi è stato precisato, la maggior parte dei casi rallentati a cause diverse, ad esempio documentazione mancante, pratiche particolarmente complesse o tempi di attesa previsti per legge, come ad esempio in caso di dimissioni volontarie.
6: La cronaca: in manette un 29enne cittadino messicano e un 34enne cittadino italiano, entrambi residenti in Italia, come comunicano oggi le autorità, sono stati arrestati negli scorsi giorni dopo il tentato furto con scasso in un'abitazione a Ponte Capriasca a fine luglio. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato furto con scasso commesso in banda e per mestiere, danneggiamento e violazione di domicilio. Voltiamo completamente pagina. Film Festival di Locarno. Il giorno dopo la prima mondiale di Les Yeux Verts, oggi si apre il concorso internazionale per il prossimo contributo. Facciamo però un passo indietro, tornando al red carpet di ieri, dove Laura Zucchetti ha intervistato Isabella Rossellini, che ha ricevuto l'Excellence Award.
8: Continua a fare sempre l'attrice, quindi l'attrice un po' si devono esprimere le idee degli altri, no? Degli autori, dei registi o dello scrittore. Invece quando scrivo i miei testi sono più le mie idee o quello che mi piace a me.
9: E cosa le piace dei suoi testi? Sono tutti corti, cortissimi in realtà.
8: Sono quasi tutti corti, sì, ma sono corti, generalmente sono corti. Era un'idea che era venuta a Robert Redford, che era all'origine era il mio produttore, che voleva fare dei film corti, proprio specifici, perché lui aveva capito che i social, YouTube, eccetera, sarebbero diventati una maniera di vedere film. E poi diceva, perché dobbiamo farli sempre di mezz'ora per la televisione o un'ora e mezza per il cinema? Ci sono anche storie che possono essere raccontate in pochi minuti. E siccome lui è stato il mio primo produttore e i miei filmetti sono nati bene, ne abbiamo cominciato con 8 e adesso ne abbiamo fatti 50.
9: Ultimissima domanda, lei che il cinema è abituata a farlo, quando lo guarda, che cosa guarda? Ci consiglia un film?
8: No, guardo tanti film. A periodi proprio un film al giorno, mi sveglio la mattina e guardo un film, mi sveglio presto, guardo un film e poi comincio la giornata. Non c'è un genere, piuttosto scelgo un regista e guardo 4, 5, 6 film di quel regista in maniera, in ordine cronologico, perché si capisce molto di qual è la ricerca, l'evoluzione di ogni regista.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
6: Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. Inoltre in Capriasca la strada principale a Dino è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio.

Il sound è quello dei No Doubt con It's My Life. Siete ufficialmente su Radio 3 come la Marghe fino alle ore 18. Tra l'altro, se proprio vogliamo commentare Gwen Stefani, secondo me una delle donne più belle del panorama musicale mondiale negli anni degli anni, una bellezza. Ma va bene, ciao. Dove siete? Che cosa state combinando? Perché? Con chi? Tanto il numero è sempre quello, 079-449-9537. Abbandoniamo infradito, zibrette, macchine, guida, eccetera. Ma, visto che ci siamo addentrati nella seconda ora insieme, non è l'ultima, vi prego, ce l'ho lì da un po' di giorni da raccontarvela questa cosa che mi ha fatto una tenerezza infinita, visto che parlavamo di guida. Ho letto la storia di questo 85enne, quest'uomo francese di 85 anni, no? Ha preso patatino, è uscito di casa, aveva un appuntamento dal medico, ma il medico era lì a tipo 20 km da casa, a due passi. Solo che non ci va spesso, quindi non è che sa la strada a memoria, ha messo il GPS, ha detto vabbè dai, metto il navigatore e vado bello tranquillo. Prende va. Giustamente anche da casa uno dice vabbè, insomma, cerchiamo un nome, come potrebbe chiamarsi lui? Perché non c'è scritto il nome? François. Hanno detto vabbè, ma François a 20 km da casa, tempo della visita, passano le ore, ma di François non si sa più nulla. Panico in casa, ma dove può essere finito? Ovviamente chiamano la polizia perché dicono ragazzi, oh, disperso. Ragazzi, poveraccio, questo seguiva il navigatore ha sbagliato a calcolare la strada e andava patatino è arrivato fino in Croazia. Sì, Gianni, metti un applauso, mi viene voglia di abbracciarlo, sapete perché? Ha detto poverino, ragazzi, io non so come sia potuto succedere, mi sono fidato del navigatore. Purtroppo o per fortuna, questa è una cosa che facciamo in tanti, su questo potreste parlare con mio papà, che si incavolerebbe anche con voi, perché ogni volta mi dice Titta dove devi andare, facciamo non lo so Daddy, lo metto sul navigatore, ah, e se il navigatore non va, ammazza, oh, e fammi toccare ferro un attimo, ma perché non deve andare? Quindi mio padre da sempre, se sa che devo uscire e passo da casa a trovarli, insomma i miei non stanno qui con me, mi cerca il posto e mi fa vedere al computer la mappa, che poi io non ho ancora capito, mio padre, che sono stordita, io vedo, poi mi dimentico dopo due secondi. Lui dice no, guardami bene, lo vedi questo bivio? Vai a destra. Ecco, e devo dire che in effetti, non so se sia capitato anche a voi, più di una volta il navigatore mi ha lasciata letteralmente a piedi. Ma quelle situazioni dove dici aspetta un attimo, che poi il casino è se hai un appuntamento di lavoro. Io sono una che parte molto prima, però. Ma non mi è successo con situazioni lavorative. No, mi è successo con situazioni No, io mi ricordo una volta stavo andando a trovare un'amica, ma forse a lui non stavo andando a trovarla. Beh ragazzi, il navigatore mi mandava avanti, ho detto ma che strano, mi sembra così stretta questa strada, vado, oddio, sapete quelle situazioni dove proprio non vi volete trovare perché la strada si stringeva e diventava pedonale, ma tornare indietro era una roba da spararsi perché era stretta e lunga, c'è roba che si fa in retro, i canni di una ciglia fai la macchina. Mamma mia, già mi sentivo un rumore di lattina di Coca-Cola. Ecco, penso di averci messo quasi 6 giorni per tornare indietro, sudata fradicia, disperata. Ho detto, ma perché ho seguito il navigatore, ma perché? Mi è successo anche in vacanza, però lì ero col mio ragazzo e vabbè, adesso poi dopo ve la racconto se no parlo troppo, però voglio sapere voi se vi siete mai persi mettendo il navigatore, vi siete affidati come fosse la persona, no, l'oracolo divino, e l'oracolo divino vi ha lasciato a piedi o peggio vi ha messo in una situazionaccia. 079 449 9537, se vi va, se avete aneddoti o mirabolanti racconti,
sapete esattamente dove mandarli, ma soprattutto a chi. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Ciao Marghe.
1: Ciao tesoro.
0: Noi una volta eravamo andati dai miei nonni in Brasile e c'era una strada lunga. Il navigatore a un certo punto si è rimpostato tutto, ci ha fatto andare a un casello di pedaggio. Dopo mio papà ha voluto girare e ritornare. Dopo siamo andati indietro per vedere una rotonda. Dopo tanto, quando siamo ritornati, ci ha fatto fare di nuovo quell'incrocio lì. Abbiamo perso un paio d'ore. Ciao!
1: Io, Gianni, ti prego. Io non ho figli miei. Però posso dirvi. Sì, beh, è comodo dire, i figli vostri sono anche figli miei, ditemelo pure, fatelo tutto lo sbattimento, poi ne riparliamo. Ma io sono pazza dei vostri bambini quando intervengono con le note audio, grazie perché veramente mi fate volare. Siete su Tre I, siete con me la Marghe, rigorosamente in diretta fino alle ore 18. Stavamo parlando di, vi ho riportato la notizia di questo 85enne. Stavo dicendo 85enne. Ve l'ho detto che oggi è il mio ottiversario? Che oggi sono 8 mesi che sono fidanzata. Vabbè, così niente, ve l'ho buttata dentro così, visto che siamo ormai una famiglia, ce la raccontiamo. Beh, insomma, 85enne francese, poveraccio, stava andando a fare una visita medica a 20 km da casa, non si ricordava l'indirizzo e non la conosceva a memoria. Ha messo il navigatore, era talmente in fissa, seguì il navigatore che andava. Oh, non si è mica reso conto che passavano le ore. Questo poveraccio è finito in Croazia. Povero lui, povera la famiglia a casa che non capiva che fine avesse fatto, povera la polizia che non lo trovava. Insomma, ragazzi, devo dire che non benissimo, però mi sembra di capire che siamo in parecchi ad affidarci proprio ad abbracciare il GPS sperando che non ci porti sulla cattiva strada, e a volte succede. Vai Gianni, vai, fammi sentire.
2: Ciao Marghe. Ciao. Io invece non mi fido molto del navigatore e preferisco usare ancora un po' il mio senso di orientamento. Anche se poi magari mi scervello, dico ma cavolo, ma dove sto andando? Però preferisco usare ancora la mia testa.
1: Brava, come mio papà.
2: O fermare il passante e ce l'ho integrato nella macchina.
1: Ma non lo usi?
2: Quindi non lo so perché, ma forse preferisco far lavorare anche un po' più la mia testa, anche se poi magari mando le madonne varie. Però poi in un modo o nell'altro ci arrivo sempre.
1: Stella,
2: ciao
1: Stella, ciao. Beh, però posso dirti che fai bene. Pensate che io, che voglio dire, so benissimo come arrivare a casa mia pazzallo, adesso va bene che sono stordita, ma non fino a quel punto. Ma ogni tanto metto a seconda di dove sono, qua a Lugano, metto il navigatore perché dico magari mi fa fare una strada alternativa che non conoscevo. Non lo fate mai voi? Vabbè, dai, sentiamo quanti messaggi. Vai Branca.
3: Mi è successo a me, simile come a te, a Malnate, tornando dal lavoro, non so, c'era traffico o qualcosa, inverno, pioveva.
1: Oh no.
3: Sono finita nei boschi di sopra Malnate, io non lo so dove sono finita. Piangevo da sola dalla disperazione, e in più la linea telefonica non andava.
1: Non prende,
3: non
1: certo.
3: So, quando sono uscita, che sono arrivata fuori Malnate, guarda, non ti dico, guarda, ma sto navigatore, guarda. Ciao bellezza, ciao.
1: Ciao Branca, ragazzi, Gianni abbassa. Voi lo sapete che quando tutto e tutti vi abbandonano, compresa la linea telefonica, ci sarà sempre qualcosa che prenderà. È Radio Maria. Oh, ma come fa Radio Maria a prendere anche quei punti di info? Sa solo il Signore.

0: passione per gli anni Ottanta e dal punto di vista musicale a 3i? Tainted Love, Stop Cell, siete come la Marghe fino alle ore 18. Fabrizio commenta: allora, pure io una strada a un certo punto non ci si passava con l'auto e far retro un casino di tempo. Le parole che non ho detto. Boh, ragazzi, qua si ride e si scherza, ma quello che ho vissuto in quel momento lì lo sa solo il Signore, eh. E aspettate, non vi ho raccontato perché non paga. Mi è successo un'altra volta. Ma dove cavolo ero? Mi sembra... dovevo andare a trovare una delle mie migliori amiche, Gwendalina, Canessa, a Milano. E lei abita in una zona in pieno centro, quindi sapete che a Milano è un casino, ci sono tutte quelle zone a traffico limitato, perché sennò arrivano delle multe del terrore, vabbè. Insomma, cosa succede? Prendo, vado, a un certo punto vedo che la strada è chiusa per lavori, ma non potevate segnalarmelo prima? Ed era una stradina, infatti ogni volta passando lì dico sempre: per fortuna che ha senso unico e soprattutto che non devo tornare indietro, perché niente, me la sono tirata. Perché io poi sono convinta che a volte veramente ce le tiriamo, eh? Se io non avessi pensato a quella roba lì non sarebbe successo, e invece... tutta in retro, e ho fatto tutto il tempo, sapete, con come si chiamano i cursori, il segnalatore, niente, non mi viene la parola, cosa vi devo dire, ogni tanto mi vengono le parole, con il cursore di parcheggio, beh ragazzi, tutto il tempo così, mamma mia che disperazione. Allora, mio fratello, partendo da Giubiasco, scrive Luca, per tornare a casa si è accorto a Biasca di andare nella direzione sbagliata. Ah, dove andare a Varese? Ah, andiamo bene, eh. Poi vai Gianni, senza pietà, facci sentire tutto.
1: Allora,
0: Sì?
1: Io non credo che a qualcuno freghi un cazzo delle storie della vita.
0: Oh, ecco, oddio, scusatemi perché non vi ho preascoltato. È sempre un po' un rischio, fammi sentire.
2: Io sono negata, sì? Ad orientarmi, proprio di mio, non ho il senso dell'orientamento. Allora preferisco appunto il GPS sull'auto, dico adesso devo andare di qua, sai, se devo andare a Lugano perché sono del Locarnese, qui e là, però ragazzi mi è capitato più volte alla fine di che appunto sto GPS mi diceva vai di qua, vai di là, e dico no, qui c'è qualcosa che non va, alla fine l'ho battuto.
0: Brava.
2: Anche se sono proprio zero, ho battuto il GPS, quindi mi sono consolato e ho detto dai Ivana, sei forte, sei troppo forte.
3: Questa è Radio 3 delle Suore.
4: Questa settimana alla Migros 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.
6: Cell System.
7: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
8: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Sentite family, secondo me questo è l'orario in cui cominciare a dare un'occhiata e capire un po' come tira il vento lungo le nostre strade. Sì, 16:28 direi che ci sta. Allora, informazione proprio dell'ultimissimo minuto, di un minuto fa, esatto. A due chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e Airolo, traffico congestionato. Ragazzi, amici, purtroppo per 5 km, quindi ritardi fino a 50 minuti, ma la corsia Cupra è aperta. E a due chiasso direzione San Gottardo, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
1: Inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Le spegniamo il cell, stiamo

apertura di quella che è la pellicola alimentare. Non vi capita mai di diventare matti? Dai, quella pellicola! Ah, lasciate perdere quando è nuova, e in quel caso lì ce la caviamo tutti, c'è la linguetta. Dopo un po', a furia di usarla, diventa un tutt'uno, e a quel punto la strapazziamo e non è più bella, insomma, un disastro. Ho scoperto un trucco, anzi due, che potrebbero salvarci la vita. Ma la vita, boh, non esageriamo, però potrebbero veramente aiutarci, e tra poco ve lo svelo se state con me. Nel frattempo un pezzo, signore e signori, del 94 che io trovo incredibile, un capolavoro, Tori Amos, Conflict Girl.

volte basta un video, un qualcosa che ci viene girato da un amico, da un parente, via WhatsApp, via mail, per dire: cavolo, ma scusami, ma se l'avessi saputo prima, ma sai quante ne avrei risparmiate di ore perse? Signore e signori, ogni tanto in questo programma, che poi non è un programma, perché è un programma che fa supplenza ad altri programmi, quindi non è un vero programma,

0: la supplenza. Ogni tanto qualcosina la impariamo.
1: E allora, signore e signori,
0: è giunta l'ora di scoprire come fare a trovare quel maledetto angolo estremo, lato finale, chiamatelo come volete, della pellicola alimentare. Perché a un certo punto è talmente fine, talmente appiccicosina, che non è appiccicosa, ma avete capito, talmente fine, fine, fine, che si perde con il resto del rotolo ed è un casino. Beh, signore e signori, i suggerimenti sono due, li ho provati sulla mia pelle, anzi li ho provati sulla mia pellicola più che altro. Non so spiegarvi bene il motivo, ma funziona. I casi sono due. Avete la vostra pellicola alimentare? Allora, a chi, tipo la mia amica, diceva: ma io lo tengo dentro, sapete che è nell'apposita confezione in cartone, no? Con il suo seghettino apposta per tagliarlo. A parte che non conosco praticamente nessuno che lo tenga lì, ma il motivo è che quando strappio, non so voi, ma ci fosse una volta che te la strappa bene, si strappa un pezzo, poi si allunga, si stropiccia. Ecco perché lo alviamo tutti, eh. Comunque, anche se lo tieni nella sua apposita confezione, ma comunque perdi il punto a volte, finisce dentro e dici no. Ma come lo recupero? Allora, i casi sono due. O provate a mettere mano sul tubo dopo esservi bagnati le mani, quindi no, non fradice, le passate sotto al lavandino, veloce, e passate la mano sul tubo, lo avvolgete come ad averlo in pugno, girate il pugno. Ragazzi, amiche, magicamente troverete l'estremità della pellicola alimentare. Oppure, tra i suggerimenti che ho visto e che ha funzionato nel mio caso, c'è stato tenere la pellicola in frigorifero. Non chiedetemi il motivo. Sarà l'umidità? Sarà il freddo? Sarà quel che sarà? Sentite, vedere per credere, tentar non nuoce. Al massimo non trovate l'estremità, voglio dire. No, non lo so.

0: biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.

6 su 3, sei con me la Marghe fino alle ore 18. Ci siamo ascoltati Giovanotti con Ciao Mamma e direi che è giunta l'ora di riportarvi il caso di una donna che mi ha fatto letteralmente impazzire. Ho detto vabbè, ma cosa faccio? Me lo tengo per me? No, lo racconto anche ai miei amici durante questo pomeriggio insieme. Il caso, la storia della donna di 67 anni della Colombia, Miriam. Gianni, dammi un sound. Vai di tu. Ah, sì, però non è colombiano questo. Ce la facciamo andare bene lo stesso. Va bene. La storia è quella di Miriam, di 67 anni, che vive nel barrio Brisa de Armenia, in Colombia. Poveraccia, questa non riusciva a capire io cosa potrei fare da grande, non lo so. Ma dai, ma Miri, ma sei brava nel cucire, ma insomma, mica tanto. Beh, potresti sempre andare a fare le pulizie, ma non sono brava neanche lì, cucinare no. E cosa potremmo fare? Ragazzi, lo sapete in cosa ho veramente un talento, dice Miriam? Oh, nel far pettegolezzi. Cavolo, mi dovrebbero pagare. Oh, amici, detto, fatto. Allora, lei praticamente cosa ha fatto negli ultimi anni? Si portava dietro, in questo barrio Brisa d'Armenia, un quadernino e una penna o una matita, insomma, giusto da mettere tutto nero su bianco. E si piazzava dietro i baretti, tra un palazzo e l'altro, tra un balcone e l'altro, a sentire le chiacchiere di tutte, che erano lì, no, col gambaletto, la ciabattina, a sciabattare, a raccontarsela col caffè. E la nostra Miriam segnava tutto. Annotava discorsi, orari, movimenti, piccoli segreti del quartiere. E alt, voi direte, quindi, ma poi come faceva a farsi pagare? Oh, li rivendeva. Psst, vuoi sapere cosa sta combinando la Lucia? Che Lucia? Dai, quella del terzo piano. No, sì. Ha un amante. E chi è? Te lo dico se mi paghi. Un genio indiscusso. Lei praticamente, qua dicono che si faceva pagare una cifra tra i 5.000 e i 10.000 pesos colombiani, che adesso vado subito a cercare quanti franchi possano essere. Ma il vero business della nostra Miriam era un altro, un genio del male. Abbassa, Gianni. Lei praticamente, un po' stile corona dei tempi, diceva: vuoi che non racconti niente della tua famiglia? Mi devi pagare. Genio!

700.000 pesos colombiani sono più o meno 178 franchi nostri, ma non è quello che ha guadagnato la nostra Miriam, del Bario? È quello che chiedeva Miriam a segreto. Scopriva che ne so, Gianni tradiva la moglie. Guarda che so tutto. Se mi dai 700.000 pesos colombiani, allora me lo tengo per me. E con questo business, ragazzi, si è comprata due case. Adesso poi, come giustamente qualcuno di voi commenta, dice: ma non è finita in galera? Boh, per il momento pare di no. Sta per arrivare invece però la nostra redazione. Così, se volete anche aggiornamenti dal punto di vista del traffico, questo è il momento giusto per restare collegati e alzare il volume, perché nel frattempo arriva anche Bob Sinclair, Someone Who Needs Me.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Buon pomeriggio a tutti. Fra due minuti sono le ore 17.
0: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti. Il Ticino nella morsa della canicola, ora prorogata con intensità minore fino a venerdì 14 agosto. Sentiamo allora immediatamente Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
7: Sì, in effetti con i nuovi dati siamo stati praticamente costretti a prolungare questa allerta di canicola, ma dal lato positivo possiamo dire che un certo calo delle temperature, anche se minimo, è previsto per i prossimi giorni, quindi dal livello 4 dell'allerta canicola, che è sempre in vigore fino a venerdì sera, passeremo poi al livello 3, che sarà valido da sabato fino a tutta la prossima settimana. Ci sarà dell'attività temporalesca un po' tutti i giorni, almeno fino a domenica o lunedì, probabilmente qualcosa arriverà qua e là, però sono dei fenomeni piuttosto localizzati, quindi non toccheranno tutte le regioni e il sollievo portato da questi temporali sarà soltanto temporaneo e soltanto locale, quindi la maggior parte del territorio sarà sempre sotto questa cappa di caldo che perdurerà ancora per parecchi giorni.
6: Da ora la parola a Robert Kreutzmar in studio al mio fianco per qualche dettaglio sulla scaletta odierna di Ticino News. Sera.
8: Buonasera a tutti, anche da parte mia. Esatto, come avete sentito, anche noi fra circa un'ora partiremo proprio dal prolungo della canicola che andrà avanti, ai noi, lo abbiamo sentito, fino al 14 agosto, senza dimenticare il peggioramento per quanto riguarda la situazione della siccità. A fare il punto per noi sarà Romano Bianchi. Ci sarà poi, legato a questo tema, un punto anche da parte del laboratorio cantonale sulla situazione legata ai cianobatteri. Delle prime fioriture sono infatti già apparse, andremo a capire come si procederà nelle prossime settimane. Torneremo quindi sul caso di Fabrizio Sirica, che è stato pizzicato in moto a 104 sul 50. L'ultima notizia di ieri sera è che ha deciso di che non si candiderà per il Consiglio di Stato. Barbara Venneri per noi ha raccolto le prime reazioni degli altri partiti che si trovano in lista con il PS. Avremo poi un servizio in memoria di Francesco Guccini, cantautore che si è oggi spento all'età di 86 anni. Infine, chiaramente, un'ampia pagina dedicata alla decisione di Lara Gutberg Berami di appendere gli sci al chiodo. Come detto, dalle 18 su Teleticino e Radio 3 torna Ticino News Sera, ci vediamo.
6: Grazie Robert, andiamo avanti con il radiogiornale. Parliamo di disoccupazione perché i problemi tecnici occorsi al nuovo sistema di erogazione delle indennità sono rientrati, ce ne parla Federico Marino.
9: La SECO ha ufficialmente annunciato che il caos generato a inizio anno dal cambio del sistema di erogazione delle indennità di disoccupazione, con l'introduzione del nuovo programma di pagamento, è ufficialmente rientrato. Nonostante le buone notizie, l'ufficio non nasconde come saranno lo stesso necessari ulteriori miglioramenti. In gennaio il collasso del sistema aveva provocato un'enorme mole di arretrati, costringendo i dipendenti delle casse a fare gli straordinari. Migliaia di disoccupati, spesso persone in condizioni precarie e quindi senza riserve finanziarie, si erano inoltre visti costretti ad aspettare settimane per ricevere il dovuto. Se all'inizio dell'anno i ritardi erano quasi sempre imputabili a problemi tecnici, oggi è stato precisato, la maggior parte dei casi rallentati a cause diverse, ad esempio documentazione mancante, pratiche particolarmente complesse o tempi di attesa previsti per legge, come ad esempio in caso di dimissioni volontarie.
6: Chiudiamo ora con la cronaca. In manette un 29enne cittadino messicano e un 34enne cittadino italiano, entrambi residenti in Italia. Come comunicano oggi le autorità, sono stati arrestati negli scorsi giorni dopo il tentato furto con scasso in un'abitazione a Ponte Capriasca di fine luglio. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato furto con scasso, commesso in banda e per mestiere, danneggiamento e anche violazione di domicilio.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
10: L'infotraffico.
6: Iesquiz ci segnala che sulla strada tra Stabio e Gaggiolo ci sono attese di circa 15 minuti, inoltre sempre sulla 2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo ci sono ancora code di circa 5 km con attese di almeno 50 minuti.
10: Previsioni del tempo.
6: Stasera nuvolosità variabile e qualche temporale. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, al mattino al sud ancora abbastanza soleggiato, poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme, alcuni rovesci temporali sparsi, le massime fino a 33 gradi.

0: sera.
1: Bravo Gianni, perché questo pezzo va ascoltato fino all'ultima nota. Fino all'ultima. Britney Spears, Oops, I Did It Again. Apre la nostra terza e ultima ora insieme, rigorosamente live. Il numero per interagire è sempre lo stesso: 079 449 9537. E amici, a sto giro potrebbe tornarvi molto utile. Sapete perché? Allora, io non sono brava con TikTok. Ho provato, riprovato, ma non fa per me. In compenso però TikTok, tramite i vari video e le varie condivisioni, è riuscito a far stilare una lista di quelli che sono i libri più gettonati di questa estate da leggere sotto l'ombrellone. E penso che questa roba possa essere interessante, perché tendiamo sempre durante l'inverno a consigliarci le serie Netflix da guardare, e ci sta. Ci diciamo magari: ma non guardare su Netflix, guarda su Prime. Ah, guarda, devi andare a vedere questo film al cinema. Ma è difficile che ci venga da dirci: no, oh ragazzi, sto leggendo un libro pazzesco. Ah dai, qual è? Ecco, siccome quando il weekend scorso ho raggiunto la mia amica Patti e mio amico Paolo in Sardegna, veramente touch and go. A un certo punto stavo facendo il bagno e Patti mi ha raccontato del libro che stava leggendo, perché mi sono resa conto, eravamo sul lettino. Sapete, una donna rapita totalmente da una situazione, aveva in mano il Kindle, si chiama così, no? Quello, insomma, non cartaceo, la lettura dei libri del digitale. E insomma, la vedevo talmente presa che ho detto: ma scusami, te lo tieni per te, raccontami tutto. Lei si gira e mi fa: sei sicura? Niente, il libro che sta leggendo la mia amica Patti, che ha convinto anche me, quindi adesso me lo vado a comprare, si intitola L'Inquilina. La scrittrice è la stessa di The Housemaid, film che ho visto tornando in aereo dallo Sri Lanka. Aspettate che vi trovo subito anche il titolo. Sapete che in italiano i titoli vengono sempre cambiati, non ho mai capito come mai, che poi spesso si perde anche il senso del titolo di un film cambiandolo. A volte in italiano mettono dei titoli veramente stupidini che dici: ma perché? Che senso aveva? The Housemaid, titolo in italiano. Ok, arrivo, visto? Film molto carino, A Una di famiglia si intitola in italiano. Beh, insomma, l'autrice è la stessa. E mi ha detto: guarda, essendo ti piaciuto il film, mi ha detto che tra l'altro il libro era molto bello, anche di The Housemaid, una di noi, una di famiglia anzi, mi ha detto: guarda, adesso non voglio spoilerarvelo, perché lei mi ha raccontato 2-3 indizi, mi ha riportato, e mi ha detto: non voglio spoilerarti altro, perché altrimenti poi non lo leggi. E peggio mi sento, perché conoscendomi non sono brava a fare i riassunti, vabbè. Comunque, se vi interessa un po' quel genere lì, avete visto quel film lì, Una di famiglia, beh, amici, L'Inquilina. Però qui è riportata proprio una, adesso vi dico anche quanti ce ne sono suggeriti, tanti, fammi vedere un attimo, quando esce la pubblicità, che fastidio. 20 libri suggeriti tra i più gettonati sotto l'ombrellone. Se avete un consiglio, un suggerimento, voi sono qua a braccia e orecchie aperte allo 079 449 9537. Allora, vi prego, non spoilerateci la fine, ma ci date, mi date una frase che sia scritta, una nota audio, per convincerci a leggere quel libro. Va bene un'emozione che avete provato, va bene una canzone che possa evocare un po' lo spirito del libro. Fate vobis oppure riassunto, però senza spoilerare la fine, mi raccomando. Oh, confido in voi.

0: Kiss Sound, ragazzi. Gianni, per chi non lo conoscesse, è il nostro regista immaginario che ci regala dei sound d'eccezione quest'oggi a 3. Ciao, io sono la Marga e vi accompagno rigorosamente live fino alle ore 18. In caso voleste dire la vostra, cambiano le voci, cambiano i volti durante le fasce orarie, ma il numero resta sempre quello: 079-449-9537. Ci siamo addentrati in un mondo inaspettato, quello dei libri, perché siamo sempre pronti a suggerirci serie Netflix / Prime da vedere, filmettini da recuperare, però il libro difficilmente tendiamo a condividerlo, no? Vi ricordate che tempo fa, forse settimana scorsa, vi raccontavo, vi riportavo la notizia di quel movimento che ha preso piede, e secondo me arriverà anche qua, del voler nascondere la copertina del libro che si legge. Dicono un po' per privacy, un po' perché non si vuole essere giudicati, o comunque gira e rigira rimane il fatto che le copertine non vengono mostrate quasi più. Io lo facevo una volta ai tempi con i libri, quelli di scuola, perché trovavo le copertine talmente noiose che dicevo, già non ce l'ho voglia di studiare, già, le ricoprivo con le riviste, con le copertine delle riviste. Sì, mi ricordo che era carina come idea. Vabbè, insomma, ma tornando a noi, ho detto, sentite, hanno stilato la lista di quelli che sono i libri che sono stati suggeriti più spesso in questa estate su TikTok. Quindi, quale libro scegliere per accompagnarvi sotto l'ombrellone, che poi magari anche non sotto l'ombrellone, ma a casa, eh? Anche perché siamo a casa e non possiamo leggere, anzi. Prima di addentrarmi in quella classifica, ho detto, ragazzi, sentite, ma a sto punto datemi dei suggerimenti voi. Che libro vi ha preso? Qual è il libro che consigliereste da dire, ah, guarda, posso dirti, quello lì, buah. Dillo Gianni, da applausi. Sì, e vi ho detto, datemi un consiglio, nel senso proprio di una canzone che vi ha trasmesso l'emozione di quel libro lì, un mini riassunto, un suggerimento, che ne so, quel libro lì lo suggerisco a tutti gli amanti o eterni nostalgici di qualche situazione. Fate vobis, l'importante è che non facciate come me e non spoileriate la fine. Quello mi viene benissimo. Quindi la nostra Nat suggerisce come libro Cambiare l'acqua ai fiori. Nat, l'ho già sentito, perché mi ricordo che avevo pensato a questo titolo e ho detto, ah, che carino. Diana invece dice, ah no, scusatemi, Diana faceva i complimenti per Prince. Beh, grandissimo pezzo che mi ricorda una delle mie migliori amiche, che non c'è più, un bacio al cielo alla Valli. Ce la ballavamo come due pazzi ogni volta che veniva a prepararsi da me. E quindi, siccome ovviamente ho fatto tardi, vado un salto in pubblicità e torno con tutti i vostri suggerimenti allo 079 449 9537.
1: Radio 3 d'estate.
2: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: l'infotraffico.
0: Amici, lo sapete che questo è l'orario perfetto per dare un'occhiata, capire un attimo come muoversi e soprattutto se muoversi e che strada prendere. Sulla strada tra Stabio e Gaggiolo ci sono attese purtroppo di circa 20 minuti e sulla A2 in direzione nord fra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km con attese che si aggirano intorno ai 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. E ultimissima informazione, ma non meno importante, Cadenazzo direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Ponte Contone, traffico fortemente rallentato. Non so darvi però, non riesco a quantificarvi a livello di tempo. Però insomma ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, guidate con prudenza e ricordatevi che per me i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi. Quindi in caso doveste notare del disagio lungo le strade, gentilmente inviatemi le informazioni allo 079 449 9537 per divulgare il tutto, l'info al resto della family.

0: inaspettata, vero? Fabri Fibra con Tiziano Ferro, stavo pensando a te. Io stavo pensando a voi qui su 3i, perché noi siamo insieme ancora per una ventina di minuti più o meno, minuto più, minuto meno, e per me è fondamentale girarvi i suggerimenti che arrivano dal resto della family, quindi libri da leggere e divorare sotto l'ombrellone prima di andare a dormire, insomma durante un momento di siesta in questa estate o magari anche d'inverno, ma ci portiamo avanti.
1: Allora cara, io leggo normalmente i gialli perché li adoro tantissimo, però l'estate mi piace anche rilassarmi e dire ma leggo qualcosa un po' di romanzato, un po' leggero, no? Per non spremere le meningi, e sto leggendo di Margaret Atwood, La donna che rubava i mariti. Grande! Si chiama Zena, ma è una tipa, te, troppo forte. Bellissimo, molto carino e simpatico. Giusto per, lo consiglio. Ciao ragazzi.
0: Senti, ma come mi sei simpatica, Ivi, che forza che sei. Ok, quindi la donna che rubava i mariti? Speriamo non sia di buon auspicio. Poi, allora, ciao ragazzi, sotto l'ombrellone vi consiglio L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón. Oddio, amici, scusatemi, spero di pronunciarlo correttamente, sapete che spagnolo non è esattamente. Dice, è uno di quei libri che ti fanno dimenticare di essere in spiaggia, mistero, amore e una Barcellona magica. Poi, io voto La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig. È perfetto se ogni tanto vi chiedete e se avessi fatto una scelta diversa nella vita. Fa riflettere, ma si legge con piacere. No, niente ragazzi. Per Stabio scrivono tutto libero. Scusatemi, intanto leggo anche le informazioni per il traffico. Grazie, bene, sono contenta di darvi queste informazioni ogni tanto. Che cavolo. No, sono quei libri che mi mandano in sbattimento. Se avessi fatto una scelta diversa, come sarebbe andata la mia vita? Vi ricordate quel programma televisivo e il bivio? Cosa sarebbe successo? No, non aveva la R mossa. La R moscia aveva. Cosa sarebbe successo al nostro Gianni se invece di andare a lavorare in Svezia? Quante vite avrei vissuto, vi ricordate? Poi, per tutti gli eterni nostalgici degli anni Ottanta, consiglio Ready Player One. Ready Player One, ma mai sentito? È pieno di riferimenti a videogiochi, film e musica di quegli anni, divertente e super coinvolgente. Ma dai, Il Conte di Montecristo, qualcuno consiglia? Forse l'ha letto anche mia mamma, Il Conte di Montecristo. A chi scrive, ciao Marghe, potresti ricordarmi il titolo del libro di Stefano? Ah, Stefano è mio ragazzo, tra l'altro. Si chiama Panamericana. Panamericana, Stefano Frigerio. Grazie per averlo chiesto, oh, che carini, grazie. Aspettate, perché fra i vari suggerimenti dov'è che qualcuno suggerisce, ed è anche nella lista dei suggerimenti da TikTok, Non è un paese per single, ed è al quarto posto dei libri più letti in assoluto sotto l'ombrellone. Ho detto, ma io l'ho già sentito, sì, perché c'è il film, ma non è su Netflix, è su Prime, ma non l'ho visto e quindi non mi azzardo a dare consigli a riguardo.

0: Ebbene sì, amici, sono arrivati un botto di WhatsApp di ringraziamenti su questo pezzo. E amici, niente, io non mi assumo meriti e neanche responsabilità in generale, perché la musica non la scelgo io. Gran pezzone del 2000 perfetto, tondo, The Real Slim Shady. Questa è 3i, questa è la Marghe che vi accompagna per ancora un quarto d'ora, più o meno 10 minuti abbondanti, giusto il tempo di leggere ancora qualche messaggio legato a quelli che sono i suggerimenti dei libri da divorare sotto l'ombrellone. Mi ha fatto tanto sorridere qualcuno di voi, quindi non so se sarà un vero e proprio suggerimento, ma qualcuno ha detto: Marghe, il libro ideale, il manuale delle istruzioni del mio condizionatore. È l'unico che ogni estate nessuno riesce a capire fino in fondo. Poi aspettate che qualcuno mi ha fatto tanto ridere. Dov'è? Allora ragazzi, suggerisco sotto l'ombrellone di leggere Shining di Stephen King, così quando tornate in albergo e sentite i vicini far rumore potete pensare che tanto ci pensa Jack. E vabbè, niente, mi ha fatto volare tantissimo questo messaggio. Il mio consiglio, ragazzi, è Il Signore degli Anelli. Se avete figli piccoli è perfetto, iniziate a leggerlo il primo giorno di vacanza e forse lo finite quando loro andranno all'università.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Risparmio alla Migros! Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

che bello, mi state consigliando anche un libro, Chilometri Zero. Arrivo subito. Nel frattempo, ragazzi, Radio 3i, wow, grazie. Che sound. Il mitico Liga, hai un momento Dio. Allora, indipendentemente da ciò in cui voi crediate, ma qualcuno lassù c'è, qualcuno ascolta, poi ognuno creda in quel che vuole, ma Liga, meraviglioso, mi ricordo ancora il concerto, il mio primo concerto con lui, che fu a Varese all'Ippodromo. Pensate veramente a un tiro di schioppo da qua. Va bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma fermi tutti perché giustamente arrivano i messaggi legati al traffico, soprattutto alle richieste di situazioni lungo le strade del nostro cantone. Quindi fammi vedere Gianni. Allora, Vale, Matti e Davide dicono: Marghe, sapete dirmi perché all'entrata da Lugano della Vedeggio Cassarate c'è il semaforo rosso? Sì, mi sono informata ed eccolo qua. Attraversamento Comano, dicono, la galleria Vedeggio Cassarate chiusa per un veicolo in avaria. Ecco, quello è il motivo, quindi speriamo si risolva in fretta, speriamo che nessuno si sia fatto male, ma ecco, a quest'ora proprio sono quelle robe che non vorresti sentire. Poi qualcuno ci suggerisce un libro a chilometro zero, si intitola Scacco Matto a Capitol Hill di Moreno Moro, scrittore ticinese di thriller, tra l'altro agente di polizia di Melide. Ma va? Ma adoro! Cavolo, sarebbe bello portarlo in onda, scusami, eh? Vabbè, dopo ti scrivo in privato. Un gioco di potere che lascia dietro di sé una lunga scia di crimini fra Stati Uniti e Colombia in un susseguirsi di eventi emozionanti, una tensione sempre alta ma con una scorrevolezza che appassiona senza appesantire. Ma che figo! Allora, chi invece interviene, grazie per il suggerimento, a chi interviene Bruno dicendo: ragazzi, Vedeggio Cassarate chiusa verso Lugano, moto ferma. Ah, una moto ferma, ecco, il veicolo in avaria è una moto ferma. Nel frattempo però non si ferma la musica di 3 Ed Sheeran con Camera. Camera, proprio di quelle da 17:48.

0: ma c'è nessuno, è chiusa la corsia, ma spingila fino alla nicchia, fai un po' di fatica già che sei rimasto lì così, no? Fino alla strada si slibera, ma no, vai a fare fatica il giorno d'oggi.
1: Quindi vede Giocassarata al momento ancora bloccato per veicolo in avaria.

Amici, è sulle note di Hola con I'm in Love che siamo giunti ai saluti. È stato un super piacere stare con voi in queste tre ore live, con le vostre confessioni, i vostri suggerimenti. Noi ci sentiamo domani, ma domani non vi dico stessa ora, stesso posto, stesso bar. Il bar è lo stesso, ma l'ora cambia. Dalle 10 alle 14, se volete, mi trovate qui. Adesso vi lascio nelle mani del nostro Ruben, pronto ad accogliervi, ma prima il momento legato all'informazione. Buona serata, vi auguro di divertirvi al massimo. Un bacio enorme e a domani mattina, appunto, come la Marghe. Ciao!

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
3: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Questa settimana alla Migros, 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
6: Sono le 6, buonasera.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News, sera.
9: Allerta canicola estesa di una settimana, sarà grado 3 fino a venerdì 14, ma Meteo Svizzera avverte possibile un nuovo innalzamento a grado 4 nei giorni seguenti. Intanto la crisi idrica non dà tregua, introdotto il grado 1 di siccità per Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo. Lieve fioritura di cianobatteri alla fine di luglio. Una situazione contenuta e positiva, afferma Nicola Forrer, direttore del laboratorio cantonale, che monitora l'evoluzione giorno per giorno. Il grande caldo e i rovesci temporaleschi, aggiunge, potrebbero favorire la proliferazione delle colonie batteriche. Un passo dovuto, così i Verdi, dopo che Fabrizio Sirica ha ritirato la sua disponibilità a correre per il governo. Sullo sfondo la grave violazione del codice stradale ammessa dal copresidente del Partito Socialista, che con gli ecologisti e le MPS comporrà una lista unitaria. Sirica manterrà comunque la sua carica in Gran Consiglio. È morto oggi Francesco Guccini, tra i più grandi del cantautorato italiano, ha accompagnato generazioni di appassionati. Stretto anche il suo rapporto con la Svizzera. Alle 18.40 riproporremo il recente incontro avuto con lui nella sua casa in Emilia. Oltre 2.000 scout lasceranno Valle di Blenio e Moesano dopo la fine del campo bestiale che si avvia verso la conclusione. I lavori di smontaggio non sono solo una sfida logistica importante, ma anche l'occasione per i bilanci di un campo che si è svolto in modo molto positivo. Lo sport, 18 stagioni per scrivere la storia dello sci e dello sport svizzero. Lara Gut-Behrami ha annunciato ieri il ritiro da una carriera ricca di successi. Tra poco sentiremo le voci di chi ha avuto l'onore di incrociare il proprio cammino con quello della 35enne ticinese. Le previsioni del tempo: domani mattina sarà ancora abbastanza soleggiato, poi sarà possibile lo sviluppo di cumuli e alcuni rovesci e temporali sparsi. Nel corso della serata però tornerà il tempo asciutto. Le temperature massime saranno sui 33 gradi. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Ticino News Sera. È giovedì 6 agosto e come avete sentito oggi partiamo, a noi lo avete sentito, dal gran caldo che continua a tenerci compagnia in queste settimane. L'allerta canicola che doveva terminare oggi è infatti stata invece prolungata, sarà di grado 3 e durerà fino a venerdì 14 agosto. Ma le brutte notizie potrebbero non finire qui. Il servizio di Romano Bianchi.
10: Diciamocelo, erano la piccola speranza di molti di noi in questa lunga sequenza di soli splendenti, due piccole nuvolette con qualche fulmine, l'attesa di un temporale a spezzare settimane di canicola.
11: Pie illusioni purtroppo destinate, e ce lo conferma Meteo Svizzera, a sciogliersi letteralmente come neve al sole.
12: con i nuovi dati siamo stati praticamente costretti a prolungare questa allerta di canicola. Ma dal lato positivo possiamo dire che un certo calo delle temperature, anche se minimo, è previsto per i prossimi giorni. Quindi dal livello 4 dell'allerta canicola, che è sempre in vigore fino a venerdì sera, passeremo poi al livello 3, che sarà valido da sabato fino a tutta la prossima settimana. Ci sarà dell'attività temporalesca un po' tutti i giorni, almeno fino a domenica o lunedì, però sono dei fenomeni piuttosto localizzati, quindi non toccheranno tutte le regioni, e il sollievo portato da questi temporali sarà soltanto temporaneo e soltanto locale, quindi la maggior parte del territorio sarà sempre sotto questa cappa di caldo che perdurerà ancora per parecchi giorni.
10: E anche il passaggio dal livello 4 al livello 3 non dovrebbe in realtà galvanizzarci più di tanto, resterà l'afa, eppure le notti tropicali, ma c'è di più. Dopo l'allerta 3 si intravede già il ritorno del grado 4 in un limbo che sembra non avere fine.
12: I dati attuali ci darebbero una situazione canicolare fino almeno a venerdì prossimo. In seguito ci sono dei primi segnali dell'arrivo di qualche perturbazione un po' più organizzata che potrebbe portare un calo delle temperature, anche della pioggia, però non escluderei che dovremo dover tornare ancora al livello 4 a partire da metà settimana prossima.
10: Intanto la crisi idrica sta pesando sempre di più sui comuni. Proprio oggi è stato introdotto con effetto immediato il grado di siccità 1 per Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo. Vietati lavaggi auto, i riempimenti di piscine e irrigazioni limitate a un massimo di 3 volte a settimana, a giorni alterni secondo il numero civico. Michele Tadè, segretario del servizio idrico del Basso Mendrisiotto.
13: Sì, la situazione sta peggiorando rispetto chiaramente alla prima diramazione dell'invito alla parsimonia di una quindicina di giorni fa, in maniera tale che proprio in queste ore stiamo cercando di tamponare un attimino i cali dei gettiti delle sorgenti che abbiamo in Valle di Muggio e appunto, come ha detto lei, non se ne vede la fine. Purtroppo il complice il fatto che proprio Meteo Svizzera abbia prolungato sia la canicola che la mancanza di aspettative di vedere delle piogge a medio termine, tempo una settimana o due, ci ha praticamente costretti, spinti a emanare questi divieti.
9: E a proposito di canicola, le alte temperature sono un fattore essenziale per quanto riguarda la proliferazione di cianobatteri nei nostri specchi d'acqua. Proprio per questo motivo, alla fine del mese di luglio sono comparse nel Ceresio le prime fioriture di quest'anno. Una situazione però che è stata definita contenuta e che non deve preoccupare. I dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
14: Negli ultimi anni la fioritura di cianobatteri nei nostri laghi è diventata un tema ricorrente. Alla fine di luglio, segnala il laboratorio cantonale, lievi colonie sono state identificate nel bacino sud del lago Ceresio, esaurite nel corso della giornata. Una situazione per nulla critica, afferma Nicola Forrer, direttore del laboratorio cantonale.
15: Quindi attualmente ci troviamo in una situazione ancora positiva, con alcuni segnali di lievi crescite, però lontani da una situazione problematica.
14: Una situazione da monitorare nel corso delle prossime settimane se le temperature critiche dovessero persistere.
15: Perché sappiamo la temperatura è uno degli effetti che possono provocare la proliferazione, ma non è l'unica. Servono anche ad esempio nutrimenti come forti temporali che portano questi nutrimenti al lago o la combinazione di diversi fattori. Ecco, sarà determinante quello che succede nelle prossime settimane.
14: Fioriture dunque locali che scompaiono o si trasferiscono in poco tempo. Il consiglio è sempre controllare lo stato dell'acqua in cui si vuole trovare refrigerio.
15: Allora è abbastanza semplice, se l'acqua è limpida allora posso fare il bagno senza problemi con le solite raccomandazioni. Se invece vedo una lieve presenza di cianobatteri, quindi queste striature verdi o la presenza appunto di strutture verdi galleggianti, allora se la situazione è lieve posso ancora entrare nell'acqua senza venirne in contatto. Per l'adulto non è ancora una situazione problematica, più attenzione andrebbe fatta a quei bambini piccoli che sappiamo bevono più acqua e magari anche acqua sporca, e per gli animali. Se invece mi trovo davanti a una situazione dove la riva è tutta coperta di cianobatteri, queste alghe galleggianti verdi, ecco che qui si sconsiglia comunque di entrare, perché è inevitabile il contatto con i cianobatteri e quindi anche con l'eventuale presenza di tossine.
14: Quali sono però i rischi se si dovesse entrare in contatto con una colonia batterica?
15: Allora, i rischi possono essere da problemi gastrointestinali, per quello che riguarda, diciamo, gli esseri umani, i rischi gastrointestinali, fino a, se vengono ingerite quantità più grandi, dei danni al fegato. Se un bambino dovesse ingerire e avere dei sintomi, si consiglia comunque di consultare un pediatra. Comunque, nel caso degli animali, possono avere anche dei corsi più gravi, in particolare però normalmente rispetto ad altri cianobatteri, non a quelli presenti nel nostro lago per intanto. Però ecco, si raccomanda di non far fare il bagno agli animali in presenza di cianobatteri.
14: Il laboratorio cantonale in ogni caso conferma l'ottima qualità dell'acqua dei nostri laghi e dei nostri fiumi. La meteo avrà poi un ruolo essenziale per l'evoluzione della situazione che al momento è nella norma e contenuta.
9: Ora una notizia di cronaca, per cui ci spostiamo su ticinonews.ch, dove leggiamo che un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sono stati arrestati per un tentato furto con scasso in un'abitazione avvenuto il 31 luglio a Ponte Capriasca. I due sono stati fermati poco dopo a bordo di un'auto con targhe italiane, all'interno della quale sono stati trovati attrezzi da scasso. Le ipotesi di reato nei loro confronti comprendono il tentato furto con scasso in banda e per mestiere, danneggiamento e violazione di domicilio. Sono inoltre in corso delle indagini per accertare le loro eventuali responsabilità in altri furti avvenuti sul territorio. Adesso la politica, perché il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica ha ritirato la sua candidatura al Consiglio di Stato dopo essere stato pizzicato a viaggiare a più di 100 all'ora sul 50. Un passo dovuto, secondo i Verdi del Ticino, che ricordiamo correranno con il PS per il governo. Barbara Venneri.
16: Pubblicamente Fabrizio Sirica non aveva mai esplicitamente annunciato una sua candidatura al governo. Era nell'aria, ma che il co-presidente del Partito Socialista volesse correre insieme alla consigliera di Stato uscente Marina Carobbio Guscetti lo conferma, indirettamente, la newsletter del PS. La direzione scrive:
17: riteniamo giusta la decisione che Fabrizio Sirica ha comunicato domenica sera alla Commissione Cerca, ritirare la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio di Stato.
16: Un passo dovuto, secondo il co-coordinatore dei Verdi Marco Noi, partito che, con il PS e l'MPS, comporrà una lista unitaria per il governo.
18: Noi prossimamente abbiamo una riunione con il Partito Socialista e MPS, dopo la pausa estiva, quindi avremo ripreso un po' le discussioni o riprenderemo le discussioni, e in quell'occasione di certo avremo tematizzato la questione, cercando innanzitutto di capire un po' più nel dettaglio di cosa si trattava, se c'è ancora qualcosa da comprendere, e poi dopo anche mettendo sul tavolo la possibilità di opporci a una sua candidatura, premesso che ci siamo dati la libertà all'interno di ogni partito di vagliare le proprie candidature. Però in questa situazione è chiaro che abbiamo qualcosa da dire.
16: L'MPS si limita a prendere atto della decisione di Sirica, che, ricordiamo, ha sullo sfondo una grave violazione del codice stradale annunciata dal gran consigliere stesso tramite i suoi canali social.
19: Un sabato di giugno, mentre facevo un giro per i passi svizzeri insieme ad un amico, sono stato fotografato, sono stato preso da un radar a 104 all'ora su 50.
16: Di nuovo Marco Noi.
18: Volenti o nolenti, il suo eccesso di velocità è qualcosa di grave. Le regole sono così. Strade sicure, via sicura è qualcosa che è stato fatto per prevenire proprio gli incidenti gravi e addirittura mortali. Ed è chiaro che un'infrazione del genere è sufficientemente grave per inficiare l'immagine di Fabrizio Sirica, tanto più che noi siamo molto sensibili alle questioni di sicurezza e poi dopo, sì, anche le questioni ambientali, anche se non è questo eccesso di velocità del singolo Fabrizio Sirica che manda a monte il bilancio ecologico della Svizzera.
16: Oggi la direzione socialista non era disponibile a commentare i recenti sviluppi e ha rimandato alla newsletter di ieri sera in cui viene ribadito il sostegno a Sirica. In questo senso si legge:
17: riteniamo che debba continuare a svolgere il ruolo di copresidente. Riteniamo inoltre che la sua permanenza alla copresidenza sia coerente con quella in Gran Consiglio. Saranno infatti le elettrici e gli elettori pienamente informati a decidere il prossimo aprile se ritenerlo ancora meritevole della loro fiducia.
9: Noi ci spostiamo adesso in Vallese per una notizia arrivata proprio in questi istanti. La notizia è che la Procura di Sione, il Ministero Pubblico Valesano, ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana. Ricordiamo, incendio che ha avuto un bilancio di 41 morti. La decisione, scrive oggi l'ANSA, è stata comunicata lo scorso 23 luglio all'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, possiamo leggere, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Parliamo adesso di musica, restando in Italia, perché oggi in Emilia è morto Francesco Guccini, artista tra i più importanti e tra i più amati. Lo avrete visto oggi sui social network e anche nella nostra redazione, va detto, non mancano i fan. Tra gli altri Filippo Susli e Romano Bianchi.
20: Le sere sono uguali, ma ogni sera è diversa. Quella di oggi è la prima in cui la musica italiana è privata di Francesco Guccini, cantautore emiliano che meriterebbe ogni aggettivo che avrebbe probabilmente odiato. È morto a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano, a 86 anni dopo che ieri sera, ha spiegato la famiglia, le sue condizioni si sono aggravate. Da tempo si era ritirato dai palchi, ma ha continuato a scrivere e ogni tanto a far sentire la sua voce, inconfondibile tanto per il timbro, tanto per quella R che rotolava come sui ciottoli, tanto, anzi di più, per i contenuti sempre schierati, mai scontati. Si è fatto conoscere prima come autore con canzoni che hanno fatto più grandi gruppi come i Nomadi o gli Equipe 84, ma Francesco Guccini è soprattutto quello poi salito sui palchi con la chitarra in mano e una bottiglia o un fiasco di rosso dietro la sedia per cantare come l'avrebbe fatto in un'osteria di Bologna o della sua Pavana.
21: Non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzione, si possa far poesia.
20: Il suo pubblico, che non ha smesso di nascere per decenni, lo ha amato al punto di fare di Pavana la meta di un pellegrinaggio che è valso la pena, anche se casa sua si è trovata chiusa. Nel 2023 per Teleticino lo ha fatto Romano Bianchi, che ha trovato aperto.
11: Diciamo che in generale è stata un'esperienza inevitabilmente potente, un po' sì, perché ho conosciuto Francesco Guccini, che insomma è un autore, un uomo che è entrato così dirompentemente nella mia vita attorno ai 20 anni e poi non mi ha più abbandonato. E poi l'altro elemento è stato proprio legato al luogo, cioè io ho realizzato questa intervista fondamentalmente a casa sua, lui ci ha aperto le porte e ci ha permesso, da un lato anche solo di sedersi e di sederci a questo tavolo grande in sala dove era stato seduto assieme ai suoi familiari, ai suoi amici, cantanti, cantautori più famosi, no, del panorama italiano. Poi ecco, proprio entrare nella sua intimità anche solo a livello visivo, vedere la cucina dove mangiava, dove la moglie gli preparava da mangiare perché lui non poteva più avendo insomma un problema alla vista. La stanza dove guardava la televisione, una volta leggeva, ora negli ultimi anni non era più in grado di leggere, anche quella dove componeva e ascoltava la musica.
22: Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero parlando con me del tempo e dei giorni andati.
20: Guccini non è stato il migliore dei cantanti, ma ha oltremodo compensato con quella penna spalancata come carta assorbente sul mondo e sulla cultura più colta e disparata, in grado di raccontare storie in cui soprattutto ci si riconosce.
11: Devo dire che trovo che Guccini sia stato molto, la sua grandezza, diciamo, è dipesa da questa capacità di oscillare fra due dimensioni. Cioè, da un lato lui è stato interprete del proprio tempo, ha criticato la società, ha preso parte, si è immerso anche in un momento storico molto complesso, no, della scena politica italiana, fine 60, dal 68 via, insomma. Però appunto d'altra parte c'è sempre stata questa dimensione di riuscire poi a parlare all'individuo, alle persone, al cuore, toccando anche quelle corde un po' profonde, individuali. Lui stesso nell'intervista, mi ricordo, mi diceva: io sì, ho parlato di temi universali, Ulisse, Amerigo, Don Chisciotte, però non l'ho mai fatto in termini così accademici, universali, ma sempre attraverso la mia lente, cioè era il mio Amerigo, il mio Don Chisciotte, il mio Odysseus, il mio Ulisse, ed è, credo, quella forse la grande forza racchiusa in questo grande uomo.
9: E a tal proposito vi ricordo che vi riproporremo l'incontro di Romano Bianchi con Francesco Guccini su Teleticino alle 18.40. Noi adesso andiamo a Locarno, dove ieri ho ufficialmente preso il via il festival, il Film Festival Locarno 79, un film festival che parla anche molto con le nuove generazioni. Perché ve ne parliamo? Facciamocelo dire direttamente da Laura Zucchetti, che si trova collegata in diretta proprio da Locarno. Ciao Laura!
0: Sì, buonasera a tutti da Locarno. Lo hai detto tu, Robert, parliamo di giovani perché tra le grandi novità del 79esimo Locarno Film Festival c'è Locarno Kids. È un festival di cinema giovane, di film per giovane, giudicato e premiato dai giovani. Questo a riprova del dialogo che il Film Festival, ma l'intera industria internazionale del cinema, intrattiene con le giovani generazioni. Ma se Locarno Kids è l'ultima novità, ci sono anche le tradizioni consolidatissime come cinema e gioventù. È un programma che da decenni offre ai giovani tra i 18, 20, 22 anni l'opportunità di vivere il festival in maniera programmata, in maniera studiata, grazie ad una serie di guide selezionate, tra cui Eric Bernasconi, regista, da quest'anno anche direttore artistico di Castellinaria, che oggi abbiamo incontrato.
1: Beh, cinema e gioventù è una realtà che esiste da parecchi anni, basta sapere che io nel 90 l'ho fatto e quindi cioè almeno da allora, mio fratello l'aveva fatto nell'86, insomma, è una possibilità che hanno ragazze e ragazzi attorno ai 20 anni, dai 18 ai 25, insomma, di seguire il festival con una struttura. E quindi oggi come oggi in cinema gioventù le ragazze e i ragazzi sono divisi in tre giurie: una che segue il concorso internazionale, una che segue i cortometraggi Pardi di domani, una che segue i cineasti Present. Si guarda i film, io sono semplicemente un coordinatore, assieme, nel mio caso assieme a Chiara, e seguiamo i film con loro, li guardiamo, e loro discutono con la nostra presenza, con il nostro aiuto, con un pochino anche la visione di chi è di un'altra generazione, nel mio caso di chi è cineasta di professione, e però sono loro, e le giurate e i giurati sono i ragazzi, e loro daranno dei premi alla fine a queste tre competizioni.
0: Più in generale, appunto, c'è sempre più interesse per i giovani nel mondo del cinema.
1: È vero che il mercato è molto attento, perché la maggior parte degli spettatori o è over 50 o è adolescente, quindi il mercato è molto attento a questo. In più il cinema deve guardare con molta attenzione a dare la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di vedere dei film, perché ha una missione il cinema. Il cinema ha molte missioni, non voglio solo parlare di missione educativa, ma proprio una missione di società, anche una missione di divertimento. Però dobbiamo creare le cittadine e i cittadini di domani anche attraverso il cinema, quindi è un bene che noi si presti questa attenzione.
0: Ecco, questo era solo un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato oggi con Eric Bernasconi. Approfondiremo il tema, parleremo più ampiamente di questo bellissimo progetto al termine dell'edizione in Pardo News, dove vi porteremo anche sul red carpet, parleremo di stelle e di grandi premi. Quindi Robert, io direi che per il momento la linea può tornare a Melide.
9: Grazie mille Laura, ci ritroveremo quindi tra poco. Ora noi cambiamo tema, andiamo all'estero, perché 81 anni fa la prima bomba atomica fu sganciata su Hiroshima. Con questa notizia apriamo oggi la nostra rubrica Click, curata da Gianluca Albisetti. Un
2: Buonasera anche da parte mia, mai più armi nucleari. Hiroshima si è fermata dunque per osservare un minuto di silenzio nell'esatto momento in cui venne sganciata la prima bomba atomica della storia. Era il 6 agosto del 1945 e morti dell'attacco americano furono 140.000. La consueta cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la presenza di circa 50.000 persone e delegazioni record da 121 paesi. Durante questa cerimonia il sindaco, ad esempio, è stato piuttosto chiaro e ha ribadito di smetterla con le armi nucleari. Più sfumate invece in questo senso le parole della premier giapponese Takaichi, che ai microfoni accesi ha ribadito l'adesione dei tre principi non nucleari del Giappone, senza però, ecco, la vediamo in queste immagini, dicevo, senza però impegnarsi chiaramente sul loro mantenimento nel prossimo futuro. I principi, lo ricordo, sono non possedere, non produrre, non consentire l'introduzione di ordigni atomici. La premier ha evocato in questi momenti poi le sofferenze di chi è rimasto vittima dell'atomica e di chi ancora oggi soffre delle conseguenze di questo pesante bombardamento.
9: È decisamente giusto commemorare momenti di questo tipo. Gianluca, so che hai anche un'altra notizia per noi. Torniamo sui mondiali di calcio, perché il presidente della FIFA, ci ricordiamo tutti, è finito nell'occhio del ciclone. Nonostante questo, però, la sua posizione rimane salda.
2: Direi anche saldissima, infatti Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA, lo hanno fatto sapere nelle scorse ore i dirigenti del Marocco. La decisione arriva nonostante, appunto, lo hai anticipato, Infantino sia sotto pressione dopo che è emerso il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote dei mondiali a investitori privati. Nel lungo comunicato stampa vengono comunque ammessi gli errori degli ultimi tempi. In immagine vediamo ora l'elezione di Infantino alla federazione che gestisce il calcio mondiale, eccola qua, era il lontano 2016. Tornando a noi, il progetto di Infantino, tanto criticato, prevedeva la creazione di una società incaricata di gestire i diritti commerciali FIFA e poi attirare nuovi investimenti tramite ricavi futuri, appunto, dei mondiali. La società avrebbe curato, ad esempio, le sponsorizzazioni, i biglietti o i diritti TV. Confederazioni e federazioni poi hanno criticato fortemente questo piano perché è sviluppato senza essere informate.
9: Grazie mille a Gianluca Albisetti. Noi ora ci spostiamo tra Valle di Blenio e Moesano, perché ormai è giunto al termine il campo bestiale che ha portato a riunirsi al sud delle Alpi oltre 2000 scout. Vediamo com'è andata.
3: Ho visto tanti ragazzi e tante ragazze contenti e contente di questa esperienza, quindi penso che, appunto, possiamo ritenerci soddisfatti. Sicuramente c'è stato qualche piccolo intoppo, qualche piccolo disguido, ma l'importante è che sia stata un'esperienza positiva per tutti e tutte le partecipanti e che sia stata un'esperienza arricchente.
17: È tempo di bilancio al campo scout bestiale. Domani, infatti, gli oltre 2000 partecipanti faranno ritorno a casa. Le due settimane sono trascorse in Valle di Blegno senza grossi intoppi e a confermarlo sono anche i diretti interessati.
4: Come sono andate queste due settimane di campo bestiale?
23: Beh, le abbiamo passate molto bene, è stato divertente, abbiamo fatto giochi d'acqua, giochi anche CO per il campeggio e secondo me è stata un'esperienza divertente.
24: È stato molto bello, tanti notti e poi ti ricordi sempre le prime notti in tenda.
25: Sono andate molto bene, mi sono divertito tanto.
17: A Campo Blegno però non sono mancate le sfide legate alla logistica, per alloggiare e nutrire più di 1000 ragazzi e ragazze, ma anche legate alla meteo. Ad avere un impatto è stata in particolare la siccità. La co-capocampo Mila Passardi.
3: Con il divieto assoluto di accensione dei fuochi all'aperto, questo ci limita per quanto riguarda la cucina, perché un'attività tipica degli esploratori e delle esploratrici è la cucina sul fuoco, che purtroppo, appunto, non si può fare con il divieto. Abbiamo dovuto ripiegare sui fornelli a gas che comunque permettono ai ragazzi e alle ragazze di cucinare. È comunque un'esperienza diversa rispetto alla cucina sul fuoco.
4: Cosa c'è oggi sul menù?
26: Oggi ci sono gnocchi al pomodoro.
4: Chi li ha cucinati?
26: Io e il mio compattugliano Dennis.
4: Ma qui al campo bestiale si mangia bene o a volte bisogna riempire?
26: Si mangia abbastanza bene.
4: I cuochi dicevano che oggi la pietanza sul menù è buona, è la verità?
26: Sì, ottima.
4: Quindi si può confermare che qui al campo bestiale si mangia bene?
26: Sì, si mangia molto bene.
17: Non sono cucina però, anche i fuochi del bivacco non erano permessi. Anche in questo caso, nulla che non possa essere risolto.
3: Fortunatamente noi scout siamo abituati a cercare di trovare soluzioni, arrangiarci con poco. e quindi ci sono state delle persone creative che hanno costruito questi finti fuochi con la carta velina colorata, all'interno una pila che illuminava.
17: Ma prima della vera e propria partenza c'è la questione del riordino. Ragazzi e ragazze sono implicate in prima persona con tutte le misure di sicurezza del caso, e l'obiettivo sin dall'inizio è lasciare il campo meglio di come lo si è trovato. Mila Passardi.
3: Una delle cose che cerchiamo di fare sempre quando lasciamo un posto, di lasciarlo meglio di come l'abbiamo trovato, o perlomeno uguale. Quindi noi per queste 2 settimane di campo abbiamo costruito delle palafitte in modo da poter preservare il più possibile il suolo. Togliendo le palafitte dovremo coprire dei buchi, dovremo controllare che non ci siano sassi in giro, per appunto lasciare il terreno pulito e l'erba che possa ricrescere il prima possibile.
4: Cosa state facendo?
5: In questo momento stiamo un po' riordinando.
6: È il lavoro più faticoso al campo, smontare tutto, però dopo un po' ci si abitua e anche l'occasione per fare un po' di muscoli.
17: Una volta riordinato, l'ultima sfida è quella del ritorno a casa. Non è evidente, infatti, organizzare i trasporti pubblici dalla Valle di Blegno per 2000 persone con i loro bagagli. Il campo punta sulla coordinazione con FFS e autolinee blegnesi. E per alcuni il viaggio di rientro sarà più lungo che per altri, come per Ismael, uno scout di Romò.
7: È stato bellissimo, abbiamo passato dei momenti meravigliosi con i ticinesi, sono stati veramente accoglienti, tutti. Incredibile, siamo stati sorpresi dalla meteo. Da Friburgo si dice che in Ticino fa sempre bello, ma abbiamo avuto qualche goccia e potrebbe arrivare magari qualche temporale, ma va bene così.
17: L'appuntamento è dunque al prossimo Campo Scout con le sue tradizioni.
8: Mama Mungi, buon appetito!
9: E noi adesso torniamo sulla notizia della chiusura della carriera di Lara Gutberami. Lo facciamo aprendo la nostra rubrica Sport, oggi curata da Letizia Ricciardi.
10: Buonasera anche da parte mia. E sì, noi dopo l'annuncio del ritiro da parte di Lara Gutberami abbiamo voluto ripercorrere queste 18 stagioni da sciatrice della 35enne, e lo abbiamo fatto sentendo alcune voci che hanno vissuto da vicino la sua carriera. Tra queste c'è Angelo Maina, ex direttore tecnico di Swiss-Ski ed ex direttore di Rossignol.
12: Io l'ho conosciuta quando era una bambina, conoscevo molto bene il papà, essendo a quei tempi nella Federazione Svizzera di Sci. L'ho conosciuta poi in seguito ancora meglio quando è stata nella squadra di Rossignol, dove io ero direttore. Già da bambina, da piccolina, era impressionante la sua determinazione, la sua tenacia, la sua voglia anche di sciare, che non è così scontata. Sicuramente aveva la passione e poi sicuramente aveva una famiglia, o il papà e la mamma, che sono stati capaci di mantenere comunque un certo distacco, ma essere sempre presenti nel lavoro quotidiano. E poi niente, questa passione, questa tenacia l'ha dimostrata durante tutta la carriera, naturalmente anche con un gran talento, che però il talento da solo senza il lavoro difficilmente porta i risultati che ho ottenuto. Il mio pensiero è sempre stato un grande rispetto per quello che ha fatto, per quello che ha dato, una carriera lunghissima con dei risultati strepitosi, quindi niente, un ricordo ottimo dei rapporti che ho avuto con lei, una ragazza non sempre facile, sicuramente qualche piccolo scontro anche con me l'abbiamo avuto, ma niente, con sempre portata la prestazione e con sempre degli obiettivi ben precisi, quindi per quello sicuramente un atleta modello. Immagino che dopo l'incidente che ha avuto l'anno scorso e dopo i risultati che ha ottenuto ci possa mancare magari questo fuoco e questa voglia di raggiungere ancora i risultati. Dal momento che si decide e ha deciso lei di continuare durante 20 anni è perché questo fuoco ce l'aveva. Per me è una decisione saggia, come ha ben detto, fisicamente sta abbastanza bene, quindi la vita dopo la carriera inizia adesso.
10: Un'altra figura che ha incrociato il cammino di Lara Gutberami è Roberto Mazza, oggi è responsabile direttore della divisione sport della città di Lugano. Nei primi anni della carriera Mazza ha seguito e curato la comunicazione della sciatrice ticinese. Sentiamo.
13: notizia abbastanza attesa, no? Dopo le vicissitudini, l'infortunio, dopo l'anno, insomma, l'anno olimpico, che, sulla quale penso che Lara teneva in modo particolare, insomma, così per suggellare la sua carriera. Quindi, come ha detto sua mamma ieri,

0: tutta questa parte che andava un po' coordinata, con una ragazza molto, molto concentrata, molto, molto attiva, con un carattere molto forte, estremamente forte. Il Ticino l'ha spesso criticata in quegli anni, non solo il Ticino, nei colloqui che avevamo si diceva spesso io mi concentro molto su quello che è la mia professione, insomma il mio talento che è quello di andare sulla pista. E noi li ricordavamo, ma hanno inteso tutto il team e anche la famiglia in modo particolare, che c'era anche un prima e un dopo gara o allenamenti. Quindi questi aspetti qui che lei diciamo, non digeriva spesso e molto volentieri, poi ha saputo insomma, con la maturazione come persona gestire meglio. E poi si sa nello sport, puoi essere simpatico o antipatico, ma poi quando vinci hai sempre ragione tu.
1: Forse è stata anche quella la sua forza, no? Quel carattere che le permetteva di essere anche spigolosa.
0: Gli aneddoti sono tanti, ma io la ricordo soprattutto quando ha subito il primo grave infortunio, quella disciplina ferrea, quella volontà di ritornare, non scontata per atleti, per sportivi. Sono io lo chiamo quei fenomeni che nel mondo dello sport, paragonando, e mi permetto di farlo, Roger Federer, purtroppo, per fortuna, capitano nella vita poche volte.
2: Al calcio, perché nel weekend riparte il campionato di Prima Lega Classic con un grande ritorno. Dopo anni nelle leghe inferiori, il Locarno ha riguadagnato un palcoscenico più consono alla sua storia. Il presidente Tiziano Ronchetti ci ha parlato della nuova stagione e del progetto che ha immaginato per il suo club.
3: Siamo felicissimi per questa promozione, che per certi versi è stata inaspettata. Da un canto prevale la gioia e l'entusiasmo per essere adesso in una categoria che competi di più alla storia del football club locano, però dall'altro siamo consapevoli che ora ci troveremo a competere con delle realtà che sono ben più strutturate della nostra, che dispongono di mezzi finanziari ben più potenti dei nostri, e dunque ci sarà molto da fare. L'idea non è di monopolizzare da parte dei coniugi Ronchetti la realtà del football club locano, ma l'idea è di coinvolgere il più possibile di gente ben radicata nel locarnese, gente che ha delle possibilità anche finanziarie molto più importanti delle nostre. Bisogna essere onesti in questo senso. L'idea di condivisione.
1: Pare che state riuscendo bene in questa missione.
3: Sì, esattamente. E ci terrei anche a non dimenticare la famiglia Gilardi, perché già da subito non molti ci conoscevano, non molti ci hanno dato credito. Ci terrei veramente a ringraziare anche la famiglia Gilardi, che, scanso di equivoci, così come il caro Angelo Renzetti, nessuno di loro ha adesso un ruolo operativo all'interno del comitato, però voglio veramente dire che la famiglia Gilardi ci ha dato anche dei colpi di mano anche per quelle questioni legali di cui tutti bene conoscete, siete a conoscenza, e non hanno mai fatto mancare il loro aiuto, e ne sono veramente grato a loro.
1: Questioni legali risolte una volta per tutte. Abbiamo letto sui giornali pochi giorni fa che c'è ancora forse qualcosa di aperto.
3: Dal nostro punto di vista la questione si è risolta con la chiusura della pratica da parte della pretura. Se hanno ancora qualcosa da dire, che lo dicano pure. Abbiamo già risposto sui giornali, dunque secondo noi la cosa è più che chiusa, e spero che la capiscano anche loro finalmente.
4: Grazie mille a Letizia Ricciardi per questa pagina sportiva.
2: Grazie a voi.
4: Questa edizione di Ticino News Sera finisce qui. Vi ringrazio per averci seguiti. Vi ricordo che tra poco ci ritroviamo a Pardo News.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Qualche minuto in ritardo per dare spazio all'informazione, ma giustamente sono successe tante cose, c'erano tante notizie, quindi è giusto restare sempre informati. A questo proposito, c'era Paola che poco fa mi ha chiesto se la Vedeggio Cassarate era libera. Allora, Via Swiss dice che la Vedeggio Cassarate è stata riaperta, c'era una moto in panna una manciata di minuti fa, comunque dovrebbe essere riaperta già da una ventina di minuti, almeno guardando l'ultima comunicazione. Però attenzione, prudenza sulla 2 nei pressi del raccordo di Lugano Nord, perché è segnalato un ciclista in autostrada. Questo è stato rinnovato come avviso

spero che si renda conto e si tiri, se ne esca, diciamo, dall'autostrada. Comunque attenzione, direzione Chiasso, quindi in direzione sud. Fate attenzione, Massa raccomandi. Partiamo subito con la musica. Dopo l'informazione ci sta un po' di Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Torniamo al 2020, questa è Hypnotize.

0: Penso che l'ultimo problema del ciclista, se pizzicato in autostrada, sia il fatto che abbia o no il bollino. Però è un'ottima domanda. Non ce l'ha detto se ce l'ha il bollino. Spero che appunto si risolva velocemente. Io credo che sia stata una svista, e, cioè me lo auguro sia stata una svista, non che volesse far prima e quindi ha imboccato l'autostrada. Detto questo, se passate e transitate zona Lugano Nord in direzione sud, occhi aperti. Se non vedete niente, ditemelo, che magari vuol dire che così si è tirato in quadro e ha deciso di uscire perlomeno dal guardrail, e sarà poi compito, immagino, dell'autorità andare a ripescarlo, a dargli un passaggio. Bisognerà aprire la macchina alla polizia, infilare dentro la bici, che c'hanno il portapacchi dietro. Chiaramente andiamo al volo in pubblicità e poi torniamo con una splendida canzone degli anni 80.
1: L'estate di Radio 3i. Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci Ikea Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da Ikea Grancia.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Billy Joel con questa Uptown Girl 1983. Allora, grazie Alan che mi dice del ciclista. Tratta appena fatta, nessuna traccia di ciclisti sulla A2. Ho incontrato però, cioè incontrato sul cammino, c'erano due Toy Toy, magari dentro, se l'info può servire, grazie. Ma uno degli ultimi posti dove io vorrei trovarmi, vabbè, l'urgenza poi è urgenza, ma vuoi mettere un Toy Toy sotto la stecca del sole in un cantiere dove si sta asfaltando con grado 4 di canicola? No, grazie. No, grazie. No, assolutamente no. Sono vicino a quelli che sono costretti ad usarlo, vuoi che lavorano lì, insomma, cioè appena apri la porta credo che ti viene il coccolone. Chiudiamo subito questo argomento, che è ora da cena e quindi non va bene. Continuiamo un pochettino con la musica e dal 1983 torniamo un pochettino ai giorni nostri con The Weeknd.

0: In the Night, ma non abbandoniamo, perché prima dicevamo del Toy Toy, stare seduti comunque sotto la stecca del sole. C'è il fatto che ne avevamo parlato la scorsa settimana, c'era stato il volo di prova e tutte queste cose qua. Comunque dal prossimo gennaio, giù di lì, la compagnia aerea Qantas australiana lancerà il primo volo commerciale senza scalo tra Londra e Sydney, della durata di 21 ore. Questo se poi ci avete il vento contro, possono aumentare, vabbè, comunque 21 ore, oh, e sono tante. Ma come reagisce il nostro corpo? Perché dovete sapere che a Zurigo, all'Università di Zurigo, c'è un centro di medicina dei viaggi. Quindi si occupano anche di malattie infettive, tutte queste cose legate al fatto che noi ci spostiamo tra un continente all'altro e un paese all'altro. E quindi quali insorgenze ci possono essere? Beh, prima di tutto è bene dire che gli esperti hanno detto il rischio di trombosi aumenta del 18% ogni 2 ore di volo, raggiungendo un caso ogni circa 1300 passeggeri, quindi dopo un po' è praticamente sicuro che ve la beccate se fate andate e ritorno a sprombattuto da Sydney con Londra. Poi l'aria secca, ridotta pressione, disidratazione agli occhi, alle mucose e persino lievi sintomi di mal di montagna. Comunque ci stai dentro 21 ore in quel, nell'aereo. Gli esperti raccomandano di alzarsi ogni 2 ore, indossare calze compressive e mantenersi idratati durante il volo, idratati con dell'acqua. Non è che dovete arrivare a Sydney, rispettivamente a Londra, dopo aver bevuto 18 gin tonic e farvi praticamente scaricare in manette dal personale di bordo. No, bisogna bere dell'acqua. Comunque sì, ci sono le calze, quelle compressive, quelle per evitare le trombosi, magari ci si può sgranchire ogni tanto, perché 21 ore sono veramente tante, cioè sono veramente, ma veramente tantissime. Cioè il solo pensiero, ma è una sindrome delle natiche piatte praticamente. Vabbè, lasciamo parlare la musica, arriva Tom Jones.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: festa e Radio 3 te le suona.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Non perderti la nostra grande svendita di tutti i mobili da giardino da Jusk. Risparmia dal 30 al 70% su tutti i mobili da giardino, fino a esaurimento scorte. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sono le 7.
8: L'infotraffico.
7: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana a vedere che cosa succede, se succede qualcosa. Allora, le ultime comunicazioni riguardano la colonna al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, dove ci sono code di circa 3 chilometri. Allora, Via Swiss segnala ancora il pericolo e prestare prudenza per i ciclisti sulla carreggiata sulla A2 direzione sud attorno zona Lugano Nord. Io credo che l'emergenza sia rientrata. Voi andate sempre, mi raccomando, con prudenza, anche perché lì comunque ci sono i cantieri, ci sono i lavori in corso, ci sono varie cose. Comunque queste qua sono le informazioni principali sul traffico. Noi continuiamo con la musica.

Era l'inizio degli anni 2000 e Vanessa Carlton se ne usciva con questa Thousand Mile, ma io ricordo che attorno a quegli anni, erano nati poco dopo, c'era un gruppo italiano dalle sonorità pop, emo punk, nel senso qualcosa molto all'acqua di rose, non sono mai stato un grandissimo amante del genere, ma ricordo che avevano suonato anche in Ticino a più riprese nei primi anni 2000, posso dire così, nella prima metà degli anni 2000, e loro erano diventati famosi proprio perché avevano fatto una cover di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. La loro però suonava in maniera un pochettino diversa, suonava così. Adesso parte. Ritmo chiaramente più veloce, però sì, mi sono ritornato in mente, ho detto ma c'è che vado a cercare effettivamente, ci ho messo un attimino, però li ho ritrovati così con piacere, mi hanno riportato a momenti di concerti di gioventù, che ce n'erano, ci si spostava tra Lugano, Bellinzona, si andava al Palapens di Chiasso, insomma ce ne sono stati tanti di concerti belli che sono avvenuti in Ticino. Adesso andiamo con una canzone che possiamo dire è diventata praticamente un classicone con J-Ax e il Cile. Questa è Maria Salvador. Era già il 2015, 11 anni fa. 11 anni fa.

J-Ax featuring il Cile con questa Maria Salvador che ci aveva fatto ballare parecchio, sempre un piacere riascoltarla. Insomma, questa serata dopo la notizia, quella, attenzione, quindi se prenderete il volo Sydney-Londra bisogna considerare il rischio trombosi e tutte queste cose qua, quindi lì gioco forza, dovete alzarvi almeno un paio di volte. Cioè è vero che dici dai mi addormento, mi prendo qualcosa e mi addormento. Quante volte l'abbiamo sentito, amici, parenti, no? Poi alla fine non puoi dormire 21 ore, cioè ti svegli che praticamente ci metti 3 giorni a far ripartire le gambe e se tutto va bene e no, appunto bisogna alzarsi, fare 2 passi, stavo facendo 2 conti, cioè 21 ore di aereo equivalgono a mezza settimana lavorativa seduto, di fila però, cioè non è che tipo andate a casa, vi muovete, no, le passi, come arrivare al mercoledì mattina a mezzogiorno, però seduto, nel frattempo sì è vero che sei arrivato letteralmente dall'altra parte del mondo, però non lo so, importante, già i viaggi lunghi sono comunque difficili da sopportare, non tutti si lanciano anche per questo motivo, dici no, guarda, rinuncio già in partenza, è vero che qua sei solo su un aereo, quindi se ti imbarcano il bagaglio sull'aereo giusto non ci sono problemi, non c'hai coincidenze che si possono perdere di qua di là e passi praticamente 3 giorni in giro per tutto il mondo, però passi comunque 21 ore sullo stesso aereo, con le stesse persone, quindi gioco forza dovranno inventarsi qualcosina per far muovere un pochettino le persone. Devono darti cena, merenda e la colazione e il pranzo e a mo' la cena, cioè ti sei guardato tutti i film in catalogo praticamente. Puoi ascoltare anche della musica, un classicone come questo qua, l'intro l'avete già riconosciuta, l'avete beccata, i Pink Floyd, 1979, Another Brick in the Wall.

Ringrazio Bebo, oltre che ringraziare i Pink Floyd per l'ottima musica, perché dà un'informazione importante. In direzione sud, poco dopo il ponte diga di Melide, c'è un'auto che ferma parzialmente sulla corsia di destra, quindi se state andando in direzione sud e state andando dopo la galleria del San Salvatore, insomma, che entrate verso il ponte diga, attenzione, perché c'è questa macchina con le quattro frecce, ma è parzialmente sulla corsia e quindi potrebbero esserci dei problemi. Se qualcuno dopo passa, appunto, mi dà magari ancora qualche news, se magari sono riusciti a ripartire, l'hanno spostata e magari si è risolta la situazione. Adesso continuiamo con la musica, poi c'è una notiziola che volevo tirare fuori con voi, un po' sul filo della cronaca, perché c'è un po' di preoccupazione, ma ne parliamo dopo. Insomma, niente che non si possa risolvere, comunque. La musica è quella che invece ci dà la colonna sonora fantastica di questa serata, con i Tiro Mancino e il loro Amore Impossibile.

0: La musica dei Tiro Mancino. E grazie Sandra per avermi dato delle news puntualissime. Penso che la situazione è rientrata, mi ha detto è arrivata all'altezza di Riva San Vitale e nulla, si vede che la persona in questione si era fermata un attimo, non so, magari sentiva il rumorino classico, sentito un rumorino e poi è ripartita, perché il rumorino non era niente, o così dopo, chiaro che fermarsi proprio così un po' in mezzo alla strada non è di sicuro il massimo. Lì non mi ricordo se c'è la corsia d'emergenza o di emergenza o c'è solo quella mezza corsia che non è neanche nemmeno troppo larga. Comunque, se andate in direzione sud, adesso è tutto a posto. Grazie mille. Noi ci separiamo brevemente e torniamo chiaramente con la nostra musica.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
2: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

Katy Perry featuring Migos con questa Bon Appetit che ci riporta al 2017 e noi dobbiamo parlare di quello che è avvenuto a Basilea qualche giorno fa, ovvero dei casi di legionella. È stato avviato, tra le altre cose, un procedimento penale, l'ho reso pubblico il Ministero Pubblico basilese, ma noi andiamo un pochettino oltre perché chiaramente si è un po' messo l'accento su questo problema, su questo batterio presente naturalmente nell'acqua, e ci sono delle semplici precauzioni per ridurre i rischi, soprattutto per anziani o per persone con un sistema immunitario indebolito, e questo soprattutto in questo periodo di alte temperature. Abbiamo sentito Meteo Svizzera che il caldo non ci abbandonerà, quindi dobbiamo farci conti ancora per qualche giorno. Comunque, che cosa succede? La legionella prolifera in particolare negli impianti in cui l'acqua non viene costantemente rinnovata e dove la temperatura oscilla tra i 25 e i 45 gradi, ad esempio nelle tubature, nei rubinetti, nei soffioni delle docce o anche nelle vasche idromassaggio. In estate chiaramente c'è anche la questione dei condizionatori, degli umidificatori, che rappresentano un rischio. Ma come possiamo così combattere questo batterio, detto presente naturalmente nell'acqua, che i cambiamenti climatici e le estati sempre più torride così favoriscono? Beh, allora, soprattutto se magari tornate dalla vacanza dopo 2 settimane che siete via, è bene, dice questa esperta, magari di aprire la finestra del bagno se ce l'avete e lasciar scorrere un pochettino il soffione della doccia, un paio di minuti, così da dare un po' di ricircolo. Sarebbe una buona norma, chiaramente, anche se siete soggetti a rischio, appunto ci sono degli anziani o delle persone con un sistema immunitario indebolito, lo si può pulire decalcificandolo, qua dopo ognuno c'ha i suoi metodi con l'aceto, no? Se no, addirittura magari sostituirlo o pulirlo un pochettino più a fondo, anche il tubo della doccia. Particolare attenzione alle vasche idromassaggio, quelle che generano le goccioline, perché la legionella chiaramente si sprigiona come un aerosol e di conseguenza anche le vasche di idromassaggio, se lasciate lì inutilizzate, potrebbero sviluppare questo batterio. È vero che ci sono i trattamenti, chi c'ha una vasca di massaggio lo sa, no? Bisogna mettere il pH, il cloro e tutte le cose, perché sennò l'acqua, diciamo che si deteriora velocemente, soprattutto con sudore, creme da sole, tutte queste cose qua. Gli impianti, quelli almeno più moderni, ricorda sempre l'esperta, c'hanno quel sistema che praticamente una volta a settimana così si scalda l'acqua oltre i 60 gradi, diciamo pulendola, quella che resta nel boiler dovrebbe andare a posto, ma quella che circola nelle tubature no, soprattutto appunto di

0: quindi se avete la casa o la cascina a qualche parte c'è la doccia, anche lì un'accortezza potrebbe essere quella di lasciar scorrere un attimino l'acqua per pulire insomma le tubature e andare via. Ecco, vedi, una volta a settimana si porta la temperatura a 70 gradi, si può fare la manutenzione del boiler, così lui dice, io lo faccio per lavoro, ci sono dei programmi, immagino che non è che dovete andare giù voi e scaldare il boiler manualmente, ma vanno abbastanza in automatico adesso queste cose, comunque sappiatelo. Questi piccoli trucchi riducono i rischi di contagio, quindi se state partendo per le vacanze ricordatevi cosa ha detto Ruben Bassi, riportandolo dall'esperta, e non è assolutamente farina del mio sacco, quando tornate magari la doccia, il soffione, lo lasciate scorrere un attimino e via, a posto così. Adesso arriva lui, la meravigliosa voce di Lewis Capaldi, Someone You Love Me.
1: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Lewis Capaldi, ecco, vedi che avevo capito poco o niente. Allora, diciamo che il boiler una volta a settimana c'è il programma che porta l'acqua a 70 gradi, che così la non dico che la sterilizza, ma uccide questo batterio. Poi c'è anche la manutenzione che va fatta, può essere fatta, dico, non so, regolarmente, annualmente, dove praticamente si svuota il boiler, lo si apre e lo si pulisce con dei prodotti specifici anche per rimuovere calcare, ruggine, tutte queste cose. Cioè, non immaginate effettivamente quello che si può trovare all'interno di un boiler, quindi sappiatelo, è un investimento che potrebbe salvare e allungare la vita del vostro boiler. Non fatelo voi da soli, assolutamente, cioè non no video YouTube, no ChatGPT come faccio a smontare il boiler, perché c'è acqua corrente e già lì dovrebbe dirvi di no, e in più rischiate di allagare

0: la casa, di prendere la scossa e poi dopo il conto da pagare è più alto. Va a finire così quando dopo arriva l'idraulico di fiducia. Idraulico di fiducia?
1: 2 milioni di euro mi devi dare cash.
0: Esattamente, va a finire così. Noi continuiamo Dance the Night, questa è lei, Dua Lipa.

0: Questa è Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.

0: Anche Samuele Bersani qui su Radio 3 con questa Chicco e Spillo, e immagino questa sera saranno in diversi che andranno in giro, vuoi l'aperitivo, vuoi che è quasi venerdì, vuoi che è giovedì sera, vuoi che fa caldo, e di conseguenza sì, sarete in tanti. Magari adesso vi state anche preparando per uscire. Una brutta notizia dopo quella della ragionella, ma questa qua arriva, diciamo, che magari andrà a colpire un pochettino i più giovani e o i collezionisti, perché c'è la Playmobil. Avete in mente, sono gli antagonisti da sempre, possiamo dire, un pochettino dei Lego. Comunque, diciamo che questa serie di giocattoli, proprio i Playmobil, fanno tutti i set, ci sono tutti i personaggetti, va male. A differenza della controparte danese, che continua a sfornare set a destra e a sinistra. Tra l'altro, come si è messi con quello di Bellinzona? Devo chiamare l'autorità per capire. Ho già capito, bisogna chiamare direttamente in Danimarca, però, per capire com'è che funziona coi castelli. Comunque, restando qua, c'è la questione Playmobil. Diciamo che questa ditta ha da un po' di tempo seri problemi economici che le impediscono di tornare nelle cifre nere. C'è un deficit di 107 milioni di franchi, sono tanti da colmare con statuine. È vero che costano parecchio, ma insomma sono tanti, e quindi il futuro è abbastanza nero. Vedremo se riusciranno a risollevarsi. Adesso si stanno tentando delle soluzioni, oltre che per salvare i giochi, anche per salvare chiaramente importanti posti di lavoro. Siamo in Germania, è vero, fuori dai confini nazionali, ma anche quando queste istituzioni traballano non è mai bello, anche perché comunque è un regalo che solitamente sempre apprezzato, o perlomeno anche quel regalo che ci dai, ti regalo questo, vuoi al figlio, vuoi al nipote, vuoi al fratellino, vuoi a chi che sia, e gli fai un regalo e ci dai, per meno per una volta non è colpa mia se stai davanti a uno schermo, no, e ti regalo il Playmobil. Devi un pochettino inventartela, quindi vedremo che cosa succede. Intanto in borsa perde l'11% la ditta che, diciamo, gestisce questa linea di giocattoli, la ditta che praticamente basa le sue fondamenta su questi set, perché generano tipo l'82% della cifra affari, quindi se questi qua vanno male anche loro di conseguenza vanno male. Mia bel, ascoltiamoci per rilassarci un pochettino di musica con Karol G.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Irene Grandi, 8:30, era il 1997, e a questo proposito, no, rilassarsi, come diceva lei, bisogna staccare. Sappiate che in Corea del Sud esiste una prigione dove le persone si fanno rinchiudere, ma non per dei crimini, sono loro che vanno, alzano la manina e dicono: io voglio essere rinchiuso lì, per sfuggire alla frenesia della vita quotidiana. Quindi almeno per qualche giorno o anche un paio di settimane, al posto che andare in vacanza, per rilassarsi e sfuggire da tutta la pressione, si fanno rinchiudere in questa prigione. Sono vestiti praticamente tutti uguali, sono, diciamo, scelgono prima se trascorrere 24-48 ore in una cella essenziale, senza telefono, senza distrazioni, silenzio e come unica compagnia la loro testa. Quindi non puoi avere niente, non è una punizione ma una scelta consapevole, una totale disconnessione dal mondo. In un paese che è caratterizzato, ma lo siamo anche noi, è comunque tanto stress sul lavoro, competizione, ci sono tanti stimoli, ci abbiamo sempre in mano il telefono, insomma i modi che utilizziamo per stressare, farci stressare, sono parecchi, e quindi in Corea si è arrivata a questa soluzione: si beve del tè, si mangia leggero, un pochettino come dei carcerati, chiaramente non è che ci sono le guardie, però si è trattati praticamente sulla moda di una prigione, o meglio di come vengono trattati i carcerati. Quindi per isolamento, per restrizioni, si possono avere il telefono, tutte queste cose qua, insomma c'è l'ora d'aria, non puoi sempre andare, cioè comunque è complicato. È vero che qua c'è gente che va nei monasteri ad esempio anche per ricaricarsi, ma parleremo anche di quello più tardi.
1: Questa è Radio 3. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9 da Vesco Soragno. Honda-garagebuffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Sono le 8 in punto.
1: Infotraffico.
0: Andiamo a vedere sulle strade cosa succede. Allora, il ciclista è stato fatto sparire, c'era già la polizia, comunque l'ha prelevato, tirata da orecchie, multa immagino, e tutto bene quel che finisce bene. Comunque non c'è traffico salvo 3 chilometri al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Per domani danno un pochettino di traffico in direzione opposta, quindi di vacanzieri che dal nord si trasferiscono verso il sud. Vedremo, staremo a vedere, però per il momento tutto tranquillo, quindi una mezz'oretta d'attesa, così se andate dovete varcare le Alpi. Noi continuiamo con la musica, adesso arrivano loro, il Luna Pop.

migliore. E appunto noi volevamo adesso, così si diceva, no, prima con Irene Grandi, poi abbiamo detto sì, guarda che c'è, per staccare la spina, visto che siamo in clima vacanziero, in Corea del Sud vanno a farsi rinchiudere in questa sorta di prigione volontariamente per staccare tutto, staccare la spina, quindi senza stimoli dall'esterno, senza telefoni, senza internet, senza tutti che robli. Ma c'è qualcosa che noi possiamo fare nel nostro quotidiano, che in questi giorni, a meno che non abbiate l'aria condizionata, allora siete dei fortunelli. Ma anche se c'è l'aria condizionata, comunque, perché alla fine dopo se è asciutto e secco di qua e di là, fa rumore, comunque il sonno d'estate è messo sotto stress. Vuoi il caldo, vuoi tutte le cose, vuoi che magari mangi un pochettino più tardi, esci un pochettino di più a cena, fai la grigliata, ti scofani 4 kg di puntine alla grigliata con i soci e di conseguenza poi vai a dormire con un cinghiale sullo stomaco. C'era la pubblicità, ve la ricordate, quello che si svegliava col cinghiale sullo stomaco? Ma non è lì che voglio arrivare, sono le posizioni del sonno. Cosa cambia davvero per la schiena? Perché c'è fianco, schiena, pancia in giù. Non esiste una postura ideale per tutti, questo è bene dirlo. Non c'è una posizione, una postura che la scienza dice dovete dormire così. È qualcosa che cambia da persona a persona, ma qualcosa può favorire il russamento, il reflusso, il mal di schiena e varie cose. Allora, prima di tutto la scelta dipende, anche la posizione dipende dal materasso e dal cuscino. Qua è bene dirlo che qualcosa che magari costa un pochettino di più, di qualità buona o alta, vi cambia la vita, fidatevi, fidatevi. Investire qualcosa su un materasso è un buon investimento per la salute, è come fare il servizio al boiler praticamente. Comunque, allora, dormire sul fianco è bene, sul fianco sinistro, perché secondo i dati, uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology, che letture importanti, dormire sul fianco sinistro evita o diminuisce il reflusso, che per tanti è una vera e propria tortura. La posizione laterale, anche per tante persone, può così essere un rimedio alle apnee notturne, perché se ti butti giù sulla schiena praticamente svieni. È più facile che con il rilassamento di bocca, lingua, gola, le vie aeree si restringono e di conseguenza c'è l'apnea e poi tipo ti svegli russando con la tua dolce metà che ti odia. Peggio ancora, potrebbe essere anche pericolosa. A pancia in giù, che cosa succede? Io non mi sono mai fidato di quelli che dormono a pancia in giù, non lo so perché, ma qua potrebbe avere un influsso sul mal di schiena. Poi, se dormite bene a pancia in giù, non sto dicendo che siete sbagliati, assolutamente. Ma io la trovo una posizione così scomoda, dormire a pancia in giù, non lo so, faccio molta molta fatica. Comunque bisogna fare attenzione a dormire a pancia in giù, perché rischiate che vi si inarca la schiena. Quindi se già soffrite di mal di schiena e quella è la vostra postura ideale, dovete fare due calcoli, magari vedere con un cuscino che vi possa sostenere in qualche modo. La Mayo Clinic, che non ha niente a che vedere con la maionese, dice che dormire sul fianco mettendo un cuscino tra le gambe favorisce l'allineamento di colonna, bacino, colonna vertebrale, bacino e anche. Quindi dovreste, se soffrite mal di schiena, così allinearvi un pochettino e la vostra schiena vi ringrazierà. Se no, chi dorme sulla schiena può provare a collocarlo sotto le ginocchia, così da mantenere una curva lombare e rilassare i muscoli. Come dicevo, pancia in giù invece stress sulla schiena. Io dormo più o meno in tutte le posizioni, ma preferisco il fianco sinistro. Dopo lo so che quando mi addormento sulla schiena parte un russamento tipo motosega, tipo boscaiolo, e vengo redarguito e svegliato anche in malo modo delle volte. Capisco, giustamente. Però te sei lì che stai dormendo, ma mica ti senti, cioè. Mi è capitato solo un paio di volte di russare così forte da svegliarmi nel sonno.

poi è qualche giorno, tornando a parlare di sonno, che mi sveglio attorno alle 3 del mattino. Allora, chiaramente partono le googlate micidiali, poi mi addormento, quindi. Però così mi sono chiesto: ma perché sempre 3 del mattino? Non lo so. E allora va a vedere destra e sinistra. Poi sono capitato sulla medicina tradizionale cinese, un sistema medico parecchio antico, con oltre 2500 anni di storia. Delle cose non c'hanno delle evidenze scientifiche, è vero, però comunque loro ci hanno investito parecchio tempo per sviluppare tutta questa conoscenza. È saltato fuori che, secondo la medicina tradizionale cinese, il fegato lavora, diciamo, secondo il loro orologio biologico sviluppato dalla medicina tradizionale cinese, adesso non lo ripeto più, tra la 1 e le 3 di notte. Quindi potrebbe darsi, secondo questo filone, che la sveglia è perché il tuo fegato, insomma, non lavora bene, perché fa fatica a lavorare e di conseguenza ti svegli lì. Non lo so, non lo so. Poi dopo mi sono accorto un paio di volte, anche è stato il gatto che soffre il caldo anche lui, quindi rogna per uscire di notte. Di solito di notte stava in casa, mo sta in casa di giorno perché fuori è torrido e quindi di notte vuole andare a fare le sue cose da gatto. E voilà. E quindi quello unito al caldo, il fatto sta che, ok, vengo a farti uscire, dai, facciamo uscire, così la smetti di miagolare. Lo so che vuoi andare fuori, non sei uscito tutto il giorno, sei stato lì così ma neanche all'ombra, ma almeno stessi all'ombra, questo benedetto gatto, perché magari arrivi a casa un caldo micidiale, questo qua buttato giù sul tappeto in pieno sole, che dici, non lo so. Ma pertanto così esci e vai sotto una pianta, no? Non lo so, è strana la mente degli animali delle volte, quindi però fa sempre sorridere, fa sempre compagnia. Comunque, tra le mie sveglie, oltre al fegato, c'è anche il gatto, sicuramente. Adesso torniamo inizio anni 2000 con gli 883, meglio con Max Pezzali. Questa era Bella Vera.

0: E tra poco per la Conference League, tra una manciata di minuti, 8 per la precisione, alla IL Arena, andrà in scena la partita fra Lugano e Runavik, questo ridente comune delle isole Faroe. Tra l'altro io avevo letto che alle isole Faroe c'è talmente tanto vento che quando si battono i calci di i corner, quindi il calcio d'angolo, le punizioni, qualcuno può tenerti ferma la palla se l'arbitro dice che, perché non stanno ferme, cioè sono veramente sferzate, peggio che a Bellinzona. L'avevo letto tempo fa, devo andare adesso, chiedo all'intelligenza artificiale se è in grado di darmi una risposta o se come sempre ti dà delle risposte accondiscendenti, anche se in realtà magari sono delle bufale micidiali. Datemi un attimo, vado a verificare.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

Madonna e Sabrina Carpenter con questa Bring Your Love, una collaborazione fra due cantanti, una con qualche anno di esperienza in più appartenente magari a un'altra generazione e una appartenente alla nuova generazione di cantanti che si stanno affacciando sul panorama mondiale. Allora, ho indagato sulla questione delle isole Farer. Sono sempre... diciamo sferzate da un vento che può spesso raggiungere e superare i 60-80 km orari, quindi bel vento, bello, bello importante. Secondo il regolamento della FIFA, senza tirar fuori gabole sulla FIFA in questo momento, la palla deve essere ferma nell'area del corner prima di essere battuta, quindi tenere la palla con il piede o con un ditino fino al momento del tiro è una soluzione pratica e regolamentare in condizioni eccezionali come quelle che si presentano sui campi delle isole Faroe, che chiaramente non è che ci sono tante montagne, sono spesso esposti agli elementi, spesso affacciati su dei fiordi, su delle scogliere, di conseguenza vi lascio immaginare il vento, cioè quando giochi contro vento le isole Faroe ti fai veramente le gambe per arrivare dall'altra parte, che Olli e Benji citus mutis. Detto questo, sì, possono in qualche modo, utilizzano anche dei conetti delle volte per non far rotolare la palla prima di essere calciata. Beh, questa sera dovranno solo far fronte al grandissimo caldo che c'è, magari gli gioca bene anche a Lugano, che questi qua erano qua, ma dove siamo capitati? Cioè stiamo giocando in un forno, in una sauna? Invece no, siete qua, adesso bisogna vedervi. Comunque, continuiamo con la musica, con una canzone, beh, fresca, perché è uscita ultimamente, sta girando tanto, lui è Saif e questa è Tu mi piaci tanto.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Quanti ricordi questi dischi, queste canzoni, li abbiamo sentiti anche qualche anno fa ancora a Castellonera, Castelgrande, era stato un bellissimo concerto, voglio dire, tutta gente di una certa generazione che si era presa, vuoi la serata libera, vuoi che erano diventati genitori, vuoi che c'erano i bimbi piccoli, ma chiaramente avevano piazzato da nonni, parenti, zii e così per godersi la serata e cantare queste canzoni che almeno quelli della mia generazione ci sono praticamente cresciuti assieme. Noi stiamo affrontando l'ultima parte della nostra trasmissione di questa sera e lo facciamo con l'ottima musica di Radio 3. Adesso è il momento della voce bellissima di Teddy Swims con la sua Guilty.

Lesson in Love era il 1986 e andiamo a vedere ancora uno sguardo sul traffico. Niente, tutto tace, tutto tranquillo, quindi nessun problema di circolazione. Quando si parla di traffico, non stiamo parlando della circolazione sanguigna. Adesso volevo andare a vedere perché il Lugano sta giocando da un quarto d'oretta. Andiamo a vedere, ho perso la pagina. Ecco, ecco, eccoci qua. Vince 1-0, complimenti. Stiamo già battendo il Runavik, quindi al 15:54 adesso il Lugano è già in vantaggio. È in vantaggio 1-0 contro i faroesi. Si dirà faroesi, i danesi delle isole Faroer, immagino di sì. Penso che loro a questo punto stiano soffrendo. È vero che spesso in questi giorni a nord era quasi più caldo che qua, ma le isole Faroer sono un bel po' più in su, quindi immagino che non siano arrivate queste temperature. Ma mi aveva raccontato un amico che era stato in quelle zone d'estate, diciamo che la loro estate è in queste settimane qua, un paio di settimane, cioè Norvegia, Finlandia, su di lì, che a livello di moschini e zanzare è una cosa invivibile. Avevo visto anche delle immagini di gente che andava su a pescare bardata come gli apicoltori praticamente, perché cioè non c'è repellente che tiene, dovresti praticamente immergerti nel repellente, perché sennò vieni via che sei martoriato, sei praticamente come la pimpa ma molto più rosso che bianco, ecco, una pimpa con pua più fini ma molto molto più fitti. Dopo aver sentito gli articolo 31 ci ascoltiamo anche il Giovanotti con L'estate addosso. E ce l'abbiamo l'estate addosso, adesso il 6 di agosto, che mancheresca, non c'è l'estate.

Ma porca paletta, io mi sono perso un sacco di messaggi perché l'applicazione di WhatsApp sul web non aggiornava, adesso gli tiro il collo. Comunque, rifacendo, cioè, chi chiede, ma ci sono i grotti nelle isole Faroe? Non credo, Carlo, te pone a suo vedere. C'è da dire che, come dice Omar da Morbio, posto meraviglioso nel subartico, 18 isole collegate da tunnel sottomarini e grandi come il Ticino e il Cantonuri messi assieme. Oltre al vento piove circa 300 giorni in media ogni anno, quindi per il business dei grotti secondo me c'è di meglio, perché non è proprio un posto da grotto. E io, più che l'estate addosso, dice Yasmin, c'ho il sudore in questo momento. Effettivamente sì, fa ancora molto molto caldo. Un saluto anche a Luca, che tornando un po' indietro, questo è arrivato dopo, però riprendeva qualcosa detto prima. Se mi addormento sulla schiena faccio più casino della festa dei trattori a Mendrisio. Voilà, siamo in diversi così. Io sono arrivato alla fine di questa cavalcata serale, ci risentiamo domani, ma durante il pomeriggio dalle 2 saremo assieme nel pomeriggio, quindi mi beccherò ancora tutto il traffico. Va bene, bisogna prenderla come viene, così bisogna nacadrea lunda per riuscire a sopravvivere. Vi lascio con una splendida canzone degli Aerosmith e poi inizia la nostra serata con uno di ieri e uno di oggi. Questo qua è di ieri, questa è Crazy. Ciao, vi auguro una splendida serata, ci sentiamo domani, un bacione. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
2: Il classico che emoziona.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.